0: Radio Città Fujiko 103.1 FM.
1: Como same.

0: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovich.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovich 051 64 94 501 o descovich.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovich.
1: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
2: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10 A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
1: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
2: Mood giusto per rinfrescare la tua estate? Kabura Fest 2026, 26esima edizione. Nel mese di luglio, dal mercoledì alla domenica, l'appuntamento è al Parco dei Giardini, in via dell'Arcoveggio 59/8. La rassegna riprende dopo una breve pausa il 26 agosto fino al 6 settembre. Concerti, teatro, poesia e tantissimo altro. E dalle 18 ti aspetta l'area Food and Drink. Ingresso gratuito ad offerta libera. Tu porta gli amici, al fresco ci pensiamo noi. Programma completo sulla pagina Facebook Kabura Fest. Kabura Fest. Enjoy your summer.
3: Radio Città Fujiko 103.

0: Abiti o lavori a San Lazzaro e hai bisogno di effettuare gli esami del sangue, ma non vuoi aspettare? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Effettuiamo tutti i tipi di esami, perché per noi la prevenzione è importante. Non impiegare molto tempo per sapere come stai. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente, per noi, vengono prima di tutto.
1: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic, 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
2: Se la tua voce si muove fuori dal mainstream, è il momento di farsi sentire. Sono aperte le iscrizioni alla seconda edizione di Targhe Officina Roversi 2026, il riconoscimento dedicato alla poesia, alla canzone e ai pezzi per musica. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. Hai tempo fino al 3 agosto per inviare le tue opere ed esibirti a Bologna. Nessuna competizione, solo spazio alle tue parole. Regolamento e iscrizioni su officinaroversi.it. Targhe Officina Roversi. Rigeneriamo la cultura contemporanea.
3: Cosa c'è oggi per cena? Verdure fresche, biologiche e coltivate vicino casa. Alla Fattoria del Dono di San Lazzaro di Savena nasce una nuova comunità che supporta l'agricoltura. Qui non sei un semplice cliente che acquista un prodotto, ma supporti attivamente il lavoro di chi produce il cibo per la tua tavola. Aderisci al progetto e ritira in fattoria ogni settimana prodotti di stagione. Per maggiori informazioni scrivi a lafattoriadeldono@gmail.com.
4: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
5: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti.
6: A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.

ragliante buongiorno a tutte le persone in ascolto dalla redazione di Restiamo Animali, trasmissione animalista, antispecista e vegan per vivere, pensare e agire cruelty free. Ci ho

mondo animale, anche se per come ci comportiamo sembriamo ripudiare questa nostra millenaria appartenenza. In questa puntata, che è la numero 858, ricorderemo Mona Khalil, l'attivista animalista libanese uccisa da un raid israeliano. Troveremo un curioso nesso tra sigarette elettroniche e scoiattoli con un audio dei Troglodita Tribe. Infine, per la cultura, ospiteremo la recensione dell'autore e attivista Marco Reggio al libro Etica antispecista di Gianfranco Mormino. Stavolta niente ricettina vegana, perché il nostro chef Gabriele Palloni si sta godendo le sue meritatissime vacanze, e così Gianluca Masala avrà più spazio per offrirci i suoi

0: Due puntate fa vi abbiamo parlato di un attivista anticaccia alle balene che si era incatenato addirittura all'albero di una nave baleniera nel tentativo di ostacolarne la partenza. Adesso diamo l'addio a Mona Khalil, storica protettrice delle tartarughe marine nel sud del Libano, morta il 19 giugno scorso all'età di 76 anni dopo settimane di agonia causate dalle ferite riportate dopo un raid aereo israeliano che ha colpito la sua casa rifugio sulla spiaggia di Mansouri nel sud del Libano.
1: C'è una storia sommersa, misconosciuta, quasi dimenticata, che accompagna il percorso dei movimenti sociali, le lotte per contrastare e superare le tante ingiustizie di questo mondo. È la storia degli omicidi, di quegli attivisti che hanno osato denunciare e mettere a nudo poteri dispotici, del tutto indisposti a mettersi in discussione. Poteri alieni alla democrazia, al confronto sociale, spesso ma non sempre poteri criminali. I movimenti sociali conservano la memoria di personaggi come Chico Mendes, raccoglitore di caucciù e organizzatore sindacale brasiliano, fatto uccidere nel pieno di una lotta senza quartiere per i diritti dei lavoratori. Una figura esemplare, Chico Mendes, del contrasto alle grandi centrali dell'estrattivismo, prassi consolidata del capitalismo neoliberista contemporaneo, in continuità con la predazione tipica del colonialismo. Figure ancora come Berta Cáceres, honduregna, attivista ambientalista e per i diritti umani, esponente delle comunità indigene e delle loro organizzazioni. Berta si distinse nella lotta contro grandi progetti industriali infrastrutturali, come l'enorme diga sul rio Gualcarque, considerato sacro dal popolo Lenca al quale apparteneva. Dopo anni di minacce, Berta Cáceres fu assassinata nella sua casa nelle prime ore del 2 marzo 2016, 10 anni fa. Mendes e Cáceres, due nomi che spiccano fra tanti, perché il tributo di sangue dell'attività ecologista nel mondo è stato e resta altissimo. L'ecologismo radicale, quello praticato sul terreno, dalla parte dei popoli legati a terra madre, è il principale ostacolo etico e politico che la mega macchina della predazione di risorse naturali, acqua, terre rare, materie prime di ogni tipo, si trova ad affrontare nel mondo. E perciò la pena di morte viene spesso eseguita senza bisogno né di processi né di condanne. Secondo gli ultimi dati pubblicati dall'ONG Global Witness, riferiti all'anno 2024, sono stati documentati 146 omicidi o sparizioni di difensori della terra e dell'ambiente in tutto il mondo. Anche la storia dell'animalismo, nelle sue varie anime, è stata attraversata dalla violenza e dal sangue. Terribile e indimenticabile la fine di Diane Fossey, grande, coraggiosa studiosa, autrice di Gorilla nella nebbia, una delle pietre miliari dell'etologia e dell'ecologia, fatta uccidere da dei sicari nel 1985 in Ruanda. Fossey aveva richiamato l'attenzione sui gorilla di montagna e aveva intralciato gli affari di chi usava e sfruttava questi animali. Fossey turbava il mercato. E ancora più vicini a noi i casi

Libano, nelle settimane scorse, ha posto fine alla vita di Mona Khalil, ecologista, animalista, divenuta nel tempo simbolo di una lotta per la vita, di un desiderio di normalità e di rispetto per tutti gli esseri viventi, rivendicato in un'area devastata da decenni di distruzioni e guerre. Il Libano come simbolo dell'inutile distruttività delle guerre, che sono incapaci di risolvere i problemi che dicono di voler affrontare e anzi, nella realtà, sono foriere di ulteriori violenze, di nuove distruzioni. Mona Khalil si era fatta conoscere nel 2000, quando aveva deciso di impegnare la proprietà di famiglia lungo le spiagge a sud di Tiro nell'Orange House Project, un progetto di ecoturismo centrato sulla tutela e la salvaguardia delle tartarughe marine, con la conseguente protezione di 1,5 chilometri di costa libanese. Un'oasi questa di rispetto della vita, di ogni vita, in un paese dilaniato dai conflitti, dove tutte le vite, umane e no, valgono pochissimo. Mona è morta per le ferite riportate dopo un raid delle forze armate israeliane, che considerano l'area a sud di Tiro zona gialla, un'area cuscinetto nella quale le IDF, le forze armate israeliane, hanno compiuto un ecocidio e un urbicidio, rendendo sempre più difficile, se non impossibile, la vita di chi ha scelto di rimanere, come Mona Khalil, che non ha voluto abbandonare la sua riserva, le sue tartarughe. Non ha voluto interrompere l'irradiazione del suo messaggio di vita, di fratellanza interspecifica, un messaggio contro la guerra. Ricordiamo Mona e così Chico, Berta, Jill, Reagan e i tanti altri attivisti uccisi dai più vari e odiosi poteri come persone umane che hanno saputo prefigurare con le loro lotte, coi loro percorsi biografici, un mondo di giustizia, un futuro desiderabile. In quest'epoca di necropolitica, un'epoca che ha divorato la stessa idea di futuro, queste persone, per come sono morte e per come sono vissute, fanno parte della nostra storia. Ricordarle, più che un omaggio al passato, è una forma di incoraggiamento all'azione, un'iniezione di fiducia che non cancella il dolore e nemmeno la rabbia, ma li trasforma in energia positiva.

Passiamo adesso a parlare di Pamplona, dove ogni anno si svolge la famosa Corsa dei Tori, l'Encierro, e poi le successive corride del Festival di San Firmino, un rito che è il monumento alla più macabra virilità. Farsi rincorrere dai tori mette a rischio la vita degli uomini, per dimostrare cosa? Per dimostrare coraggio, una sorta di rito di iniziazione. Una follia collettiva con eccessi anche alcolici che sfociano spesso in violenze sessuali di gruppo e aggressioni. Ci sono molteplici denunce. Un pericoloso connubio quindi tra machismo tossico, alcol e violenza. Un tema che è diventato centrale anche nel dibattito pubblico spagnolo. Adesso passiamo in rassegna le criticità che accompagnano tutte le fasi di questa follia collettiva, prima la corsa e poi la corrida, perché sia chiaro, nessun toro sopravvive alla manifestazione. La corsa dei tori termina nell'arena dove i tori dovranno battersi per la loro vita e poi morire, perché un toro non uscirà mai vivo dall'arena. Quindi c'è il tema del destino crudele, perché tutti i tori che partecipano alla corsa vengono sistematicamente uccisi e subiscono torture e ferite multiple prima di morire. Poi ci sono i traumi e lo stress che questi tori, che sono animali pacifici ma territoriali, subiscono durante l'evento, dove sono costretti a correre su strade di ciottoli scivolose, inseguiti e spaventati da una folla urlante. Spesso cadono, scivolano, si scontrano con le pareti procurandosi lesioni e fratture. E poi c'è la crudeltà nell'arena, perché le corride prevedono l'uso di banderillas e spade che vengono ripetutamente conficcate nel corpo dell'animale per indebolirlo fino a farlo stramazzare, esausto. Poi c'è il turismo e lo sfruttamento, perché l'industria delle corride e le feste cittadine sopravvivono in gran parte grazie alle sovvenzioni dei turisti stranieri. Le associazioni animaliste chiedono di boicottare l'evento e di sostituire la corrida con alternative incruente. E poi molti attivisti denunciano pratiche abusive, cioè maltrattamenti preliminari, prima di entrare nell'arena, per indebolire i tori, come limare le corna per compromettere il loro equilibrio o spalmare vaselina sugli occhi per ridurre la loro vista. Per noi animalisti antispecisti, il Palio di Siena e le corride come le corse dei tori pari sono. Ci riteniamo abolizionisti perché ogni genere di divertimento o pratica che coinvolga gli animali la vediamo come una cosa violenta. Gli animali non possono scegliere liberamente se partecipare o declinare l'invito e siamo sicuri che se potessero scegliere eviterebbero di partecipare a questo massacro.

Qual è il peso delle nostre insane abitudini sugli altri animali? Immenso, ovviamente. Basti pensare alle guerre, all'inquinamento, alle plastiche, alla pesca, ai pesticidi, alle strade sulle quali muoiono numeri impressionanti di animali selvatici ogni giorno e ogni notte. E poi le abitudini alimentari, gli allevamenti, la caccia, la sperimentazione scientifica, i circhi, gli zoo, gli acquari e molto molto altro. Ma questi fenomeni sono grandi, sono pesanti, visibili e prevedibili. Ci sono poi fenomeni meno visibili, meno prevedibili, ma per questo ancora più infidi e che rappresentano comunque una buona sintesi del fenomeno esteso che è quello dello specismo, la falsa credenza della superiorità umana sul resto del vivente. I nostri amici e collaboratori Troglodita Tribe, autori e attivisti antispecisti, ci aprono gli occhi su uno di questi fenomeni.

0: scambiare fragole per sigarette elettroniche.
1: Nei parchi del Regno Unito, ma anche negli Stati Uniti, si segnalano sempre più casi di scoiattoli alle prese con sigarette elettroniche abbandonate, quelle usa e getta. Le raccolgono da terra e, attratti dagli aromi che restano all'interno, le tengono tra le zampe, le studiano incuriositi, le rosicchiano. Sono stati segnalati casi in cui arrivano al punto di sotterrarle o trasportarle nelle loro tane. La notizia circola da alcuni giorni e colpisce più che altro per la reazione sorpresa e divertita che ha scatenato. Foto, video e post sui social si sono susseguiti senza sosta.
0: Anche se sembra che stiano fumando, in realtà gli scoiattoli non hanno contratto nessuna dipendenza da nicotina. Nonostante il clamore mediatico, non stanno fumando e neppure svapando. Sono semplicemente attratti dagli aromi e dagli odori di questi strani oggetti che trovano sul loro territorio, perché potrebbero essere preziosi alimenti. Le sigarette elettroniche, infatti, contengono spesso aromi dolci e fruttati, fragola, mango, vaniglia, caramello, frutti di bosco, progettati per risultare gradevoli e intensi, odori che, per un animale selvatico, possono richiamare quelli di frutti maturi o sostanze zuccherine ad alto contenuto energetico, attivando così gli stessi meccanismi di ricerca del cibo.
1: In realtà non c'è nulla di divertente in uno scoiattolo che raccoglie e rosicchia una sigaretta elettronica. È un gesto che può avere effetti molto gravi sulla sua salute. Potrebbe infatti ingerire nicotina, che non è in grado di metabolizzare, ma anche residui dei liquidi che spesso contengono glicerolo, glicole propilenico e aromi artificiali. Senza contare la plastica sbriciolata e i frammenti delle piccole, ancor più micidiali, batterie al litio. Si tratta di sostanze che in un corpo così piccolo possono causare pesanti disturbi gastrointestinali, ma anche il decesso.
0: Sembrerebbe che gli scoiattoli commettano un errore grossolano, che adottino un comportamento ingenuo da individui inesperti e neppure in grado di distinguere ciò che è commestibile da ciò che non lo è. Ma in realtà dovremmo considerare che non è un loro errore. L'olfatto di uno scoiattolo è particolarmente sviluppato e sensibile agli zuccheri e agli aromi fruttati, ne è quindi attratto irresistibilmente. Non si tratta di cieca golosità, ma è la dinamica che consente di trovare il cibo adatto in ogni circostanza. Siamo noi a commettere l'errore, a ricostruire artificialmente gli odori e gli aromi che si trovano normalmente in natura, ad amplificarli fino a trasformarli in pericolosi veleni e alla fine, come se non bastasse il fatto di produrli e distribuirli su vasta scala, li buttiamo nei prati e nei parchi, creando morte e distruzione.
1: Gli scoiattoli del Regno Unito non sono gli unici animali che si trovano in questa drammatica situazione. Anche piccioni, gabbiani, corvi, gazze, ratti e volpi, ma più in generale tutti gli animali che si addentrano nei centri abitati sono sottoposti a questi gravi rischi, dovendo spesso confrontarsi con rifiuti tossici, oggetti ingeribili e sostanze chimiche che introduciamo in maniera sempre più frequente e massiccia nel loro ambiente.
0: Già, nel loro ambiente, perché la Terra non è solo il nostro ambiente, quel luogo dove siamo nati, dal quale, proprio come gli scoiattoli, attingiamo le risorse indispensabili alla nostra sopravvivenza, è anche il loro, e non tenerne conto è un errore ancor più grave, davvero imperdonabile.

concludiamo questa puntata proponendovi la recensione del libro Etica antispecista di Gianfranco Mormino, a cura dell'autore e attivista Marco Reggio.

0: antispecista presenta una critica dello specismo che utilizza gli strumenti dell'etica filosofica e quelli della rivoluzione darwiniana. Lo sfruttamento animale, giustificato con mille costruzioni ideologiche, esiste in realtà per un semplice motivo. Gli animali sono considerati più deboli, incapaci di reagire con successo. L'antispecismo di Mormino si inserisce nel solco dei grandi pensatori antispecisti moderni, muovendo dalla nozione di dolore, ma scartando l'etica utilitarista singeriana. In fondo si tratta principalmente di prendere sul serio Darwin, più di quanto non faccia senso comune e parte della stessa scienza odierna. Il punto è che le leggi che governano la vita degli animali umani sono le stesse che governano quella dei non umani. Non è necessario postulare facoltà o caratteristiche peculiari di Homo sapiens per spiegarne l'evoluzione e il comportamento. Mormino riesce dunque, in modo chiaro e rigoroso, ad articolare una vera e propria teoria dell'apprendimento. Non a caso Etica antispecista è un libro che contiene profondi spunti pedagogici in senso libertario. Un libro che propone il punto di vista animale e al tempo stesso quello infantile, a partire dall'osservazione secondo cui la filosofia è stata troppo spesso costruita ignorando il punto di vista dei bambini. Il primo elemento di questa teoria è il dolore, inteso nella sua dimensione corporea. Il dolore permette di parlare di esseri senzienti. Il secondo elemento è la volontà. Anche in questo caso non si tratta di un concetto trascendente calato dall'alto, dall'esterno del corpo, fondato su un'idea astratta di anima o di coscienza. La volontà è semplicemente una spinta ad eseguire determinati movimenti e non altri. Ed ecco l'altro elemento fondamentale, il movimento. Sul movimento che negli animali è esplorativo, si esercitano le capacità di imitazione e autoimitazione, che possono differire in grado fra le varie specie o fra gli individui, ma non nella sostanza. Così come la teoria darwiniana ruota attorno alle scelte o ai caratteri ereditari vantaggiosi per l'individuo, più che per la specie che non possiede veri e propri interessi, così l'etica di Mormino parla di individui, non di specie. Sono gli individui che possono provare dolore e che cercano di fuggirlo, non le specie che in fondo sono pure astrazioni. Le implicazioni della scelta di mettere al centro l'individuo e non la specie sono enormi e spiegano alcuni aspetti dei conflitti fra movimenti ecologisti e movimenti antispecisti che Mormino passa in rassegna nella parte finale del libro, prendendo ad esempio il dibattito pubblico sulla biodiversità, sulle cosiddette specie aliene e sulle specie in via d'estinzione. L'individuo possiede un valore intrinseco ed è degno di tutela di per sé, non la specie. Quali obiettivi ha dunque l'etica antispecista? Oltre a evitare per quanto possibile il dolore di ogni essere senziente, l'idea di un individuo animale che si sviluppa e prospera sperimentando il movimento che più lo allontana dal dolore è un'idea che porta a tutelare proprio la libertà di movimento. Un corpo può risolvere i propri problemi solo se viene lasciato libero di esplorare, dice Mormino. Un'etica che ha in mente animali e bambini, ma che non ne fa un oggetto di pietismo, di paternalismo o di banale protezionismo. Non a caso, il bersaglio dei movimenti antispecisti sono in ultima analisi le gabbie dei laboratori, i recinti degli allevamenti, ma anche le mille forme di limitazione della libertà di movimento che investono gli esseri umani migranti. In questo schema filosofico, l'autore può facilmente demolire una serie di tipiche fallacie speciste, come la retorica delle leggi naturali, del contro natura, oppure la legge del più forte, o ancora il concetto di istinto che dominerebbe i comportamenti degli animali non umani, e solo di essi, mentre gli umani si distinguerebbero proprio per essersene affrancati. Non solo, Mormino, muovendo da un ragionamento squisitamente etico, mostra sinteticamente come alcune posture animaliste siano problematiche dal punto di vista politico, gli argomenti salutisti a favore del veganismo, per esempio. Per Mormino l'antispecismo è un movimento egualitario che ha le sue radici nei movimenti di emancipazione, come quelli decoloniali o femministi. Si tratta di una filosofia che rifiuta la legge del più forte in modo radicale, includendo in questo rifiuto i soggetti non umani, ma anche i tanti soggetti umani percepiti come più deboli e dunque più facilmente violabili. Un antispecismo che è quindi fin dal suo fondamento antispecismo intersezionale.
1: Etica antispecista, filosofia degli Animal Studies, di Gianfranco Mormino, Raffaello Cortina Editore, 200 pagine, 20 euro.

0: puntata è tutto, vi saluta, vi dà appuntamento alla prossima settimana la nostra redazione composta da Lorenzo Guadagnucci, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti, Gianluca Masala, Roberta Marino e Camilla Lattanzi, la voce che vi ha tenuto compagnia durante questo viaggio. L'appuntamento con la puntata numero 859 di Restiamo Animali è tra una settimana esatta, stesse onde, stessa ora.
1: Restiamo animali.
2: Restiamo animali.
3: Restiamo animali.
4: Restiamo animali.
5: Restiamo animali.
6: Restiamo animali.
7: Restiamo animali.
8: Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
1: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
2: Ciao, sono Patrizio.
3: E io sono Domizia.
2: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
3: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
2: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
3: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
2: Scopri il nostro menù su alaromana.it e vieni a trovare.
4: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siete nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.
5: 8.02 in questo momento, subito prima della pubblicità ci siamo ascoltati come sempre la consueta trasmissione vegana animalista Restiamo Animali, che va in onda tutte le domeniche alle 7.30, e ora siete alle prese invece con la diretta qui dai microfoni di Radio Città Fujiko, consueta programmazione domenicale, quindi fra pochi secondi l'ultima notizia arrivata all'alba e poi musica pescata come sempre dal vastissimo archivio informatico della nostra emittente, tantissima musica, pochissime parole, come dico sempre, l'annuncio dei brani, a volte nemmeno quelle. Sempre intervallato naturalmente dalle notizie che arrivano nel frattempo, musica di comune ascolto come sempre presso la nostra emittente, una prima parte che arriva fin verso le 8.24, poi spazio alle 8.30 al primo notiziario di Popolare Network, quello da 15 minuti, ci risentiamo di nuovo con le musiche e le notizie intorno alle 8.45, intorno alle 9.45 circa la consueta rubrica di concerti, ancora musica e notizie, poi vi lascerò di nuovo verso le 10.24 circa, perché poi alle 10.30 sarà il momento di un altro notiziario di Popolare Network, quello di 5 minuti, poi ci risentiremo di nuovo intorno alle 10.35 per l'ultimo spazio che arriverà fino a qualche minuto prima delle 11. In sottofondo abbiamo i Sex Pistols, vediamo l'ultima notizia arrivata, l'Iran rivendica gli attacchi contro basi USA, l'esercito iraniano afferma di aver sferrato un attacco su larga scala con droni contro due strutture militari statunitensi in Kuwait, lo riporta Al Jazeera. Una dichiarazione diffusa dall'Iran, dell'emittente statale HIRB, l'esercito ha dichiarato che i suoi droni distruttivi hanno colpito un deposito di munizioni a Camp Al-Adiri, nonché sistemi Patriot e radar di difesa aerea presso la base aerea di Ali al-Salem. 8.03 in questo momento, direi che partiamo con la prima trans musicale, poi nel frattempo preparo tutto il resto, partiamo con Alan Vega, ex componente dei Suicide, il brano si chiama Out Love, poi Bad for Races in the Hunger, Be Flashman in 24.12, Eastern Rain in Vena Cave, se ce la faccio anche Kaito in un mix del brano Color of Fields, ma partiamo subito con Alan Vega.

8:19 in questo momento, ci siamo appena ascoltati Eastern Rain sottofondo The Special. Direi che c'è spazio ancora meno per un altro brano, Only Once, del brano omonimo.

8.23 in questo momento, in questo fondo ci stiamo ascoltando i Calibro 35, forse dopo ci sarà un quantitino per i BBC, o comunque puoi seguire la pubblicità e il notiziario popolare network. Con la mia programmazione musicale, che intanto continuo a preparare, ci risentiamo intorno ai 45, 8.45 circa.

0: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
1: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
2: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
3: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo, finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.
4: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
5: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino, ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.

0: Popolare Network.
1: Sull'Iran, ottava notte consecutiva di attacchi, l'esercito iraniano ha risposto colpendo le basi statunitensi in Kuwait. La morte in Giordania di due soldati americani rischia di far deflagrare il conflitto. Teheran ha dichiarato nullo il memorandum d'intesa. Trump replica: non me ne frega nulla, e invia altri caccia nella regione. 25 anni dal G8 di Genova, oggi il corteo nei luoghi simbolo delle mobilitazioni represse dalla violenza di Stato nel 2001. Non sarà solo una commemorazione, ma una discesa in piazza sulle sfide del presente, dal no a guerre e riarmo al rifiuto dei decreti sicurezza. Il 19 luglio di 34 anni fa, la strage di Via D'Amelio, l'attentato mafioso che uccise Paolo Borsellino e gli agenti della sua scorta. A distanza di oltre 3 decenni, le indagini sui mandanti non sono chiuse, la ricerca della verità non è finita. Stasera la finale dei mondiali Spagna-Argentina, tra prezzi dei biglietti alle stelle e business frenato. Nella finale per il terzo posto, l'Inghilterra ha battuto la Francia con il punteggio di 6-4. Le 8:31 minuti, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, il giornale radio di Popolare Network. Quella appena trascorsa è stata l'ottava notte consecutiva di raid aerei incrociati nel Golfo Persico. Il Pentagono fa sapere di aver colpito obiettivi militari iraniani sulla costa e sull'isola di Kashm, compresi mezzi navali e siti di stoccaggio di missili e droni. L'Iran ha risposto ancora una volta attaccando le basi aeree statunitensi in Kuwait. Ieri Teheran aveva dichiarato nullo il memorandum firmato un mese fa con Washington. Non me ne importa nulla, è stata la replica arrivata dalla Casa Bianca da Donald Trump. Dopo la morte di due soldati statunitensi in Giordania, ora ogni ipotesi di mediazione sembra ormai tramontata.
2: La tregua tra Stati Uniti e Iran sembra ormai definitivamente archiviata. Due soldati americani sono morti e un terzo risulta disperso dopo un attacco missilistico e con droni iraniano contro una base statunitense in Giordania, il primo episodio con vittime americane dall'inizio del fragile cessate il fuoco di aprile. La risposta di Washington è arrivata poche ore dopo, con le parole del presidente Donald Trump, che ha definito molto tristi le morti dei militari, e con una nuova ondata di bombardamenti contro obiettivi iraniani. Secondo il comando centrale americano, lo riporta il New York Times, i raid hanno colpito infrastrutture militari degli Ayatollah con un duplice obiettivo: proteggere il traffico commerciale nello stretto di Hormuz e punire i responsabili dell'attacco in Giordania. Teheran denuncia però danni anche a infrastrutture civili, tra cui ponti, strade e un impianto di desalinizzazione nel sud del paese, che avrebbe lasciato, secondo il regime, migliaia di persone senza acqua. L'Iran intanto continua a colpire gli alleati degli Stati Uniti nel Golfo. Nelle ultime ore, missili e droni hanno preso di mira Kuwait e Bahrain, mentre la Giordania afferma di aver intercettato 10 missili balistici iraniani. Con i negoziati fermi e gli attacchi sempre più estesi, cresce quindi il timore che il conflitto possa ulteriormente di nuovo allargarsi. In un messaggio di ieri, la guida suprema iraniana Khamenei ha definito la firma di Trump sull'intesa di aprile senza valore e invalida. Trump ha ripetuto: Teheran non avrà mai l'arma nucleare. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
1: E in vista allora della probabile ulteriore escalation, gli Stati Uniti stanno inviando nella regione F-16 e F-35 e hanno diramato un'allerta di viaggio in tutto il mondo. In Iran intanto si comincia a fare la conta delle vittime e dei danni degli ultimi attacchi americani. Dopo oltre una settimana consecutiva sono almeno 50 i morti, colpite anche strutture civili. Sentiamo Farian Sabai.
3: Questi giorni gli Stati Uniti hanno colpito un aeroporto, stazioni ferroviarie e ponti in Iran. Hanno distrutto impianti di desalinizzazione nel sud e 116 torri di comunicazione, per cui in alcune province non funzionano più né le linee telefoniche fisse né internet. Ovviamente ci sono morti e feriti in Iran, come hai ricordato da studio. Oggi Pasdaran hanno colpito le infrastrutture dei paesi del Golfo, alleati dell'America, in particolare una infrastruttura petrolifera, una centrale elettrica e un impianto idrico in Kuwait. Le autorità del Bahrein hanno dichiarato di aver respinto gli attacchi iraniani diretti contro una base americana nell'arcipelago, e anche la Giordania è stata presa di mira, 10 missili iraniani sono stati respinti. Appunto, ci sono stati però 2 morti. Dopo una settimana di bombardamenti americani contro l'Iran, ora i Pasdaran minacciano di colpire ancora intensamente e non necessariamente a fronte di un attacco. Lo ha dichiarato il generale dei Pasdaran Mohsen Rezai, consigliere della guida suprema Khamenei, dicendo che attaccheranno e basta, dove capita, nessun paese sarà più al sicuro.
1: Ci spostiamo ora in Ucraina, perché sulla capitale Kiev nella notte la Russia ha lanciato un nuovo pesante attacco con oltre 40 tra missili balistici e ipersonici. Sono stati colpiti diversi quartieri, c'è almeno una vittima, 7 feriti. La città è stata ripetutamente scossa da esplosioni. L'allarme è cessato solo questa mattina dopo oltre 5 ore di attacchi. Un morto e diversi feriti anche nella regione di Dnipro, bombardata oltre 40 volte nell'ultima giornata. Nel mirino della risposta ucraina un deposito petrolifero nella regione russa di Stavropol, che è stato colpito per la terza volta nel giro di poche settimane. Continuano intanto le proteste di piazza dopo il licenziamento del giovane e popolare ministro della difesa Fedorov, entrato in rotta di collisione con il comandante dell'esercito, che è un fedelissimo del presidente Zelensky. Il servizio del nostro collaboratore Sabato Angeri.
0: È evidente che Volodymyr Zelensky non si aspettava la reazione a valanga all'ultimo rimpasto di governo, quello che ha portato alle dimissioni il popolare ministro della difesa Mikhailo Fedorov. Stavolta il calcolo politico alla base della decisione è stato non solo errato, ma potenzialmente dirompente. Trovarsi di fronte a un paese diviso, in cui una parte maggioritaria lo accusa di aver cacciato l'ex titolare della difesa perché gli rubava la scena e per proteggere il comandante in capo delle forze armate Sirski, è un problema enorme per il presidente, non solo perché è riuscito nell'ardua impresa di attirarsi critiche dall'interno e dall'estero in un momento di ritrovata popolarità, ma perché sarà molto difficile uscire dall'impasse. Riammettere Fedorov alla difesa vorrebbe dire accettare l'errore e in buona sostanza dimostrarsi deboli, cosa che Zelensky non può permettersi. Provare ad assegnargli un altro ruolo è già stato fatto e non ha funzionato. Fedorov ha declinato l'offerta di entrare nell'ufficio dei consiglieri presidenziali, dicendo con fermezza che è l'ora della verità. Il sottotesto è palese e accusa il rivale Sirski e il presidente che l'ha protetto. Diversi analisti ipotizzano che Zelensky alla fine potrebbe provare a offrire alla folla la testa di Sirski per provare a dimostrare che non è vero, come dicono i cartelli dei manifestanti, che lui sta dalla parte del vecchio mondo oligarchico corrotto. Ma sarebbe una mossa molto azzardata, perché rischierebbe di privare Kiev, nel giro di poco tempo, del suo miglior ministro della difesa e del generalissimo dal pugno di ferro che a Zelensky è sempre rimasto fedele.
1: Sono passati 25 anni dal G8 di Genova. Oggi, a partire dalle 14:30, ci sarà una manifestazione che attraverserà i luoghi simbolo delle mobilitazioni represse dalla violenza di Stato nel luglio 2001. Radio Popolare racconterà il corteo di oggi con una diretta dalle 16:30. Non sarà solo una commemorazione, ma una discesa in piazza di movimenti sociali e associazioni sulle sfide del presente. Massimo Alberti.
4: Genova vuol restare luogo di elaborazione politica con forum e l'assemblea.

0: studenti si troveranno alla Diaz per raggiungere poi il concentramento in Piazza Limonda e sfide di oggi, guerra, riarmo, precariato, clima, ciò che vorrebbero non fosse un destino già scritto, e la repressione del dissenso, il filo nero che lega la sospensione del diritto di allora con i decreti sicurezza di oggi e le restrizioni al diritto di manifestare, qui guarda con preoccupazione anche l'Unione Europea. Ci saranno azioni simboliche prima della conclusione in Piazza dei Ferraris a 25 anni dal giorno che iniziò le tre giornate di Genova, poi domani spazio al ricordo di Carlo Giuliani in Piazza Limonda e lunedì la fiaccolata che partirà davanti alla scuola Diaz.
1: 25 anni fa a Genova il digitale era agli inizi, Indymedia era la grande novità di condivisione collettiva e dal basso. Il sociologo spagnolo Pablo Iglesias, il cui percorso va dal movimento di protesta dell'Ignados a Podemos e fino alla vicepresidenza del governo spagnolo con Pedro Sánchez, lo dice con chiarezza: abbiamo sbagliato a credere in un nuovo strumento che ricreasse meccanismi democratici assembleari. Le destre, gli algoritmi e i social delle big tech ne hanno approfittato. Iglesias oggi dirige la rete indipendente Canal Red, che prova e vuole contrastare un'egemonia digitale che le destre hanno saputo sfruttare al meglio. L'intervista a Pablo Iglesias è di Angelo Miotto.
2: Credo che hubo hace 20-25 años un ingenuo ottimismo con respecto alla tecnologia.
3: 20-25 anni fa nutrivamo un ottimismo ingenuo nei confronti della tecnologia. Diciamo che la sinistra riteneva che la tecnologia implicasse nuove forme di organizzazione democratica capaci di sfidare la verticalità delle strutture politiche e mediatiche tradizionali. Quello che alla fine si è dimostrato è che la tecnologia si presta sempre ad un uso politico orientato in diverse direzioni, che i social network sono diventati chiaramente strumenti in mano a proprietari capitalisti con interessi concreti. La destra è stata, mi si passi la provocazione, molto più gramsciana della sinistra nel comprendere che la battaglia culturale si gioca in un nuovo spazio di socializzazione mediatica e ideologica, quello dei social network. Ciò a cui stiamo assistendo è una storica guerra ideologica e culturale che oggi si gioca attraverso strumenti tecnologici capaci di ridefinire lo scenario. In questo contesto, le forze di destra si sono dimostrate molto più abili della sinistra nel comprendere le implicazioni di questo cambiamento.
1: La politica italiana al centro del dibattito ancora il caso Roggero. Sarei orgoglioso di poterlo candidare, così Matteo Salvini ieri, dopo aver fatto visite in carcere a Bollate al gioielliere condannato per aver ucciso i suoi rapinatori mentre erano in fuga. A destra continua dunque la campagna in difesa dell'uomo condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di carcere. Giorgia Meloni per ora non rilascia dichiarazioni ufficiali. Il quotidiano Il Corriere stamattina riporta però la sua richiesta di riconsiderare per Roggero il disagio psichico, perché è già vittima in passato di furti. Le considerazioni della Presidente del Consiglio si inseriscono nell'attacco delle destre al Presidente Mattarella per la richiesta di grazia. Sentiamo Alessandra Agostino, costituzionalista all'Università di Torino.
4: E mi sembra che sia l'ennesimo attacco alla figura del Presidente della Repubblica, che si vuole in qualche modo, diciamo, coinvolgere in quelli che sono giochi politici e si vuole privare di quelle che è una delle sue competenze, che è quella che è la facoltà di concedere la grazia.
5: Secondo lei c'è un tentativo concreto di indebolire la figura del Presidente della Repubblica?
4: Sì, da un lato un indebolimento, dall'altro forse anche un tentativo di delegittimazione del ruolo proprio del Presidente della Repubblica. Pubblica, con questo tentativo, diciamo, di tirarlo dentro dinamiche politiche, di costringerlo continuamente a puntualizzare quelle che sono le competenze della Repubblica, il ruolo del Presidente della Repubblica, forse nasconde una volontà di delegittimazione della figura proprio del Presidente della Repubblica.
5: C'è un'idea che l'esecutivo comanda su tutto dietro questa vicenda?
4: È un'idea di assolutizzazione del potere, visto che non si è raggiunto né una forma di governo presidenziale né un premierato, diciamo, come forma istituzionale, pur avendo un premierato di fatto, si continua a spingere sulla costruzione di quello che è un premierato di fatto e una delegittimazione di quelle che sono le istituzioni della democrazia istituzionale.
1: Oggi sono 34 anni dalla strage di Via D'Amelio. Il 19 luglio 92 il giudice Paolo Borsellino veniva ucciso in un attentato mafioso insieme ai 5 agenti della sua scorta. A distanza di tanto tempo, sulla strage di Via D'Amelio resta ancora da fare piena luce per arrivare alla verità di quanto accaduto. Claudio Fava.

0: giornalista e scrittore, esperto di antimafia.
1: Due cose si possono dire, non sono commenti ma sono fatti. La prima, le indagini non sono chiuse perché la procura di Caltanissetta sta continuando a indagare sui mandanti esterni, perché ci sono sentenze passate in giudicato che parlano di presenze esterne che hanno accompagnato sul piano operativo la mano di Cosa Nostra, che non sono state identificate, ma che ci fanno capire che tutto fu fuorché una vendetta della mafia. Il secondo fatto è che la tesi gratificante, consolatoria, tranquillizzante, che sia soltanto un colpo di coda della mafia, una vendetta mafiosa, e che dietro la mafia ci sia sempre solo la mafia, è la tesi del depistaggio. Quando il 19 luglio, un minuto dopo la strage, cominciano a palesarsi presenze che lavoreranno tutte in un'unica direzione, quella del depistaggio. L'obiettivo del depistaggio, la tesi messa in bocca al pupo Scarantino e ai suoi amici, è che si trattò soltanto di una vendetta di mafia. Come dire, stiamo tranquilli, lo Stato, settori, apparati, istituzioni sono sempre comunque fuori da qualsiasi sospetto, esattamente il contrario di quello che oggi sostengono le procure che stanno lavorando su questo. Però, ripeto, è grave che ciò che è stato obiettivo dichiarato del depistaggio, dovevamo far credere che era solo una vendetta di mafia, oggi venga riproposto da alte sedi istituzionali.
0: Bollino rosso per 14 città italiane oggi per il caldo estremo, domani saranno 17, oggi almeno per qualche ora le temperature saranno più basse, almeno al nord. Ieri sera una perturbazione ha colpito in particolare la Lombardia occidentale e il Milanese. A Milano la forte pioggia e la grandine hanno anche costretto ad evacuare il concerto di Bad Bunny con migliaia e migliaia di spettatori. In studio Luca Parena.
2: Eh sì, buongiorno Sara, il concerto del musicista portoricano Bad Bunny è stato prima sospeso e poi annullato ieri sera, quando era cominciato da appena una mezz'ora, ha fatto in tempo giusto a eseguire i primi brani, quando una forte grandinata è caduta sull'ippodromo La Maura, nella periferia nord-ovest di Milano, dove c'erano assiepate circa 78.000 persone per uno degli eventi più attesi dell'estate dei maxi concerti di Milano, la seconda data dopo il grande concerto del giorno prima. È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per evacuare le migliaia di persone accorse per il concerto. Secondo quanto hanno riferito i pompieri, diversi spettatori sono anche rimasti feriti in modo lieve, colpiti alla testa dai chicchi di grandine di grandi dimensioni, sono stati soccorsi dal personale del 118, fortunatamente senza gravi conseguenze per nessuno. Domenica mattina, poco fa, Live Nation, l'ente che ha organizzato, ecco, i concerti di Bad Bunny, ha fatto sapere che il concerto non sarà riprogrammato, che i biglietti verranno rimborsati completamente.
0: Grazie Luca Parena. In chiusura il calcio, stasera alle 21 la finale dei mondiali Spagna-Argentina, una finale che fa discutere per i prezzi esorbitanti dei biglietti che hanno raggiunto punte di centinaia di migliaia di dollari. Alla partita sarà presente anche Donald Trump, che parteciperà alla premiazione. Ieri sera la finale per il terzo posto, l'Inghilterra ha battuto la Francia 6-4, per l'Inghilterra è stato il miglior risultato ai mondiali degli ultimi 60 anni. È tutto per questo giornale radio. Sara Milanese e Luca Parena vi augurano una buona giornata.
3: E sono le 8:48 ed era appunto i notiziari Popolare Network. Un aggiornamento di notizie che si ricollega a qualcosa detto appunto durante il telegiornale, con la Meloni che dice: pena Ruggero sproporzionata. Non si possono dare 8 anni a dei pedofili o meno di 10 anni a casi di stupri di gruppo e poi condannare a morire in carcere questo gioielliere. C'è un problema di proporzionalità delle pene, così la premia Meloni la corsera. Anche per questo ho detto di andare avanti a Nordio sull'istruttore per graziare Mario Roggero. Una cosa è il potere di concedere la grazia, nessuno mi ha messo in dubbio che appartenga al Quirinale, ma ciò non vieta al guardia sigilli di istruire il procedimento. Bisogna valutare stress e paura. Ma torniamo alla musica. Il prossimo brano che faccio sentire, che dura più di 7 minuti, ci viene da Kaito ed è Color of Fields.

8.56, ci siamo appena ascoltati Kite, un sottofondo invece di Stray Cats, un brano dagli U2, poi nel corso della mattinata ce ne sentiremo un altro, per adesso ci ascoltiamo Gloria.

E sono le 9 in questo momento, ci siamo appena ascoltati gli U2, nel frattempo sottofondo stanno andando Michael Stipe e la Big Red Machine, fra pochi secondi la pubblicità, poi ci risentiamo subito dopo con la programmazione musicale completamente a ruota libera da domenica mattina.

0: Hai voglia di avventura e divertimento? Allora è il momento di provare Cervi Avventura. Ponti sospesi, percorsi tra gli alberi, carrucole e tanta adrenalina per grandi e piccoli. E quest'estate il divertimento continua anche di sera con le spettacolari notturne. Percorsi nel bosco illuminati dalle luci della notte per un'esperienza ancora più magica e avventurosa. A Cervia, all'interno del Parco Naturale. Info e prenotazioni su amaparco.it/cerviavventura.
1: Se la tua voce si muove fuori dal mainstream, è il momento di farsi sentire. Sono aperte le iscrizioni alla seconda edizione di Targhe Officina Roversi 2026, il riconoscimento dedicato alla poesia, alla canzone e ai pezzi per musica. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. Hai tempo fino al 3 agosto per inviare le tue opere ed esibirti a Bologna. Nessuna competizione, solo spazio alle tue parole. Regolamento e iscrizioni su officinaroversi.it. Targhe Officina Roversi. Rigeneriamo la cultura contemporanea.
2: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
3: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
4: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
5: La ricerca dell'Università di Bologna non vive solo nei laboratori, cresce sul territorio, ascolta la società e si trasforma in innovazione e inclusione per il bene comune. Costruiamo insieme il futuro, sostieni la conoscenza, dona il tuo 5 per 1000 all'Alma Mater Studiorum. Nel riquadro finanziamento della ricerca scientifica, indica il codice fiscale 800 701 0376. Università di Bologna, il tuo aiuto è valore pubblico.
6: A volte non basta assistere, bisogna anche far stare bene. A Villa Giulia trovi non solo accoglienza e cura, ma anche spazi dedicati al benessere degli anziani. Palestra, piscina idroterapica, salone per la cura della persona e ambienti pensati per vivere le giornate con maggiore serenità. Siamo a Pianoro Vecchio, in via Fratelli dall'Olio 2. Chiama allo 051 77 7308 e scopri Villa Giulia. www.villagiulia.bo.it.
7: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.
8: .904, sono appena partiti in sottofondo Saints, ma partiamo subito con un'altra sequenza di brani. Partiamo dall'Italia con gli After Hours, Voglio una pelle splendida, poi ci sentiamo Pandullo vs Sandy, I Robots Frau. Torniamo in Italia con Giorgio Canali, Rosso Fuoco, Come quando fuori non piove più, poi Asaf Avidine, Lost Horse, di nuovo questo avanti e indietro con l'Italia, Beer Stylers in Don't Sleep, e chiudo la sequenza, East River Pipe in Gelson's Freeway. Ma ripartiamo con gli After Hours.

0: sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
1: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
2: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese, e all'aperto, con un'ampia corte esterna, in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
3: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
4: Giusto per rinfrescare la tua estate? Kabura Fest 2026, 26esima edizione. Nel mese di luglio, dal mercoledì alla domenica, l'appuntamento è al Parco dei Giardini, in via dell'Arcoveggio 59/8. La rassegna riprende dopo una breve pausa il 26 agosto fino al 6 settembre. Concerti, teatro, poesia e tantissimo altro. E dalle 18 ti aspetta l'area Food and Drink. Ingresso gratuito ad offerta libera. Tu porta gli amici, al fresco ci pensiamo noi. Programma completo sulla pagina Facebook Kabura Fest. Kabura Fest. Enjoy your summer.
5: ...9.33 in sottofondo sta partendo Tessia, un aggiornamento di notizie ancora, in questo caso la moglie di Rogero che dice al collo un atto di clemenza. Mariangela Sandrone, moglie di Mario Rogero, chiede la grazia per il marito rivolgendosi al capo dello Stato Mattarella attraverso il giornale La Stampa. Mi rivolgo come moglie e madre con il massimo rispetto per il suo ruolo. Gli chiedo solo di guardare oltre le carte processuali, di considerare l'età di Mario, i traumi che ha subito e il fatto che non è un pericolo per la società. Chiedo un atto di clemenza, di umanità, di fargli trascorrere gli ultimi anni della sua vita con la famiglia. Mio marito non è un giustiziere. Sì, però le prese sempre sulla musicale completamente offrivo domenica mattina, a parte due brani, la sequenza di due brani, poi dopo vi faccio la rubrica di concerti. Partiamo da Cal, da Roma. Cal ci fa sentire Ding Dang Dong, a seguire gli OB4 in One in Ten, ma partiamo con Cal.

9.42 in questo momento, siamo appena ascoltati gli UB4, anche una precisazione sul brano che vi ho mandato in precedenza, i Cali, in realtà è un gruppo serbo non romano, in sottofondo Rassault, ma direi che è il momento della rubrica di concerti. Partiamo con il Parco delle Caserme Rosse, partiamo in questo caso con il Sequoia Music Park. Oggi, domenica 19 luglio, c'è il recupero del concerto dei Nugenea, ingresso con dei posti 44,85 e 63,23. Martedì 21, se non piove più di tanto, abbiamo l'It FIBA con Piero Pelughi, Igor Enzulli, Antonio Essi e Gianni Maroccoli in 40 anni di 17 Retour, ingresso con dei posti 57,50 e 69 euro. E poi Sequoia Music Park si chiude giovedì 23 con Luque in live, ingresso con dei posti 43,70, 54,05, 59,80.

Oggi in Piazza Dalla, invece, poi per il Bonsai Garden fra qualche secondo vi dico, oggi in Piazza Dalla abbiamo, recupero un po' tutto, ok, Piazza Dalla naturalmente con svolgimento di mondi, oggi si conclude il Festival di Bologna Balkan, il 19 giugno, oggi è stata invitata una realtà locale, la Bologna Bridge Band, specializzata nel repertorio di strada di New Orleans, tra jazz e blues, ma impegnata in questa occasione nella rivisitazione di partiture balcaniche, naturalmente erano interpretate secondo le loro passioni, ingresso libero. Come detto, torniamo invece al Parco delle Caserme Rosse, dove in corso di svolgimento il Bonsai Garden, anche questo si chiude giovedì 23, martedì 27 dalle 20:15 abbiamo il Tropico, ingresso 34-42 euro a seconda dei posti. Giovedì 23 luglio, il 18 Blitz from Within, a seguire in Plain to Serve, alle 20:15 in Flames, ingresso secondo i posti 46, 57,50 e 63 euro.

Martedì abbiamo Fusion Experience, in realtà nata dalla comune passione dei musicisti coinvolti per la Fusion. Sul palco ci saranno virtuosi dello strumento come Dan Wyke alla batteria, Richard Bona al basso e alla voce, Michele Coca alle tastiere, Ciro Mann alla chitarra. Il 23 invece, sempre al Cubo, debutta a Bologna Levi HT, pianista e performer tedesco, che mette insieme il repertorio classico con l'hip hop e persino con le suggestioni dance afroamericane dell'house music, conquistando una generazione di giovani ascoltatori che folla come successo di recente a Parigi e Londra i suoi concerti. Gli spettacoli sono ingresso libero con prenotazione.

Nel frattempo, sottofondo, siamo per passare a White Town, Bravo Caffè, c'è un concerto anche al Bravo Caffè di Via Mascarella, martedì 21, Michelin Cardoso in bossa e altre canzoni. Mentre invece Via Mascarella, quindi subito fuori, prosegue il salotto estivo, salotto del jazz che dir si voglia, il tutto è ingresso libero, mercoledì 22, Alicanto Trio in Voce Vagando, giovedì 23 The Old Fashioned, venerdì 24 Naima, sabato 25 Giulio di Nola Band in Beach on the Beach. Al Parco della Zucca delle parti via Saliceto prosegue attorno al museo, il 22 luglio, cioè mercoledì, abbiamo il pianoforte di Harwan Hortis in Cubanismo, ingresso offerta libera. Al Parco dei Giardini, l'avrete sentito anche dalla pubblicità qui alla radio, prosegue il Parco dei Giardini, il Kabura Festival, con spettacoli con ingresso offerta libera. Vediamo alcuni dati questa settimana. Mercoledì 22, rock con Cats and Rats. Il 24, cioè venerdì, Uncover con una serata con noi. E poi sabato 25, Outlaw Duo con un tributo a Bruce Springsteen. Al Parco della Montagnola prosegue Montagnola Repubblica, ingresso libero, abbiamo Global Republic verso questo fine settimana, giovedì 23 dal Belgio e CHT e il 24, cioè venerdì, dalla Gran Bretagna e Colombia, Quantic. E poi c'è Zuarta, Vicolo Malgrado, la rassegna si chiama Il Suono dell'Arte, giovedì 23 abbiamo Christian Butangon Savang, Quartet con il leader alla tromba.

al Parco Pontelungo prosegue, iniziato Pontelungo Estate, per la rassegna Jazz al Tramonto, giovedì 23, DJ Luigi, Califo, Mexico e Caimano, ingresso libero. Poi sabato 25, alla casa di quartiere Scipione del Ferro, dalle parti un po' di via Libia, c'è Bologna alla Rock con svariati musicisti: Anice Into Dark, Andrea Volino, Pumbia, Wilinte Hoyde, Grida, Endorfina, Jacob Saint Rocket, Monkey, Jacopo Del Deo e Lo Spazio. Tutto ingresso libero.

Veniamo al resto della provincia. Giovedì 23, Chiavica di Mordano, Rio. E poi a Poretta Terme abbiamo il Poretta Soul Festival che parte giovedì 23, poi arriva fino a domenica. Vediamo un po' i concerti principali dei primi tre giorni. Tutto si svolge a Rufus Thomas Park. 23 luglio, giovedì, si esibirà Soul Shot Band guidata da Curtis Salgado, l'artista che è stato fonte di ispirazione per John Belushi quando decise di creare i Blues Brother. Venerdì 24, la stella virtuosa della chitarra Eric Gales interpreta in chiave contemporanea di fraseggi senza tempo nati sul delta del Mississippi. Si alternerà Ted Robinson, yorkese, considerato l'erede di interpreti soul come Otis Redding e Hal Green. Quello che non ho detto è che giovedì 23 dovrebbe esserci anche Mitch Woods e la Bologna Sound Machine, un concerto di blues e rock and roll. Sabato 25 invece super ospite della rassegna Lenny Williams, noto soprattutto come cantante di Tower of Power nel periodo della loro maggiore creatività agli anni 70, quando la sua voce ha caratterizzato dischi di enorme successo. Sul palco anche Tornetta Davis, artista simbolo del moderno rhythm and blues grazie alla conquista di tre Blues Music Award. Nel frattempo sottofondo siamo passati ai Caesars.

Ancora giovedì 23 in Piazza della Pace a Castelmaggiore per Reno Rock Jazz al Tarocca Ghetti Paolini. Veniamo al resto della regione, partiamo dal Forlivese, oggi Giardini della Rocca di Bertinoro, per Entroterre Festival abbiamo il piano di Stefano Bollani in un concerto jazz. Leggiamo invece da Pierfrancesco Pacò, è stato il protagonista della scena pop romana degli anni 90, Piotto, nome d'arte Tommaso Zanello, con le sue rime che mescolavano leggerezza e sguardo divertito sulla città con una forte tensione verso le trasformazioni della dimensione urbana nella quale vive. Cantante, scrittore, produttore discografico, passa con disinvoltura dalle colonne sonore, la più nota è quella per la serie TV Suburra ai libri. E se il grande successo è arrivato nel 99 con Super Caffone, ballati irriverenti sui modi e atteggiamenti da cartolina folclorica, la sua carriera ha ottenuto il rispetto del versante più rigoroso e anche politico del rap. Come dimostra il suo ultimo disco, si riparano ricordi, una raccolta di composizioni disincantate da fine dei sogni dell'adolescenza, con il quale arriva questa sera, domenica 19, a San Piero in Bagno, Principe Forlì Cesena, Largo Moutier alle 21, per una nuova data di Ballamondo World Music Festival.

Passiamo a Reggio Emilia, lunedì 20, chiosco di San Pietro Reggio Emilia per Mundus, la voce dall'Inghilterra di Mika Miller. Stessa rassegna, martedì 21, cortile di Piazza dei Principi a Correggio, ancora il Principe di Reggio Emilia, Erika Mu. Ci rispostiamo di provincia, andiamo nel Riminese, a Riccione, il 21, martedì 21, nella piscina Onde, Aquafan, appunto di Riccione, per Music Wave alle 14.30, Saif. Mentre invece in piazzale Roma, sempre a Riccione, venerdì 24, Negramaro, sabato 25, Capo Plaza.

In sottofondo passiamo ora ai Rolling Stones con il live La lunga fiaba di Sabbia. Il cantautore Giovanni Truppa approda giovedì 23 al Verucchio Festival di Verucchio, provincia di Rimini. Questo speciale progetto intreccia la lunga strada di Sabbia di Pierpaolo Pasolini e le fiabe italiane di Italo Calvino, trasformando un itinerario in un racconto poetico e collettivo. L'artista è anche autore del libro di viaggio L'avventura, ispirato proprio al testo pasoliniano.

Sabato 25 all'Arena della Regina Cattolica, ancora in provincia di Rimini, Caparezza in Orbit Orbiti Live Tour. E il 22 luglio, mercoledì 22 luglio, ci trasferiamo nel Piacentino, a Borgo di Rivalta, provincia di Piacenza, per Summertime in Jazz, Petra Magoni e Mauro Tolini in giradischi, ingresso libero. E veniamo a Ferrara sotto le stelle. Questa settimana i concerti si svolgono al cortile del Castello Estense di Ferrara, poi la settimana prossima si sposteranno ad Argenta, però vediamo intanto quelli di questa settimana. Mercoledì 22, gruppo rock milanese I Ministri, che porterà sul palco l'ultimo album Aurora Popolare, preceduto dal collettivo bolognese di musica elettronica sperimentale Lo Stato Brado. Giovedì 23 ascolteremo Diego Franchini in arte Banadise, che incrocerà musiche elettriche, percussioni, folklore e cantautorate, a seguire il gruppo tedesco indie rock Tenotwist. Sabato 25 il protagonista sarà Emma Nold, neovincitrice della Targa Tenco come miglior canzone singola, con il brano Quello che deve essere sarà, e ad anticiparla la ferrarese Marta Guidoboni con il suo stile intimo e introspettivo. Direi che per i concerti è tutto, sono le 9.55, aggiornamenti di notizie non abbiamo e quindi ripartiamo subito con la musica, un'altra mezz'oretta intanto di musica, partiamo con i Goblin, quindi dall'Italia con Roller, e poi Carl Gray in Suite, e poi come promesso un secondo brano degli U2, in questo caso dal vivo nel Colorado nel 1983, il brano è Sunday Bloody Sunday, poi passeremo ai Therapy con Ted That Try to Strangle Itself. E poi ancora Billy F. Gibson in West Coast Junkie. E poi direi che c'è spazio ancora, forse anche per Cosmic Thing nel brano omonimo. Con i B-52s in Cosmic Thing. Ma per adesso partiamo con Goblin, poi vediamo strada facendo.

0: 10.05, ci siamo appena ascoltati Cal Craig, in sottofondo Thompson Twins, ancora un aggiornamento di notizie con Meloni che dice percorriamo la strada di Borsellino, 19 luglio una data che ha segnato la storia dell'Italia, ha segnato anche la mia vita, Paolo Borsellino ci ha lasciato un'eredità fatta di coraggio, di amore per la patria e fiducia nei giovani. Così il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel 34esimo anniversario, strage via D'Amelio, se la gioventù le negherà il consenso, anche l'onnipotente e misteriosa mafia svanirà come un incubo. Nel suo ricordo continuiamo a percorrere la strada che ci ha indicato con lo stesso impegno in difesa della legalità. Ma ripartiamo subito con la musica, U2 dal vivo.
1: This song is not a rebel song. This song is Sunday, bloody Sunday.

10:21 in questo momento, ci siamo appena ascoltati i B-52s, in sottofondo sono partiti i Queen, poi ci sentiremo Paul McCartney insieme a Elvis Costello, la pubblicità, alle 10:30 il notiziario di Popolare Network e poi ci risentiremo con gli ultimi brani musicali intorno alle 10:35.

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
2: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti.
3: A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
2: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: 10.30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Apriamo con gli ultimi aggiornamenti che arrivano dalla guerra nel Golfo Persico. Il Kuwait afferma che le sue difese aeree stanno ancora intercettando missili e droni iraniani lanciati in risposta all'ottava notte di raid aerei degli Stati Uniti. Teheran ha inoltre minacciato una risposta decisiva e devastante a qualsiasi aggressione americana. Dopo la morte dei due soldati statunitensi in Giordania, ogni ipotesi di mediazione sembra ormai tramontata. Ieri, in una dichiarazione scritta, l'Ayatollah Khamenei ha dichiarato nullo il memorandum firmato un mese fa con Washington. Non me ne importa nulla, ha replicato dalla Casa Bianca Donald Trump.
1: Israele ha dichiarato la regione intorno alla striscia di Gaza zona militare chiusa per 24 ore fino alle 8 di domani, lunedì mattina. La decisione giunge in vista di una grande marcia nella zona dei coloni di destra del gruppo Naala che avrebbero minacciato di entrare illegalmente nella striscia. Ieri Tel Aviv ha annunciato 3 nuovi avamposti militari a nord di Gaza. Gli attacchi israeliani sulla striscia hanno intanto causato almeno 9 vittime palestinesi.
0: Il presidente ucraino Zelensky ha denunciato che la Russia ha condotto nella notte uno dei più grandi attacchi con missili balistici nella regione di Kiev, lanciando oltre 40 missili di vario tipo assieme a 120 droni d'attacco. C'è almeno una vittima, 7 feriti, un morto e diversi feriti anche nella regione di Dnipro, bombardata oltre 40 volte nelle ultime 24 ore. Nel mirino della risposta ucraina, un deposito petrolifero nella regione russa di Stavropol, che è stato colpito per la terza volta nel giro di poche settimane.
1: La strage di Via D'Amelio ha segnato in profondità la coscienza del paese, rappresentò il culmine di un disegno eversivo che è stato sconfitto. La Repubblica ha dimostrato di essere più forte. Lo ha dichiarato con una nota il presidente Sergio Mattarella, 34 anni dall'attentato mafioso che uccise il giudice Paolo Borsellino e 5 agenti della sua scorta. Manifestazioni e commemorazioni oggi saranno diffuse in tutta Italia. A Milano nel pomeriggio la cerimonia sarà ai Giardini Falcone Borsellino a cura della scuola di formazione Antonino Caponnetto.
0: Il caso di Mario Roggero, condannato in via definitiva a oltre 14 anni di carcere per aver ucciso i suoi rapinatori in fuga. Attraverso le pagine del quotidiano La Stampa, la moglie del gioielliere oggi chiede al presidente della Repubblica Mattarella la grazia per il marito. Le destre in Italia hanno lanciato una campagna rivolta al Quirinale per la richiesta di grazia a Roggero. Giorgia Meloni per ora non rilascia dichiarazioni ufficiali, ma il quotidiano Il Corriere questa mattina ha affidato la richiesta di riconsiderare il disagio psichico dell'uomo.
1: 25 anni dal G8 di Genova, oggi pomeriggio ci sarà il corteo organizzato da movimenti, collettivi, associazioni e spazi sociali. La manifestazione attraverserà i luoghi simbolo delle mobilitazioni represse dalla violenza di Stato nel luglio 2001. Ci sarà un preconcentramento davanti alla scuola Diaz a partire dalle 14.30, dalle 15.30 il via al corteo da piazza Alimonda, ribattezzata alla memoria di Carlo Giuliani, il ragazzo ucciso il 20 luglio di 25 anni fa. Radio Popolare racconterà la manifestazione di oggi con una diretta a partire dalle 16.30.
0: È tutto per ora, ci risentiamo alle 13 con il giornale radio. Una buona continuazione d'ascolto, una buona domenica.
2: 10.34 in questo momento, ultima tranche della mia programmazione musicale, poi l'appuntamento per domenica prossima alle 8. Parto con Echo and Tebanima in Star Me With, Kemeshi Washington in Will You Love Me Tomorrow, e forse riesco a mandarvi anche The Opening, Can You Hear, ma partiamo con Echo and Tebanima.

10.39, Reiko in Tebanime in sottofondo Super Trump. Chiudiamo con una notizia, oggi poi è stato quasi tutto monotematica, ciò che riguarda la notizia, Salvini che dice per Ruggero serve umanità, per Ruggero rispetto, serve umanità rispetto alla sentenza, ma serve umanità, l'ha detto il vice premier, ministro e leader della Lega, che dopo ieri è tornato in carcere a trovare Mario Ruggero, gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori. Per Salvini 72enne non è pericoloso e potrebbe poter scontare la condanna con misure alternative, domiciliari, servizi sociali, lavori per la comunità. La condanna va accompagnata con umanità, nessun incidente con il Quirinale, semplicemente nulla vieta di spingere e ragionare sulla grazia. Ripartiamo subito con la musica, che mesi Washington.

0: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
1: Tranquillo. Prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
0: Davvero?
1: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna. 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
2: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
3: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
4: Se la tua voce si muove fuori dal mainstream, è il momento di farsi sentire. Sono aperte le iscrizioni alla seconda edizione di Targhe Officine Roversi 2026, il riconoscimento dedicato alla poesia, alla canzone e ai pesti per musica. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. Hai tempo fino al 3 agosto per inviare le tue opere ed esibirti a Bologna. Nessuna competizione, solo spazio alle tue parole. Regolamento e iscrizioni su officinaroversi.it. Targhe Officine Roversi. Rigeneriamo la cultura contemporanea.

0: Ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante? IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Ma cosa fai in calesse?
2: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
1: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
2: Non ci sono i cowboy?
1: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
3: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
1: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti. A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.

0: Abiti a San Lazzaro e hai effettuato una visita fisiatrica chissà dove e vuoi effettuare la fisioterapia vicino casa? Non percorrere tanti chilometri. Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Ci occupiamo di fisioterapia dal 1970. Rieducazione motoria, posturale, laser terapia, TECAR terapia. La nostra equip di fisioterapisti riceve tutti i giorni da lunedì al venerdì. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: No! Un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Ciao, sono Patrizio.
4: E io sono Domizia.
3: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
4: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
3: porchetta d'ariccia, bacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
4: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
3: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
5: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistro per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
6: La ricerca dell'Università di Bologna non vive solo nei laboratori, cresce sul territorio, ascolta la società e si trasforma in innovazione e inclusione per il bene comune. Costruiamo insieme il futuro, sostieni la conoscenza, dona il tuo 5 per 1000 all'Alma Mater Studiorum. Nel riquadro finanziamento della ricerca scientifica, indica il codice fiscale 800 701 0376. Università di Bologna, il tuo aiuto è valore pubblico.
7: Mood giusto per rinfrescare la tua estate? Kabura Fest 2026, 26esima edizione. Nel mese di luglio, dal mercoledì alla domenica, l'appuntamento è al Parco dei Giardini, in via dell'Arcoveggio 59/8. La rassegna riprende dopo una breve pausa il 26 agosto fino al 6 settembre. Concerti, teatro, poesia e tantissimo altro. E dalle 18 ti aspetta l'area Food and Drink. Ingresso gratuito ad offerta libera. Tu porta gli amici, al fresco ci pensiamo noi. Programma completo sulla pagina Facebook Kabura Fest. Kabura Fest. Enjoy your summer.

0: Un saluto a tutti da Nicola della Admica Vision. Oggi mi trovo in un negozio di compro oro con il titolare che si chiama
1: Sergio.
0: Come si chiama il tuo compro oro?
1: Sogni d'oro.
0: Dove ci troviamo esattamente?
1: Siamo in via Andreini 19B a Bologna, in zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21.
0: Da quanto tempo hai aperto Sogni d'oro?
1: Il negozio è aperto dal 2012, quindi sono 12 anni.
0: Proviamo a definire in pratica cosa fate.
1: Sogni d'oro è un negozio di compro oro specializzato nell'acquisto di metalli preziosi da privati. Acquistiamo gioielli in oro e in altri metalli preziosi come l'argento e acquistiamo anche diamanti e altre pietre preziose facendole valutare da un perito esperto. Acquistiamo orologi prestigiosi in oro, anche questi utilizzando periti specializzati.
0: Il cliente tipo di Sogni d'oro chi può essere?
1: Allora, può essere una persona che possiede dell'oro usato, magari anche danneggiato, oppure necessita di denaro per effettuare delle spese ma non vuole chiedere un prestito, oppure qualcuno che vuole disfarsi di un ricordo spiacevole come le fedi dopo un divorzio, o semplicemente chi vuole monetizzare un vecchio acquisto in oro e realizzare un guadagno.
0: Puoi spiegare come funzionano le quotazioni e le valutazioni?
1: Certo, Nicola. Per i metalli tipo oro e argento esiste la borsa di Londra che effettua continuativamente una quotazione attraverso la quale possiamo fare conversione da oro 24 carati a 18, 14 o 8 e calcolare un prezzo per il cliente. Invece per i diamanti e gli orologi ci avvaliamo di periti esperti che in base alla qualità della pietra o prestigiosità dell'orologio effettua una stima per il cliente.
0: Quali vantaggi offre Sogni d'oro?
1: La nostra ambizione è fornire al cliente la migliore quotazione del mercato nel momento stesso in cui il cliente si trova in negozio. Il pagamento è immediato per qualsiasi importo, inoltre per importi fino a 500 euro il pagamento può venire anche in contanti. Possiamo acquistare qualsiasi quantitativo di metallo prezioso, gioielli in oro e argento anche rotti o in condizioni pessime, e valutiamo i gioielli anche in base alle pietre che ci sono sopra e non esclusivamente al peso del metallo, con ulteriore guadagno per il cliente.
0: Bene Sergio, ripetiamo l'indirizzo di Sogni d'oro.
1: Via Andreini 19B, Bologna, in zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21.
0: Vogliamo dire, Sergio, anche gli orari?
1: Allora, il lunedì siamo aperti solo al pomeriggio, dalle 16 alle 19. Martedì, mercoledì e giovedì siamo aperti sia mattina che il pomeriggio, quindi 10, 13 e 16, 19. Mentre il venerdì siamo aperti solamente al mattino, dalle 10 alle 13. Il telefono è 051 51 47 42.
0: Allora, amiche e amici da casa, con Sogni d'oro potrete realizzare ottimi affari vendendo i vostri oggetti in oro o argento anche da rottamare, liberandovi di gioielli ai quali non tenete più o che volete monetizzare per soddisfare i vostri bisogni o desideri immediatamente e senza dover andare a chiedere un prestito. Con Sogni d'oro, valutazioni ai più alti livelli di mercato e pagamento istantaneo. Venite subito in negozio da Sogni d'oro, via Andreini 19B, Bologna, zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21. Per informazioni telefonate allo 051 51 47 42. Bene, ringraziamo Sergio che salutiamo.
1: Ciao Nicola.
0: Compro oro, Sogni d'oro, via Andreini 19B, Bologna, zona San Donato, telefono 051 51 47 42.

0: un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
1: Se la tua voce si muove fuori dal mainstream, è il momento di farsi sentire. Sono aperte le iscrizioni alla seconda edizione di Targhe Officina Roversi 2026, il riconoscimento dedicato alla poesia, alla canzone e ai pezzi per musica. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. Hai tempo fino al 3 agosto per inviare le tue opere ed esibirti a Bologna. Nessuna competizione, solo spazio alle tue parole. Regolamento e iscrizioni su officinaroversi.it. Targhe Officina Roversi. Rigeneriamo la cultura contemporanea.

Bentrovati ad Abracadabra, amici ascoltatori. A noi, amanti delle etimologie delle parole e dei modi di dire, piace tantissimo esplorare ogni angolo e meandro sconosciuto e misterioso della nostra lingua, ma anche delle lingue straniere. Io in particolar modo sono una vera ossessionata degli etimi e per questo motivo vi invito a visitare anche la pagina Instagram Abracadabra Podcast, dove potete trovare numerosi post dedicati a tante parole diverse. Oggi è una di quelle puntate dedicata alle parole bestiali. Parole bestiali nel senso che andiamo a vedere l'etimologia del nome di un animale. Oggi la sorte è capitata al pinguino. Pinguino perché, a parte che è un suono delizioso, adorabile, e poi tutti adorano i pinguini, chi è che non ama i pinguini? Una persona senza cuore. Ecco, la parola pinguino ha un'etimologia turbolenta. Come prima cosa, è una parola relativamente recente che abbiamo preso in prestito dall'inglese penguin. E non è sorprendente che noi italiani non si abbia una parola originale per parlare di pinguini, perché non sono animali che ci troviamo in casa abbastanza spesso, no? Mi sbaglio? Perfetto. Ma allora perché gli inglesi hanno coniato questa parola sul cui stampo, sulla cui matrice si sono poi andate a originare tutte le altre per le altre lingue? Da che mondo è mondo? Almeno l'ultima volta che ho controllato, pinguini stanno al polo sud, nell'Antartide, e non in Gran Bretagna, Scozia. Ebbene, dipende da cosa intendete per pinguini. La parola pinguino deriva dal gallese pen gwyn, che significava testa bianca. Questa locuzione si riferiva a degli uccelli, dei volatili, potete andare a controllare adesso su Google Immagini, che sono le alche in penny. Alche in penny, singolare alca, alca in penne, che esistono tuttora e sono caratterizzate da macchie bianche sulla loro testa uccellosa. Le alche, questi uccelli, non sono affatto i pinguini di cui parliamo oggi, che sono appartenenti a una famiglia diversa, la famiglia degli sfenicide. Questi uccelli più o meno si sono estinti, sono rimaste alcune specie derivate dalle alche in penny, ma insomma vivevano e come nelle zone abitate dai Celti a nord e in generale nell'emisfero boreale. Le alche in penny, attraverso un processo chiamato evoluzione convergente, assomigliano ai pinguini, e non poco. E infatti questa parola per un periodo di tempo si è riferita indistintamente a tutte e due queste specie, che però non sono affatto imparentate. E il nome scientifico tassonomico per catalogare l'alca in penne è proprio Pinguinus in pennis. Assurdo, ok. All'estinzione delle alche in penny, di cui adesso esistono specie molto simili, ma non sono più proprio le alche in penny, comunque il termine, quando sono estinte, è rimasto orfano di una delle specie, è poi passato però in eredità, è scivolato direttamente sui pinguini attuali. Il termine inglese è stato preso in adozione in moltissime lingue germaniche e non anche le romanze. Ad esempio, in coreano la parola è penguin. Preciso. Poi ci sono alcune lingue che hanno modi originali di riferirsi a questi uccelli. Simpatici, infatti, in cinese, secondo me è la definizione migliore in assoluto. Pinguino si traduce qihe. La parola, che non posso descriverla perché nel sistema ideografico cinese standard bisognerebbe proprio conoscere gli ideogrammi, cosa che, ahimè, mi manca, è composta da due ideogrammi, uno dei quali
è oca, e poi ce n'è un altro. Quest'altro ideogramma di cui vi sto parlando si trova anche nella parola cinese per business, e leggenda vuole che la parola pinguino si possa tradurre letteralmente come oca di affari, riferendosi al fatto che sembrano sempre vestiti di tutto punto. In realtà questo stesso ideogramma associato alla parola business, che si trova dopo quello di significato oca, è anche collegato al significato di stare dritto, stare in piedi. Quindi in cinese i pinguini sono le oche che stanno in piedi o che sono vestite per gli affari. È un modo meraviglioso per descrivere i pinguini. Ma i pinguini, che lingua parlano? La risposta, secondo un'autorevole fonte, è il pinguinese, con vaghi influssi di dialetto lombardo. Questa perlomeno è la lingua di Pingu. Avete presente Pingu, protagonista del cartone svizzero degli anni 90, che è rimasto memorabilissimo per due motivi: la tecnica di realizzazione in claymation, cioè la plastilina in stop motion, e l'espressivo grammelot parlato dai protagonisti. Cos'è il grammelot? Nel lessico teatrale, anche attoriale, è l'imitazione della cadenza e della sonorità di una lingua o di un dialetto in un discorso, ma senza articolare frasi di senso compiuto. È una voce pseudo francese, grammelot, forse di origine onomatopeica, forse mutuata attraverso il veneziano dal francese gromelé, che è borbottare. È un espediente espressivo dell'attore che consiste nel pronunciare un discorso in una lingua inventata, le cui parole non significano niente, ma che imitano nel suono o nella cadenza o una certa lingua o un dialetto. È uno strumento recitativo che nasce con le compagnie teatrali itineranti, e era uno strumento capace di superare qualunque difficoltà di comprensione. Certo, anche tra amici, quando ci si trova in un pub a Londra e c'è nessuno che non parla la parola d'inglese, ci si può cimentare in un grammelot di alto livello parlando con delle studentesse per fare colpo, ma in realtà è più di questo: si tratta di uno strumento nobile, capace di invitare a una riflessione su che cosa sia veramente una lingua. E dunque anche la lingua parlata da Pingu era un grammelot. E sembra che ogni prodotto connesso ai pinguini in realtà si sia rivelato un successone commerciale, e chiunque abbia studiato inglese ha avuto tra le mani un libro della Penguin, nata nel 34 con l'intento di diffondere testi di valore, di alto valore letterario, e però in un formato economico. Il nome nacque su ispirazione di un'altra casa editrice, la Albatross Library, e Edward Young disegnò l'ormai storico logo dopo un pomeriggio passato allo zoo proprio contemplando i pinguini. Poi nota è la band bergamasca, i pinguini tattici nucleari, che ha preso il nome da una birra, guarda caso, scozzese, cioè il luogo dove sono stati per la prima volta nominati degli uccelli simili ai pinguini. E poi il pinguino è il sinonimo di condizionatore portatile, perché De'Longhi, quello che gli diede il nome, quando nell'86 commercializzò il primo condizionatore veramente efficiente, conquistando poi il mercato in un baleno. Ma sappiamo anche che il pinguino già negli anni 40 era sulla bocca di tutti gli italiani, perché era il primo gelato su stecco della storia, battezzato pinguino per via dei suoi colori, il bianco del fior di latte e il nero del cioccolato. Ecco, quindi a cosa si deve questa enorme popolarità del pinguino? Con ogni probabilità al mix di eleganza e poi anche di ridicolaggine e tenerezza in generale. I suoi colori sono gli stessi dello smoking, combinati però con un'andatura oscillante e un corpo cicciotto che lo rendono irresistibilmente simpatico. Del resto si dice pingue e si parla di pinguine per una persona formosetta. Eppure è anche una geniale mossa evolutiva, perché le zampe corte minimizzano le perdite di calore e il grasso è essenziale per sopravvivere al freddo e al lungo periodo di digiuno, lunghissimo, che accompagna la cova.
Per questo l'ideale di bellezza di un pinguino è esattamente opposto al nostro, essere il più grasso possibile. Ebbene,

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. Bernardiodontoiatri.it.
1: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. BertocchiArredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
2: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
3: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
4: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti.
5: A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
4: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: Popolare Network.
1: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrà in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
2: G8 di Genova, 25 anni dopo, oggi pomeriggio il corteo nei luoghi simbolo delle manifestazioni represse dalla violenza di Stato nel 2001. Insieme al ricordo, le sfide del presente, dal rifiuto dei decreti sicurezza al no a guerre e riarmo per un mondo più giusto. Il disegno eversivo delle stragi di via D'Amelio e Capaci è stato sconfitto. Sergio Mattarella omaggia Paolo Borsellino nell'anniversario dell'attentato che uccise il giudice e 5 membri della sua scorta. Per tutta la giornata, iniziative e commemorazioni a Palermo e in tutta Italia in nome della legalità. Nel Golfo Persico, l'ottava notte consecutiva di attacchi incrociati, gli Stati Uniti colpiscono il sud dell'Iran, che replica con raid su Kuwait e Bahrain. A Teheran ormai prevale la linea militare, dichiarato nullo il memorandum d'intesa, Trump replica non me ne frega nulla e invia altri caccia nella regione. Guerra in Ucraina, la Russia torna ad attaccare soprattutto Kiev, 2 le vittime in tutto il paese, è stato uno tra i più grandi attacchi con missili sulla capitale, denuncia Zelensky. Un minuto, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, il giornale radio di Popolare Network. 25 anni dal G8 di Genova. Oggi pomeriggio ci sarà il corteo che attraverserà i luoghi simbolo delle manifestazioni che nel luglio 2001 si opponevano al forum degli 8 grandi del mondo e furono represse dalla violenza dello Stato. Ci sarà un preconcentramento davanti alla scuola Diaz, poi la partenza da Piazza Alimonda dove fu ucciso Carlo Giuliani. Radio Popolare racconterà il corteo di oggi con una diretta a partire dalle 16:30. Non sarà solo una commemorazione, ma una discesa in piazza di movimenti, spazi sociali e associazioni sulle sfide del presente. Sentiamo Massimo Alberti.
3: Genova vuol restare luogo di elaborazione politica, come i forum e l'assemblea di questi giorni confermano. In 25 anni è cambiato tutto, purtroppo anche nella direzione su cui quel movimento già avvertiva, e così l'assemblea della rete No Kings, richiamando la mobilitazione internazionale contro le nuove autocrazie, prova a rilanciare quella sfida. Diverso però anche il clima di convergenza tra i movimenti, oggi indubbiamente molto più frammentati, a riportare un po' di clima della cosiddetta generazione Gaza, quella protagonista delle grandi manifestazioni dell'autunno scorso, ci proverà il coordinamento, in ogni caso nessuno sul rimorso fatto da realtà di base e centri sociali che molto probabilmente il pomeriggio porterà in corteo tanti giovani che il 2001 l'hanno sentito solo nei racconti. Tra ricordo, gli studenti si troveranno alla Diaz per raggiungere poi il concentramento in Piazza Alimonda e sfide di oggi, guerra, riarmo, precariato, clima, ciò che vorrebbero non fosse un destino già scritto, e la repressione del dissenso, il filo nero che lega la sospensione del diritto di allora con i decreti sicurezza di oggi e le restrizioni al diritto di manifestare, qui guarda con preoccupazione anche l'Unione Europea. Ci saranno azioni simboliche prima della conclusione in Piazza dei Ferraris a 25 anni dal giorno che iniziò le 3 giornate di Genova, poi domani spazio al ricordo di Carlo Giuliani in Piazza Alimonda e lunedì la fiaccolata che partirà davanti alla scuola Diaz.
2: La repressione del dissenso esercitata dalle forze di polizia e dallo Stato 25 anni fa richiamano l'ossessione per la sicurezza e la stretta sui diritti degli ultimi decreti della destra. Un filo ideologico unisce le violenze di allora alle ultime iniziative del governo Meloni. Giorgia Serughetti insegna filosofia politica all'Università Bicocca di Milano.
4: Ha ragione in fondo chi vede in quella repressione di Genova davvero un laboratorio di nuove tecniche di repressione del dissenso. È stato in questo senso effettivamente un atto di nascita di un nuovo stile di esercizio del potere in forma di dominio che col dissenso ha sempre più, diciamo, un rapporto di aperta ostilità con il dissenso in tutte le sue forme. Oggi in particolare sicuramente questo governo, quello che ci ci mette sotto gli occhi, è proprio un'allergia al dissenso che va dalla, come dire, non volontà di misurarsi con l'opposizione dentro il Parlamento alla ostilità aperta verso le forme di dissenso che possono esprimersi attraverso la stampa, per esempio non volersi sottoporre, no, anche così alla critica della stampa, fino alla repressione aperta delle manifestazioni di dissenso e ovviamente anche di presunta devianza all'interno, cioè nella società, quindi nella vita quotidiana, con tanto appunto di fermi preventivi adesso estesi, come abbiamo visto, anche ai minori. Cioè il filo rosso tra quel tipo di attacco di violenza sull'inerme che fu appunto messo in campo a Genova e il decreto di Maranza, per capirsi, insomma, per dire l'ultimo atto di questa stretta securitaria, a me pare più che evidente, ed è evidentemente non solo un problema italiano, un tema che riguarda tutte le democrazie avanzate, con però appunto l'Italia come laboratorio significativo di questa stretta.
2: L'Italia oggi ricorda il magistrato Paolo Borsellino e i 5 agenti della scorta uccisi 34 anni fa nell'attentato mafioso del 19 luglio 92 a Palermo. Sono previste iniziative di commemorazione in tutta Italia. A Milano la cerimonia ai giardini Falcone e Borsellino a cura della scuola di formazione Antonino Caponnetto. La strage di Via D'Amelio con quella di Capaci rappresentò il culmine di un disegno eversivo contro le istituzioni democratiche che è stato sconfitto. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in una nota diffusa in occasione della ricorrenza di oggi. Il governo di Giorgia Meloni ha invece più volte cercato di ridurre gli attentati contro i due giudici ad una vendetta di mafia. Sentiamo Claudio Fava, giornalista e scrittore esperto di antimafia.
0: Le indagini non sono chiuse perché la procura di Caltanissetta sta continuando a indagare sui mandanti esterni, perché ci sono sentenze passate in giudicato che parlano di presenze esterne che hanno accompagnato sul piano operativo la mano di Cosa Nostra, che non sono state identificate, ma che ci fanno capire che tutto fu fuorché una vendetta della mafia. La tesi tranquillizzante che sia soltanto un colpo di coda della mafia, una vendetta mafiosa, e che dietro la mafia ci sia sempre solo la mafia, è la tesi del depistaggio. L'obiettivo del depistaggio, la tesi messa in bocca al pupo Scarantino e ai suoi amici, è che si trattò soltanto una vendetta di mafia. Come dire, stiamo tranquilli, lo Stato, settori, apparati, istituzioni sono sempre comunque fuori da qualsiasi sospetto, esattamente il contrario di quello che oggi sostengono le procure che stanno lavorando su questo. Però, ripeto, è grave che ciò che è stato obiettivo dichiarato del depistaggio, dovevamo far credere che era solo una vendetta di mafia, oggi venga riproposto da alte sedi istituzionali.
2: Caso Roggero, Giorgia Meloni si schiera a difesa del gioielliere condannato, prende pienamente in mano la campagna e si spinge in un colloquio con il Corriere della Sera a giudicare la pena. È sproporzionata, non ha tenuto in debito conto le condizioni psicologiche di Mario Roggero. Meloni poi rilancia la già anticipata intenzione di cambiare le regole dei risarcimenti a favore di chi ha commesso un reato. In questo caso i parenti dei due rapinatori uccisi ne hanno diritto con le norme attuali. L'uscita di Meloni serve a non lasciare al solo Salvini la campagna, che evidentemente viene giudicata vincente. Il leader leghista peraltro stamattina è tornato di nuovo davanti al carcere di Bollate con tanto di maglietta che chiede la grazia per il gioielliere. Un altro fronte su cui la destra potrebbe muoversi è quello della legge sulla legittima difesa, allargandola, come qualcuno dalla destra sta già dicendo, anche fuori della casa o del negozio. Veniamo alla guerra nel Golfo Persico, che va verso una ennesima escalation. Quella scorsa è stata l'ottava notte consecutiva di raid aerei incrociati. L'aviazione statunitense ha colpito obiettivi militari iraniani sulla costa e sull'isola di Keshm, compresi mezzi navali e siti di stoccaggio di missili e droni. L'Iran ha risposto ancora una volta attaccando le basi aeree statunitensi in Kuwait e in Bahrain. Dopo la morte di due soldati statunitensi in Giordania, ogni ipotesi di mediazione sembra ormai tramontata. Il servizio.
5: La tregua tra Stati Uniti e Iran sembra ormai definitivamente archiviata. Due soldati americani sono morti e un terzo risulta disperso dopo un attacco missilistico e con droni iraniano contro una base statunitense in Giordania, il primo episodio con vittime americane dall'inizio del fragile cessate il fuoco di aprile. La risposta di Washington è arrivata poche ore dopo, con le parole del presidente Donald Trump, che ha definito molto tristi le morti dei militari, e con una nuova ondata di bombardamenti contro obiettivi iraniani. Secondo il comando centrale americano, lo riporta il New York Times, i raid hanno colpito infrastrutture militari degli Ayatollah con un duplice obiettivo: proteggere il traffico commerciale nello stretto di Hormuz e punire i responsabili dell'attacco in Giordania. Teheran denuncia però danni anche a infrastrutture civili, tra cui ponti, strade e un impianto di desalinizzazione nel sud del paese, che avrebbe lasciato, secondo il regime, migliaia di persone senza acqua. L'Iran intanto continua a colpire gli alleati degli Stati Uniti nel Golfo. Nelle ultime ore missili e droni hanno preso di mira Kuwait e Bahrain, mentre la Giordania afferma di aver intercettato 10 missili balistici iraniani. Con i negoziati fermi e gli attacchi sempre più estesi, cresce quindi il timore che il conflitto possa ulteriormente di nuovo allargarsi. In un messaggio di ieri, la guida suprema iraniana Khamenei ha definito la firma di Trump sull'intesa di aprile senza valore e invalida. Trump ha ripetuto: Teheran non avrà mai l'arma nucleare. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
2: Dunque, come avete sentito, l'Iran ha dichiarato praticamente nullo il memorandum firmato meno di un mese fa con gli Stati Uniti. Non me ne importa nulla, ha replicato qualche ora fa dalla Casa Bianca Donald Trump. Il rigetto del memorandum è indice del fatto che in Iran ormai prevale la linea imposta dai vertici militari. Di fronte all'atteggiamento di Washington, Teheran considera infatti ormai fallito ogni tentativo diplomatico e ogni iniziativa politica. Sentiamo l'analista geopolitico Nima Baili, esperto di Iran.
6: Questo ambito, secondo me, è indicativa la dichiarazione di qualche giorno fa di una figura importante all'interno del sistema politico iraniano, ovvero la dichiarazione dell'Ayatollah Arafi, che era colui il quale verosimilmente sarebbe stato il successore di Ali Khamenei qualora non fosse stato ucciso. E lo stesso Ayatollah Arafi qualche giorno fa ha dichiarato che allo stato attuale l'Iran non è più vincolato al memorandum, che quindi il memorandum è fallito grazie anche a quello che oggettivamente possiamo vedere, ovvero la strategia di Trump non fa capire quali possano essere le vie d'uscita alla luce dei vari attacchi che sta facendo, dopo aver firmato, come dicevo, neanche 3 settimane fa, un accordo che, per esempio, sullo stretto di Hormuz, all'articolo 5, esplicitamente dichiarava, fra virgolette, una sorta di sovranità iraniana umanita su quel tratto di mare. Quindi, alla luce, appunto, purtroppo, del fallimento della ala politica della Repubblica Islamica, con questa dichiarazione dell'Ayatollah Arafi si capisce come oramai l'ala militare abbia preso completamente il sopravvento.
2: Veniamo alla guerra in Ucraina. Kiev è di nuovo tornata sotto attacco. Nella notte la Russia ha lanciato sulla capitale oltre 40 missili e 120 droni. Per il presidente Zelensky si è trattato di uno dei più grandi attacchi sulla città, durato oltre 5 ore. Colpite anche altre regioni del paese, in particolare quella di Odessa e di Dnipro. Si contano almeno 2 morti, i dati non sono ancora definitivi. Zelensky ha ribadito che la priorità ucraina è quella di rafforzare le difese antiaeree e ha ringraziato e sollecitato gli alleati per le forniture di armi già concordate. E nella notte l'aviazione israeliana è tornata a colpire la striscia di Gaza, si contano almeno 2 vittime, ieri morti palestinesi erano stati 9. Intanto i coloni israeliani hanno intensificato i loro attacchi in Cisgiordania durante la notte. Nelle prime ore di oggi, nel villaggio di Al-Tuwani sono state incendiate 2 abitazioni e una moschea. Nel governatorato di Hebron sono state attaccate case abitate e rubati capi di bestiame. A Nablus, all'alba, cittadini palestinesi sono stati aggrediti mentre erano nelle loro abitazioni. Altri 2 attacchi si erano registrati nel pomeriggio di ieri. E dalla Cisgiordania nelle scorse ore è arrivata anche la notizia della morte di un giovane calciatore palestinese vittima di un assalto dei coloni vicino a Ramallah. I crimini di Israele non risparmiano nemmeno lo sport e gli sportivi in Palestina, nemmeno nel giorno in cui i riflettori del mondo sono puntati sulla finale stasera dei mondiali. Luca Parena.
7: Fadi Amdallah Al-Nassan aveva 17 anni. Giocava a calcio per l'Al-Mughair Club, la società del villaggio della Cisgiordania dove era nato, lo stesso in cui è stato ucciso, in un assalto dei coloni israeliani. Un proiettile prima gli ha provocato l'amputazione di una gamba, poi la morte. In passato, Fadi Abdallah Al-Nassan aveva vestito la maglia delle nazionali giovanili. La sua morte è una delle ultime denunciate dalla Federcalcio palestinese. Dall'ottobre 2023, più di 1000 atleti della striscia di Gaza e della Cisgiordania sono stati uccisi da Israele. Almeno 568 erano calciatori, allenatori o preparatori dello sport di gran lunga più giocato e amato in Palestina. Dalla FIFA, che pure riconosce la nazionale palestinese da più di 25 anni, non è mai arrivata una parola o un gesto di condanna dei crimini di Israele. Nelle settimane dei mondiali sui social hanno girato i video di centinaia di persone strette tra le macerie della striscia di Gaza davanti a un proiettore recuperato chissà come per guardare insieme le partite dell'Egitto o del Marocco, per provare a dimenticare almeno per un paio d'ore il dolore di ogni giorno davanti alle giocate di Messi e Lamine Yamal, i campioni della finale di stasera tra Argentina e Spagna. Una delle persone che aveva reso possibili quelle visioni collettive era il direttore delle relazioni pubbliche del Comitato Egiziano a Gaza. Si chiamava Mohammad Al-Waeidi. È rimasto ucciso in un attacco israeliano la sera in cui si è giocato l'ottavo di finale tra Argentina e Egitto. La sua morte è accaduta un'ora prima del fischio d'inizio della partita.
2: In chiusura torniamo a Milano, era uno degli eventi musicali più attesi dell'estate, ma la forte grandinata caduta ieri sera sulla città ha costretto a sospendere e poi ad annullare il concerto del musicista portoricano Bad Bunny. L'evento non sarà recuperato, il costo dei biglietti sarà rimborsato, circa 80.000 persone hanno dovuto lasciare da un momento all'altro il luogo del concerto, l'ippodromo La Maura di Milano, da tempo al centro di polemiche perché è considerato da molti inadatto ad ospitare eventi di queste dimensioni. Andrea Riscassi, giornalista Rai, era presente ieri sera al concerto. Questo è il suo racconto.
8: Quando hanno interrotto il concerto hanno detto state fermi, tra 10 minuti passa tutto. In realtà lì non stava piovendo tanto, per cui se avevano contezza che stesse arrivando, diciamo, un temporale così forte, secondo me era da far evacuare la gente già in quel momento, perché evitavi la grandinata. Non è San Siro, per cui le uscite sono poche, era tutto allagato, insomma venivano giù bei chicchi grossi e non c'era nessun punto in cui ripararsi fondamentalmente, per cui conferma che non è proprio il posto ideale per fare concerti così di massa, perché se succede un inghippo, e ieri sera sono stati tutti bravi che sono andati via piano piano, che non ci sono state scene di panico, perché se fosse partito il panico io non so come sarebbe finita, camminando tra i prati e tra le poche uscite di sicurezza. Un po' di gente si è fatta male perché cadevano chicchi grossi, però se 80.000 persone si fossero fatte prendere a panico sarebbe successo un bailame. Invece si è dimostrata la maturità di un pubblico che è andato a vedere un concerto che fino a lì è stato bellissimo, compresa Bella Ciao.
2: Alle 13:17 minuti è tutto per questo giornale radio, il prossimo appuntamento con l'informazione di Popolare Network alle 15:30. Da Sara Milanese, Luca Parena ed Alessandro Principe, una buona continuazione d'ascolto, una buona domenica.
9: Popolare Network.

0: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiama lo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
1: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
2: Hai voglia di avventura e divertimento? Allora è il momento di provare Cervi Avventura. Ponti sospesi, percorsi tra gli alberi, carrucole e tanta adrenalina per grandi e piccoli. E quest'estate il divertimento continua anche di sera con le spettacolari notturne. Percorsi nel bosco illuminati dalle luci della notte per un'esperienza ancora più magica e avventurosa. A Cervia, all'interno del Parco Naturale. Info e prenotazioni su amaparco.it/cerviavventura.
3: Se la tua voce si muove fuori dal mainstream, è il momento di farsi sentire. Sono aperte le iscrizioni alla seconda edizione di Targhe Officine Roversi 2026, il riconoscimento dedicato alla poesia, alla canzone e ai testi per musica. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. Hai tempo fino al 3 agosto per inviare le tue opere ed esibirti a Bologna. Nessuna competizione, solo spazio alle tue parole. Regolamento e iscrizioni su officinaroversi.it. Targhe Officine Roversi. Rigeneriamo la cultura contemporanea.

con Wave 24 Minutes Party People DJ Mortimer. Puoi riascoltare le nostre puntate su mixcloud.com/backonwave. Appuntamento a domenica prossima.

0: sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
1: Ciao, sono Patrizio.
2: E io sono Domizia.
1: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
2: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
1: porchetta d'ariccia, bacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
2: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
1: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
3: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.

0: Un saluto a tutti voi, popolo di Orson Product. Presente Paolo La Ganga.
1: E da Serenello Chipinti in arte sarà sei, ma all'anagrafe.
0: Beh, se vuoi dirci anche il codice fiscale, ok, allora anche oggi a parlare di codici fiscali musicali.
1: Bello, codici fiscali, no,
0: codici musicali.
1: Codici, sì.
0: E comunque di musica molto interessante, perché oggi comunque abbiamo un cantautore molto profondo con noi, non con noi, ma virtualmente con noi, parliamo di lui. Questo cantautore si chiama
1: Davide Pagnini ed è un cantante marchigiano, giusto?
0: È marchigiano nel senso che è nato a Pesaro nell'88 e tra l'altro come tanti si avvicina un po' alla musica attraverso lo studio della chitarra classica, tra l'altro studiando al conservatorio.
1: Sì, infatti
0: sì,
1: noterete il tocco molto bello che ha nello studiare. Lui, diciamo, ha iniziato a 14 anni a scrivere le sue prime canzoni e viene subito notato da un certo Francesco Gazzè, che poi ho scoperto essere il fratello di Max Gazzè.
0: Okay.
1: E inizia con lui, diciamo, una collaborazione, lo spinge a sviluppare il tuo talento, e appunto parlando di musica pop d'autore, e devo dire che ci è riuscito benissimo, perché oggi è un grandissimo cantautore proprio di musica pop d'autore.
0: Esattamente. Già nel 2011 firma il primo contratto discografico con la PMS, intanto, che lo accompagna fino a oggi, e, discograficamente appunto. E quindi negli anni si susseguono un sacco di produzioni, comunque album,
1: premi,
0: esatto. E tra l'altro ne volevo citare alcuni di premi, perché ce ne sono di importanti. E praticamente nel 2005 viene premiato la rassegna Una città per cantare come miglior video emergente della settimana, o miglior fotografia di un video. Quindi
1: fa parecchie date,
0: fa tante
1: anche,
0: cose,
1: sì, sì.
0: Apre per vari personaggi, sì, quindi sì. Dai Jam Boy, Matthew Lee, Exo Tago,
1: collabora anche la scrittura con altri cantanti, tra cui una cantante che tu conosci bene.
0: Volevo citarla, esatto, ho collaborato anche nella scrittura di alcuni brani per Eleonora Mazzotti, Chiara Bincoletto,
1: che
0: anche
1: conosciamo bene,
0: esatto. E per ultimo con Francesco Agostini compone la colonna sonora del documentario Rand for Freedom, andato in onda su Rai 3.
1: Quindi,
0: insomma, tutte queste cose non sono a caso. Esatto. Perché? E oggi si presenta un brano dal titolo Prima della fine, che io andrei ad ascoltare.
1: Assolutamente.
0: Quindi con Prima della fine, Davide
1: Pagnini.
0: Via.
1: A voi.

0: il senso tra noi è quello di inseguirci all'infinito.
1: Allora, il brano molto è bello. Molto carino, molto bello.
2: Poi
1: molto
2: in
1: sei bello.
2: Ottavi, vero maestro? Mi piace un sacco a me questo tipo di ritmi, proprio mi riporta la musica folk di un certo tipo, quindi...
1: Ci sta, il sei ottavi è uno dei miei, anche uno dei miei tempi preferiti, soprattutto per quello che riguarda poi il genere cantautorale, genere al quale sicuramente questo brano si affaccia in pieno. Tra l'altro la delicatezza della chitarra e di tutte le parti in generale lo rendono particolarmente estero,
2: sì.
1: Ok, nel senso Nord buono,
2: Europa,
1: molto
2: Nord
1: Europa,
2: sì.
1: Sì, mi ricordano insomma artisti molto, molto delicati di quelle zone, mettiamola così. E tutti gli arrangiamenti degli strumenti sono molto interessanti perché sono uniti in questa delicatezza del sound. E un'altra caratteristica è che c'è pochissimo utilizzo di piatti percussivi, cymbals, quello che in inglese si chiama così.
2: E rimane questa delicatezza.
1: E rimane comunque,
2: fine,
1: esatto.
2: C'è un piccolo crescendo grazie un po' alla presenza di archi, di sinte, però si rimane tutto molto delicato, come anche la sua voce, che io definisco come un ricamo in un tessuto di lino bianco, perché è proprio una punta, cioè proprio è in armonia con tutto il resto. Il testo è molto bello, è molto profondo, sottolinea la natura, no? di voler sempre sapere della speranza di che tutto mai continui, cioè che tutto continui, che tutto ritorni sempre come in maniera ciclica. Infatti ci sono frasi molto, molto belle come le stagioni, anche il senso tra noi è quello di inseguirci all'infinito. C'è proprio una metafora molto potente, l'amore come ciclo naturale, inevitabile. E poi non importa se una foglia cade, lo sai, ciò che si sporca tornerà pulito. E qui la caduta è vista proprio come una perdita, non come una perdita, ma come una trasformazione, come una fragilità che diventa promessa, rinascita. Quindi insomma, molto delicato il tutto, un progetto veramente interessante. Che dire, Paolo?
1: Un progetto molto profondo, cantautore assolutamente da seguire. Quindi mi raccomando, faccio un appello ai nostri spettatori: andate a cercare materiale su di lui perché è tutto molto interessante. E con questo vi salutiamo, vi diamo appuntamento la settimana prossima. Paolo La Ganga
2: e Sara Sei.
1: E niente, a presto.
2: A presto, ciao.

Luca Bruno e Valerio Fogliano presentano Pillole di Gruppo, Spotify, il tutto by FR Live.

0: signori, un'altra pillola di Spotify è andata via, pillole di gruppo, Luca Bruno, Valerio Fugliano, il tutto by FR Live.
1: Spotify, conducono Valerio Fugliano e Luca Bruno, 5 minuti di groove DJ set performance.

0: Ma cosa fai in Calesse?
1: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
0: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia casa il Calesse.
2: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità. Il tuo guadagno. Via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21. Zona San Donato.
3: Se la tua voce si muove fuori dal mainstream, è il momento di farsi sentire. Sono aperte le iscrizioni alla seconda edizione di Targhe Officina Roversi 2026, il riconoscimento dedicato alla poesia, alla canzone e ai pezzi per musica. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. Hai tempo fino al 3 agosto per inviare le tue opere ed esibirti a Bologna. Nessuna competizione, solo spazio alle tue parole. Regolamento e iscrizioni su officinaroversi.it. Targhe Officina Roversi. Rigeneriamo la cultura contemporanea.
4: Buon pomeriggio e ben ritrovati a Suoni d'Estate. Io sono Riccardo Platone e per i prossimi 30 minuti scopriremo insieme nuove proposte dall'Italia e dall'estero.

0: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
1: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
2: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
3: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
4: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti.
5: A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.

0: Radio Città Fujiko è lieta di presentarvi Easy Pop Estate. Conduce in studio Franco Paoletti.
1: Regia del Bolognese Volante.
0: Easy Pop Estate.
2: Ci siamo? Ci siamo? Siamo in onda? In diretta? Ciao, ciao a tutti, ben ritrovati, sintonizzati sui 103 e 100 modulazione di frequenza dagli studi caldissimi di Radio Città Fujiko.
3: Ma non così caldi come domenica, oggi si sta meglio, Paoletti, sia obiettivo.
2: Vabbè, sempre caldi sono. Dicevamo, siamo entrati per una nuova puntata di oggi, domenica 19 luglio 2026, puntata numero 29 di Easy Pop Estate. Questa è la versione, diciamo, più fresca per quanto riguarda la musica che noi scoviamo appunto nel mondo underground dell'indie pop. Allora, iniziamo immediatamente, direi. Beh, giustamente io sono Franco Paoletti, al di là del vetro ovviamente c'è il nostro bolognese.
3: Partito in quarto oggi pomeriggio, cosa si è fatto? Uno dei suoi soliti cioccolatini liquorosi?
2: No, voglio correre al mare, quindi velocemente andiamo e svolgiamo la prima proposta di oggi, data appannaggio di Clara Moroni. Ci presenterà il suo successo che è estivo, che è appena uscito, si intitola Stai concentrato su di me, e poi vi parlo di lei. Non andate via.

0: Claudia Moroni e la sua Stai concentrato su di me in questa puntata numero 29 di Easy Pop, in cui Paoletti è partito scoppiettante proprio, eh? Io sono allibito, non ho capito cosa sia successo, ma va bene così. Bravo Paoletti.
1: Grazie, più che dei cioccolatini così al liquore ci vorrebbe un gelato di quelli, non so, con sopra i Baileys direi, perché no? Allora, siamo partiti con Clara Moroni, beh, diciamo, sei tanti non dice niente, invece lei è importante nel mondo musicale, perché Clara Moroni è praticamente milanese e inizia a cantare da ragazzina, poi arriva l'incontro con Vasco Rossi, ma non solo, con Mauro Pagani, con Giovanotti, Alberto Fortis e poi Guido Elmi che le produce un disco con Clara e The Black Cars, io mi ricordo insomma di questo bellissimo album, e poi piano piano insomma entra nel mondo musicale, ma non solo, fonda la sua etichetta e riesce così anche diciamo a seguire dei progetti con la sua etichetta per le anime, ovvero sì, cartoni cinesi, giapponesi, dando poi anche voce proprio appunto alle musiche di sottofondo, oppure insomma alle canzoni tradotte dal giapponese all'italiano. Quindi, che dire, che siamo partiti molto molto bene con Clara Moroni, questo suo successo estivo che si intitola Stai concentrato su di me. A questo punto lancio solo la prossima selezione musicale con Fix e Anfibi. Ascoltate.

La metropoli milanese la fa da padrona, prima con appunto la Moroni, adesso con Fix, nome d'arte di Enrico Fonte, cresce significativamente praticamente con il con l'emo punk dei La Sad, e ha al suo attivo 3 dischi d'oro, 2 di platino e soprattutto una serie di sold out. Lui ha così anche calcato il Festival di Sanremo appunto con La Sad, e adesso questa è una sua prova solista che sta andando molto molto bene. Complimenti anche a lui, e devo dire una voce assolutamente inconfondibile. Noi a questo punto passiamo alla musica di Aku Boy con questo pezzo dal titolo Love Criminale.

0: siete collegati sulle frequenze dei 103 e 10 in FM di Radio Sta Fuggico. Questa è Easy Pop per una puntata di musica indipendente al 100%. Puntata estiva, ovviamente siamo in estate. Chi vi parla è il bolognese volante, dall'altra parte c'è Paoletti, in sottofondo Acu Boy con Love Criminale. A lei il microfono, Paoletti.
1: Ed è proprio così, parliamo anche di lui, Acu Boy, che è il, diciamo, l'esecutore di questo Love Criminale. Acu Boy si chiama in realtà Francesco Charlie, in arte appunto Acu Boy. E questo è il suo nuovo singolo che, con cui vuole consolidare una propria carriera discografica, che insomma è iniziata da poco, con uno staff davvero interessante, fra cui come produttore c'è Massimo Calabrese e Marco Lecci, che insomma nel mondo musicale romano insomma sono dei nomi importanti. Un po' rap, un po' melodico, questo è il risultato per il nuovo singolo di Acu Boy. A questo punto invece introduco la prossima selezione musicale, un altro personaggio che abbiamo incominciato ad apprezzare e a seguire, si chiama Lorenz, solo così, Lorenz. Questo è il suo nuovo singolo, si intitola Tutto

0: Lorenz, tutto di te. Paoletti adesso ci dà qualche ragguaglio in merito a questa canzonetta musicale estiva.
1: Ma è tanto canzonetta, direi di no. In realtà lui è così un nuovo pop melodico, possiamo dire così, ma ha ben ragione, perché lui parte praticamente quasi una ventina d'anni fa con l'Accademia di Sanremo, e poi ha fatto poi i provini appunto per Momenti di Gloria insieme a Mike Bongiorno, e ha fatto anche le selezioni per Amici di Maria De Filippi. Come è andata? Come è andata? Perché poi insomma non sempre vanno bene le cose, ma lui, Lorenz, si chiama così perché è di origine estera, però ha sempre poi vissuto in realtà in Italia e si è sempre interessato di musica. Approda praticamente con diversi singoli, anche qui nuovamente con questo che segna il brano dell'estate. In realtà ha autoprodotto diversi singoli e insomma sono andati anche abbastanza bene sui social. Questo è il suo nuovo, che devo dire per l'estate va benissimo. Salutando Lorenz, a questo punto richiedetelo, è qui. Andiamo con la prossima selezione musicale. Arriva Stefano Fucili con Il bisogno di amare.

0: il bisogno di amare.
1: Stefano Fucili, il bisogno di amare, a Easy Pop.
2: Eh beh, mi ricordava anche un po' Donna con te di Anna Oxa, non lo so, mi veniva in mente questa canzone, ma non c'entra nulla. Allora, cresciuto sotto l'ala di Lucio Dalla, eccolo qua, uno dei più versatili cantautori di casa nostra, nonché arrangiatori, nonché, anche musicista a tutto tondo, perché insomma nei mercati esteri lui è presente, anche praticamente con un certo successo, e poi ha scritto ed è anche un compositore per il cinema e la televisione globale, quindi tutti i canali, anche quelli via come si chiama, regia, come si chiamano quei canali, quelle piattaforme,
1: quelle in streaming,
2: sì, streaming, oppure con gli abbonamenti, tanto per intenderci. Beh, insomma, lui ha scritto anche per altri, quindi insomma un poliedrico personaggio che veramente ha fatto di tutto e che potete ancora vedere in giro, così a portare avanti insomma la sua arte. Tra l'altro ha scritto anche per il coro dell'Antoniano qui bolognese. A noi ci è piaciuto molto anche per questa vena jazz che tanto amiamo. La prossima arriva un altro personaggio che abbiamo imparato a conoscere, si chiama Carlo Pesce e questo è Tutto Rosa.
3: Marco si taglia le vene e sta tutto il giorno chiuso in camera.

0: Fosse stato per Halloween, gli avrei fatto un dolcetto scherzetto, Paoletti. Invece mi sono proprio sbagliato e ho invertito gli ultimi due brani. Quindi stavamo ascoltando Namida con Futuro invece di Carlo Pesce e Tutto Rosa. Ci spieghi un po' chi è questa Namida, Paoletti?
1: Beh, ha un curriculum non indifferente ed è amatissima soprattutto fra i giovanissimi. Lei si chiama in realtà Claudia Pregnolato, è appunto in arte Namida ed è di Torino. Che c'è da dire? Guardi, è nata il giorno prima del mio compleanno. Beh, bene, una cantautrice pop punk dal sapore però molto internazionale, devo dire che piace molto. Dunque, fu semifinalista al Festival di Castrocaro nel 2019 e poi, se non sbaglio, vinse il Festival di Castrocaro, se non sbaglio. Beh, insomma, vanta anche una vittoria ad Area Sanremo e che dire che è stata semifinalista a DJ On Stage pochi anni fa. Per lei si prospetta un tour per questo singolo e per proporre il suo album. Vi ricordo solo velocemente le date: del 26 luglio a Milano, il 9 agosto a Livorno, l'11 agosto a Portoviro e poi il 12 settembre a Perugia, ma via via le date si aggiungono. Una cosa curiosa, il suo video è stato girato qui sui Colli Bolognesi.
0: Ah, i traditori Colli Bolognesi. Adesso c'è un brano che dedico a lei, Paoletti. A proporcelo è Carlo Pesce con Tutto Rosa e ci sono anche le rose, tutto suo questo brano.

0: te l'ultima.
1: Mi è piaciuta questa sorpresa di Carlo Pesce, tutto rosa, con cui finiamo questa prima parte?
2: Eh già, è proprio così. Io dico, se sono rose fioriranno, beh, per lui insomma ci sono delle buone aspettative, anche perché praticamente canta fin da quando era bambino ed è anche forte di appunto della vittoria Castrocaro Junior qualche anno fa. Attenzione, perché il suo primo brano ufficiale Instabile ha praticamente sbaragliato i social ed era praticamente seguitissimo. Sono seguiti poi diversi altri singoli fino a questo per l'estate 2026. C'è da dire che accanto al percorso artistico che sta portando avanti veramente fin dalla tenera età, porta avanti anche gli studi universitari ed è attualmente iscritto al corso di medicina e chirurgia all'Università di Messina.
1: Brano leggerino, si potrà dire, però la trasmissione si chiama Easy Pop e quindi easy vuol dire leggero, semplice.
2: Direi proprio di sì, poi del resto lui è giovanissimo, più leggero di così. Piccolo break pubblicitario ora, ma noi ritorniamo fra pochissimo.
1: Non andate
2: via!
3: Cerchi un cardiologo a San Lazzaro perché ci abiti o ci lavori? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. La nostra equipe, con un'esperienza di oltre 20 anni, si prenderà cura del tuo cuore con un check-up accurato. E ricorda che andrebbe effettuato almeno una volta all'anno. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto. Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
4: Tranquillo. Prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
3: Davvero?
4: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
5: Giusto per rinfrescare la tua estate? Kabura Fest 2026, 26esima edizione. Nel mese di luglio, dal mercoledì alla domenica, l'appuntamento è al Parco dei Giardini, in via dell'Arcoveggio 59/8. La rassegna riprende dopo una breve pausa il 26 agosto fino al 6 settembre. Concerti, teatro, poesia e tantissimo altro. E dalle 18 ti aspetta l'area Food and Drink. Ingresso gratuito ad offerta libera. Tu porta gli amici, al fresco ci pensiamo noi. Programma completo sulla pagina Facebook Kabura Fest. Kabura Fest. Enjoy your summer.
6: Se la tua voce si muove fuori dal mainstream, è il momento di farsi sentire. Sono aperte le iscrizioni alla seconda edizione di Targhe Officina Roversi 2026, il riconoscimento dedicato alla poesia, alla canzone e ai pasti per musica. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. Hai tempo fino al 3 agosto per inviare le tue opere ed esibirti a Bologna. Nessuna competizione, solo spazio alle tue parole. Regolamento e iscrizioni su officinaroversi.it. Targhe Officina Roversi. Rigeneriamo la cultura contemporanea.

0: Radio Città Fujiko è lieta di presentarvi Easy Pop Estate. Conduce in studio Franco Paoletti.
1: Regia del Bolognese Volante.
0: Easy Pop Estate.

0: Eccoci qua, siamo rientrati dopo il piccolissimo break pubblicitario, siamo ritornati qui a parlare di musica indipendente e quant'altro.
1: Buon pomeriggio, mi ero scordato di dare la linea.
0: Ah ok, beh, il caldo, vero? Allora, Easy Pop, puntata numero 29, seconda parte. Se vi siete sintonizzati solo ora, beh, avete fatto male. Comunque noi appunto programmiamo la musica indipendente che esce dai soliti diciamo canoni del mainstream e andiamo ad esplorare anche altri personaggi, altri. E iniziamo con la seconda parte insieme a Clamore, che abbiamo già conosciuto un po' di tempo fa. Ci presenta Spiaggia Artificiale.

0: d'amore, spiaggia artificiale. Su questo brano saluto tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici che ci ascoltano dalla Riviera, visto che col DAB ci siamo espansi anche fino al mare. Un saluto a tutti quelli e coloro che sono al mare.
1: Beh, a tutti coloro che ascoltano Radio Città Fujiko, grazie ai social, grazie a internet e anche via etere. Salutiamo coloro che ci seguono via etere, la tradizionale radiolina, qui io sono veramente affezionato, attaccato, non so come, qual è, ecco, una cozza. Allora, ci sta, per in tema di mare, parliamo di questo singolo ad appannaggio di Clamore, che è un personaggio che abbiamo imparato a conoscere. In realtà lui inizia nel 2022 su Per Giù, dopo aver seguito un corso di scrittura per quanto riguarda la musica, e inizia il suo percorso per poi virare lo scorso anno, quando ha licenziato il suo primo album dal titolo Forse ci sbagliamo, e poi praticamente arriva con questo nuovo singolo che è, appunto, abbiamo ora ascoltato, Spiaggia Artificiale. L'anteprima era questa primavera con Non fa per noi, una voce da scoprire, un album molto interessante, un nuovo cantautore che noi seguiremo molto da vicino. La prossima, Lost Station con Day by Day.

0: Beh, qua il ritmo è cresciuto con i Lost Station e la loro Day by Day, Paoletti, direi, il ritmo è cresciuto.
1: E beh, loro si rifanno un po' alle band del momento, da per esempio One Republic, Imagine Dragon, Linkin Park, Muse. Insomma, questi sono praticamente i loro idoli e anche i nostri, e il Lost Station si rifanno proprio a loro. Sono una band piemontese che unisce questo nuovo pop rock molto d'ascolto, molto easy, che ci piace tanto, un pop contemporaneo, giustamente, insomma, attuale. Sono ormai qualche anno appunto che si danno da fare e naturalmente vanno in lungo e largo per lo stivale. Se appunto saranno nelle vostre zone, mi raccomando, andate a vederli, perché fanno uno spettacolo davvero così molto coinvolgente, molto molto bello, con grandi atmosfere. Detto ciò, noi lasciamo i Lost Station, siamo alla

0: finestra di musica pop su Radio Città Fujiko in questa calda estate 2026, vero Paoletti? Con il Bolognese Volante e Paoletti che vi accompagnano in questa oretta.
1: Eh sì, parliamo di musica e andiamo oltre il mainstream e vediamo anche cosa ci offre oltre ai soliti nomi. Abbiamo Stacy B, nome d'arte di Anastasia Battaglia, cantautrice e interprete di pop, che praticamente fa della sua interpretazione un po' internazionale, insomma il suo stile ci piace molto perché insomma guarda così ad Adele, Ed Sheeran, insomma tutte quelle nuove musiche che danno smalto, no, alle femme. Lei praticamente è giunta al terzo singolo, se non sbaglio, e devo dire che ci ha praticamente così colpito subito a questa Control per la sua estate 2026. Lo ricordo che a maggio avevamo suonato di lei Not Over You, e a questo punto

0: dopo una prima puntata un po', diciamo, riflessiva, cantautoriale, la seconda è decollata e non è finita qui, Paoletti, è vero?
1: Assolutamente no, assolutamente no. Voglio parlarvi di questo cantautore, forse Giorgio, cantautore emergente, originario di Roma, e pensate, ha iniziato il suo percorso musicale come DJ in vari eventi di villaggi turistici e quant'altro oltre 10 anni fa, con musica live tra Italia e Svizzera. Poi cosa è successo? Grazie all'amore della musica e così e della scrittura, nel 2017 partecipa al contest televisivo Hidden Singer nella puntata con J-Ax e lo vince, duettando con lui sulle note del noto singolo Spirale Ovale. Bene, nel 2018 è fra i 7 finalisti nel premio Pascoli Musica e sempre nello stesso anno è nella top 15 del premio Bruno Lauzi, che è un premio patrocinato dal MEI, che sono i nostri amici. Ovviamente un saluto a tutti coloro che stanno lavorando al MEI per settembre. Allora, che c'è da dire? Che gli auguriamo veramente tanta tanta fortuna anche a lui, forse Giorgio, appunto, Come una rivoluzione il singolo. E a proposito di estate, annuncio io o annuncia lei?
0: Ah, io guardi, dico soltanto che è una canzone nuovissima questa qui, che non ho mai sentito prima.
1: E la sentiamo ogni estate in tutte le salse. Ascoltiamola.

0: Allora, noi questa la conosciamo, cantata dalla nostra Raffa Nazionale, ma l'originale è di Lu Colombo, scritta insieme a David Riondino, scritta nel 75 addirittura, era elaborata già da Lu Colombo, poi cantata via via anche dalla Raffa Nazionale. Lei la parola, Paoletti.
1: Io la versione di Raffaella Carrà non l'ho mai vista e per me era una leggenda metropolitana che fosse appunto cantata in origine da lei. Io me la ricordo cantata da Lu Colombo, questo strano personaggio, nel senso che ha fatto alcuni singoli, un'apparizione a Sanremo e poi, ahimè, così si è eclissata. Un vero peccato, so che scrive per altri, però insomma Lu Colombo, io me la ricordo con Maracaibo. E Maracaibo è il riassunto di un romanzo di Salgari, pensate un po'. La canzone narra in pratica l'avventura, l'avventurosa vita di Zazà, una bellissima donna dalla pelle bruna. Il gruppo invece è un gruppo diciamo che fa diciamo della sua vita, della sua musica da balera, ecco, insomma è un gruppo così, ma no, come non li ho annunciati? Ah, non li ho detti? Ah, allora mi scuso, sono i Mercanti di Liquore con Maracaibo, e i Mercanti di Liquore sono una band insomma esilarante che fa praticamente della musica l'intrattenimento. Se li trovate appunto in qualche locale, andateli a vedere. E a questo punto, dopo aver detto di tutto su questo pezzo, che poi diciamo è anche estivo, ci stava, passiamo alla prossima selezione musicale. Ricky Fergie con Cry Cry Cry.

0: Ed ecco qua il nuovo singolo di questo personaggio, magari da noi poco conosciuto, ma in Inghilterra conosciutissimo, Ricky Fergie, che ci ha proposto questa Cry Cry Cry, il suo nuovo singolo. Poi il suo progetto discografico è nato nella Factory di Grace Form. Devo dire che praticamente è un pezzo dark pop, possiamo dire così, per questo progetto che si conferma diciamo molto particolare, e un invito insomma al star bene, alla musica molto stile Moby, vero? Quelle musiche molto molto languide.
1: Allora, siamo un po' di corsa, Paoletti, andiamo con il penultimo brano. È una cover, è molto carina, Kubo The Weeknd, che è un rifacimento del brano di Michael Gray del 2004, che proporrà in un attimo in un mixaggio veloce alla Bolognese.

0: avevo detto che in questa seconda parte il ritmo cresceva velocemente, che poi abbiamo l'ultimo brano, siamo in ritardissimo, Paoletti.
1: E la serie Tutto Ritorna, vi manca la house dei primi anni 2000? E allora questa è la cover Cubo di The Weeknd, il famoso pezzo di Michael Gray, che è tanto spopolone 2004, oggi si riascolta grazie a Cubo, appunto, con questo rifacimento che devo dire per l'estate 2026 ci sta benissimo. Ok,
0: ultimo brano, lo annunci lei.
1: Allora, ultimo brano per quest'oggi, abbiamo Cardon, Goodbye.

0: con questo brano dance chiudiamo anche questa puntata numero 29 di oggi, domenica 19 luglio. Paoletti, cominciamo i saluti. Salutiamo tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici che ci hanno prestato attenzione, li ringraziamo per averci seguiti e vi lasciamo la programmazione di Radio Statugi, che noi vi diamo appuntamento alla prossima settimana, stessa ora. Vi ricordo che presto sta per arrivare la Compilation Dance 2026. Ci siamo, Paoletti?
1: La sua compilation a cura ovviamente della redazione, anche mia, un po' mia, Allora, Cardon, musicista, produttore, DJ italiano, lo conosciamo benissimo perché ha la base a Milano, però gira tutto il mondo, da Ibiza a quant'altro. Lo conosciamo per tutte le sue produzioni. Per l'estate 2026 arriva Goodbye, e su Goodbye anche noi vi diamo il Goodbye.
0: Bye bye dal Bolognese Volante, buona domenica e buona settimana.
1: Idem da Franco Paoletti, a fra 7 giorni, bye bye!

Avete ascoltato il C-Pop, che vi dà appuntamento a domenica prossima, alla stessa ora, e vi augura un buon proseguimento sulle frequenze di Radio Città Fujiko.

0: Sì, ma tu conosci il MIP, la Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo, non dimenticarlo.
1: Ma cosa fai in calesse?
2: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
1: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
2: Non ci sono i cowboy?
1: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
0: La ricerca dell'Università di Bologna non vive solo nei laboratori, cresce sul territorio, ascolta la società e si trasforma in innovazione e inclusione per il bene comune. Costruiamo insieme il futuro, sostieni la conoscenza, dona il tuo 5 per 1000 all'Alma Mater Studiorum. Nel riquadro finanziamento della ricerca scientifica, indica il codice fiscale 800 701 0376. Università di Bologna, il tuo aiuto è valore pubblico.
3: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
4: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti.
5: A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.

0: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.
1: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23:30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.
2: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.

0: Ma cosa fai in calesse?
1: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla locanda.
0: Ma no, la locanda è il pub di Rerien, via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub Birreria La Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
2: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
3: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menù stagionale su lasvoltabologna.it.
4: Hai voglia di avventura e divertimento? Allora è il momento di provare Cervi Avventura. Ponti sospesi, percorsi tra gli alberi, carrucole e tanta adrenalina per grandi e piccoli. E quest'estate il divertimento continua anche di sera, con le spettacolari notturne. Percorsi nel bosco, illuminati dalle luci della notte, per un'esperienza ancora più magica e avventurosa. A Cervia, all'interno del Parco Naturale. Info e prenotazioni su amaparco.it/cerviavventura.
5: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino, ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
6: Se la tua voce si muove fuori dal mainstream, è il momento di farsi sentire. Sono aperte le iscrizioni alla seconda edizione di Targhe Officine Roversi 2026, il riconoscimento dedicato alla poesia, alla canzone e ai testi per musica. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. Hai tempo fino al 3 agosto per inviare le tue opere ed esibirti a Bologna. Nessuna competizione, solo spazio alle tue parole. Regolamento e iscrizioni su officinaroversi.it. Targhe Officine Roversi. Rigeneriamo la cultura contemporanea.

0: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiama lo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
1: Cosa c'è oggi per cena? Verdure fresche, biologiche e coltivate vicino casa. Alla Fattoria del Dono di San Lazzaro di Savena nasce una nuova comunità che supporta l'agricoltura. Qui non sei un semplice cliente che acquista un prodotto, ma supporti attivamente il lavoro di chi produce il cibo per la tua tavola. Aderisci al progetto e ritira in fattoria ogni settimana prodotti di stagione. Per maggiori informazioni scrivi a lafattoriadeldono@gmail.com.
2: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
3: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti.
4: A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. Bernardiodontoiatri.it.
1: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
2: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
1: Davvero?
2: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
3: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siete nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.
4: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo, finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.

0: quartiere e città.
1: Benvenute e benvenuti a Liberi Dentro Edu Radio e TV, la trasmissione che tutti i giorni costruisce un ponte tra carcere e città e che per una mezz'oretta vi tiene compagnia. Oggi alla conduzione ci sono io, Ilaria Cecchinato, e con me Antonella Cortese, a cui passerò la parola perché la puntata di oggi è dedicata a visioni riparative tra dentro e fuori, un progetto che ci ha visti coinvolti come Liberi Dentro Edu Radio e TV dal 2025 a giugno 2026, un progetto molto lungo e molto ricco che ha avuto come tema appunto la giustizia riparativa e le cosiddette pratiche riparative. Antonella, ce ne puoi parlare?
2: Ciao Ilaria, ben trovate, ben trovati. Sì, visioni riparative tra dentro e fuori, l'hai detto, è un progetto che è durato 18 mesi, che ha visto coinvolte molte persone, ma anche molte associazioni, perché questo progetto è stato realizzato insieme a AVOC, Ancescao e il Poggeschi per il Carcere. È un progetto che ha sicuramente avuto come focus l'incontro che sembra una parola abusata, ma in realtà è proprio questo, l'incontro e l'ascolto, diciamo così. Abbiamo avuto sei eventi nei quali abbiamo coinvolto tematicamente persone che provengono da diverse esperienze, dalla mediazione in senso stretto, quindi mediatori penali, mediatrici penali, invece al focus sulla persona che ha perpetrato l'offesa oppure chi l'ha ricevuta, quindi magari i familiari, la comunità. Ecco, una cosa importante che ci è sembrata necessario sottovalutare è l'importanza della comunità, perché poi alla fine il concetto di riparazione e di giustizia riparativa è un concetto molto culturale e i nostri ospiti, dei quali adesso vi faremo ascoltare degli estratti, ce lo raccontano e ci fanno capire in che dimensione è la giustizia riparativa.
1: Sì, Antonella, dici bene, infatti. Lascio la parola a Marco Bouchard, ex magistrato e fondatore di Rete Daphne, che ci racconta proprio il concetto di riparazione.
3: Sono convinto che lo scopo di un sistema penale in qualunque età e in qualunque territorio non può essere quello della riparazione, per un motivo molto semplice, perché se lo scopo è la riparazione non si capisce più che differenza c'è tra un reato e un semplice inadempimento contrattuale, perché se io non pago l'affitto, sì, commetto un illecito, ma è un illecito civile e lo devo riparare, però non posso dire che lo scopo del penale che distingue dal civile è la riparazione. Cioè, detto questo, però, è vero che tutti i sistemi penali hanno sempre avuto una funzione anche riparativa e secondo me è interessante però approfondire come questa funzione poi nell'arco dei secoli o invece attraverso tutti i territori del mondo conosciuto, come questa funzione poi è stata sviluppata. Lì io ho messo in evidenza almeno quattro tipologie attraverso le quali questa funzione riparativa in qualche modo è stata assolta, perché sicuramente un sistema penale cerca di soddisfare una funzione riparativa nel senso che vuole riparare la legge, no? Riparare l'autorità, che sia l'imperatore, che sia il monarca, che sia il sacerdote. E questa è una funzione che sempre è esistita, cioè fin dai primordi, cioè fin da quando in qualche modo l'autorità civile sostanzialmente si mescolava all'autorità sacerdotale, ma vale ancora oggi. Sicuramente il filosofo Hegel l'ha esaltata, questa funzione riparativa della legge, ma noi sappiamo benissimo che soprattutto io come magistrato, quando ho applicato un determinato articolo e ho inflitto una sanzione, io ho riparato la legge, ho chiamato la legge che è stata formulata proprio per corrispondere a una risposta a quel determinato comportamento, quindi io ho come magistrato, o meglio assolvo in nome del popolo italiano, ha una funzione riparativa della legge, che secondo me va rispettata, cioè è una cosa di cui dobbiamo tenere conto. E ne dobbiamo tenere conto, guardate, soprattutto se guardiamo per esempio alla giustizia dal punto di vista delle vittime, non solo delle vittime, anche da parte degli accusati e dei condannati, perché in fondo anche loro aspirano a che venga fatta giustizia, certo, sperando che sia mite, però c'è questa esigenza, no? Di richiamare la legge, che la legge venga rispettata. Fare giustizia per una vittima significa appunto riparare la legge da questo punto di vista. C'è un'altra grande funzione che sicuramente ha avuto la sua massima espressione forse diciamo nell'età moderna, che è quella di riparare in realtà la comunità, no? Non tanto nel senso di compiere delle operazioni medico-chirurgiche nell'ambito della comunità, ma proprio nel senso di mettere al riparo la comunità. Tutta una legislazione nel corso del 500, 600, 700 ha avuto questa funzione, come dire, di proteggere la comunità da coloro che invece la legge non la rispettavano, con tutte le conseguenze anche più negative di questa impostazione, perché la comunità sa essere terrificante da questo punto di vista, la comunità non è necessariamente buona, come a volte rischia di far capire la riforma Cartabia, perché c'è per esempio un'indicazione dove si invitano le parti, no, a ricostruire il legame con la comunità. Nel nostro manuale io ho contestato quel con, io ho detto stava molto meglio nel, cioè ricostruire legami nella comunità, dentro la comunità, perché la comunità può essere meravigliosa ma può essere bastarda, può essere meravigliosa quando protegge le vittime ma può essere bastarda quando invece, come dire, pone ulteriori stimmate alle vittime. Ma appunto, parlando di una funzione riparativa dei sistemi penali, esiste anche questa protezione della comunità. L'Ottocento è sicuramente la grande scoperta invece della funzione riparativa del colpevole, nei confronti del colpevole. La nascita del carcere ha alla fine quest'idea, ma anche già le prime alternative al carcere nel 1800 negli Stati Uniti d'America, il famoso calzolaio, no, che aspetta davanti al giudice il malcapitato e che offre la possibilità di lavorare per lui, no, in alternativa alla pena, e sono le prime misure alternative al carcere che però segnalano questa prospettiva appunto di avere una funzione riparativa del colpevole. Devo dire che a partire dagli anni 70 del secolo scorso riscopriamo questa funzione che io ho definita appunto di riparazione dei legami, che però, e su questo vi invito a un'ulteriore riflessione, non è mica una scoperta recente, perché nel mondo antico, ma anche, voglio dire, nel mondo odierno, anche la vendetta serve a questa prospettiva. La vendetta è soprattutto quella regolata e disciplinata dalle leggi, la legge del taglione. Il problema è la proporzionalità, ma se è rispettato il criterio della proporzionalità, la vendetta ha una funzione di riparare i legami. È stato ucciso un membro di quel gruppo, la riparazione è la morte del membro del gruppo che ha offeso, perché non si scappa se vogliamo riequilibrare i legami tra i gruppi, i legami tra le famiglie. Quindi non nascondiamo questo, non consideriamo semplicemente la vendetta come la negazione della giustizia. La vendetta ha questa, come dire, questa radice dell'equilibrio che ovviamente noi riscopriamo in termini moderni e infinitamente più civilizzati con l'idea della mediazione penale.
2: Ringraziamo Marco Bouchard e lasciamo la parola a Sonia Fusco. Sonia è la mamma di Fernanda che purtroppo ha perso la vita per non un incidente, perché Sonia non lo chiama un incidente, ma per una violenza stradale. Sonia è anche membro dell'associazione familiari vittime della strada. Ascoltiamola.
0: Buonasera a tutti. Come anticipato da Antonella, io sono Sonia Fusco e sono la mamma di Fernanda. Faccio parte dell'Associazione Familiari Vittime della Strada. È facile intuire il perché. Sono una mamma che ha ritrovato il corpo di sua figlia sull'asfalto, e questo dopo quello che io definisco una violenza, un atto di violenza stradale. Il tutto è iniziato nel 2021, il 21 ottobre esattamente del 2021, quando mia figlia stava andando a scuola. Noi abitiamo a Positano, in Costiera Amalfitana, e i collegamenti sono un po' difficili, quindi un po' tutti i nostri ragazzi prendono presto la patente per salire in sella al motorino ed arrivare a scuola, fare le varie attività, comunque anche pomeridiane. È un'esigenza, è proprio un'esigenza. Quindi quella mattina io e Fernanda abbiamo fatto una bellissima colazione prima che lei mi salutasse, per raggiungere il suo istituto che è a Sorrento, che era a Sorrento. Purtroppo Fernanda non è mai arrivata a scuola, non si è mai più seduta nel suo banco, non ha più rivisto i suoi amici. Gli amici l'aspettavano, ma Fernanda non è più arrivata. Perché? Perché qualcuno ha fatto una scelta sbagliata, un errore, quello che l'autore di reato definisce il suo più grande errore. Da qualche anno, lungo la Costiera Amalfitana, era in attivo per la messa in sicurezza del costone roccioso un cantiere. Erano gli anni del Covid, quindi un po' tutti i lavori andavano a rilento, e quindi anche quel cantiere era ormai lì presente da troppo tempo. Comunque Fernanda, insieme con altri ragazzi, era orario scolastico, quindi c'era un bel gruppo di ragazzi in moto. Sono arrivati davanti al semaforo, si sono fermati perché era rosso, hanno aspettato il verde, e nel incamminarsi, nel procedere, hanno incontrato un pullman, il pullman della SITA, che è un pullman praticamente di collegamento extraurbano, che si era ritardato nelle manovre perché non so se siete mai stati in Costiera Amalfitana, ma è una strada piena di curve, ecco, molto stretta, quindi praticamente si sono messi a lato, hanno lasciato passare questo pullman e poi hanno ripreso la marcia. Alla prima curva, purtroppo, mia figlia è stata fermata da quello che io chiamo un proiettile, perché dall'altra parte, dall'altro senso di marcia, arrivava un ragazzo, Domenico, alla guida di un minivan, un autista di un noleggio con conducente, andava di fretta perché doveva rispettare la sua tabella di marcia, doveva prendere dei turisti e portarli in aeroporto. Quindi con la coda dell'occhio, prima di arrivare al semaforo, aveva visto dall'altra parte il pullman. E ha fatto un errore di ragionamento, quello che tecnicamente si chiama bias ottimistico. Si è detto, se il pullman ce l'ha fatto, anche se è rosso, accelerando, riesco ad arrivare in tempo dall'altra parte. Quindi ha superato 3 macchine già ferme, ha accelerato, ha superato gli 80 km orari e si è fermato solo quando ha sentito l'urto. Ma ormai era troppo tardi per mia figlia, perché la violenza dell'urto, lo scarico, la velocità, quindi lo scarico della forza sul corpo di una ragazzina di 17 anni, ahimè, non lascia scampo. Quindi lui non l'ha proprio vista, a terra non c'era nemmeno la frenata. È uscito dal veicolo e si è accorto che a terra c'era il corpo di una ragazza. In quel momento non si è fermata solo la vita di mia figlia, ma si è fermata anche la vita di Domenico. Questo ora lo posso dire. Perché persone a me molto vicine mi hanno detto che il primo gesto che ha fatto Domenico, una volta che si è accorto di quello che aveva fatto, è stato quello di salire su un muretto pronto per lanciarsi nel vuoto. È stato fermato proprio da mio cugino. Questo per me è importante perché significa che si diventa vittima della vittima. Ovviamente poi, Domenico è stato arrestato, sono stati fatti gli esami tossicologici, è risultato positivo ai cannabinoidi. E da quel momento è inutile dire che la vita è cambiata un po' per tutti. C'era un prima e poi c'è stato un dopo. C'era una quotidianità scandita, ecco, magari da un misto di felicità, sicuramente, di problemi, un po' quella che tutti noi viviamo, no? Come famiglie. E poi c'è il dopo, che invece è una strada in discesa all'inizio, una strada scura, buia, è un abisso, è un dirupo dove bisogna toccare il fondo per poter risalire. E nel dopo è stato ovviamente le prime settimane sono state quelle del silenzio, quello dove una mamma, una famiglia, una comunità non riesce a realizzare quello che è successo, sa che è successo una tragedia, ma non ne capisce la portata. E poi man mano ovviamente si ci fa i conti, si riesce a capire che una ragazza non ritornerà più a casa, non ritornerà più a scuola, non ritornerà dal fidanzato, non farà parte più di una comunità. Positano è una comunità di 6.000 abitanti, quindi capite che in quel momento Fernanda era la figlia un po' di tutti quanti, tutti i genitori, tutti i fratelli, tutte le sorelle, gli amici si sono immedesimati in quel dolore. Si è creata quella che si definisce la frattura. Ovviamente anche per noi è stato difficile, però io non lo so quale forza maggiore, forse Fernanda, anzi per me, io sono sicura. Fernanda mi aveva già insegnato prima di questa tragedia l'importanza dell'amore, l'importanza del perdono. Spesso lo racconto che appena una settimana prima Fernanda aveva scritto un tema sull'amore a scuola, me l'aveva fotografato e me l'aveva inviato. Io mi ero anche un po' lamentato perché era un tema breve, ho detto magari potevi fare qualcosa un po' di più profondo, di più intenso, di mitologico, e invece no, era un tema sull'amore altruistico, sullo scopo dell'amore. La vita ha un unico scopo, le diceva, che è quello proprio di amare. Si vive per amare gli altri. Quell'estate mi aveva insegnato invece il perdono, perché io attraversavo un momento molto difficile della mia vita familiare e lei mi aveva detto, mamma, se non riesci, se ti cristallizzi in quello che è il tuo dolore, in quello che è il tuo rancore, in quello che è la tua rabbia, non riuscirai mai ad essere in pace con te stessa, ad essere tranquilla. Io ho fatto tesoro di queste parole, anche nel dopo, perché la prima cosa a cui ho pensato è quel semaforo era stato denunciato più volte, non il semaforo di per sé, ma il non rispetto del semaforo e quindi il non rispetto delle regole della strada. Ovviamente nessuno si era fatto carico della cosa, si continuava a passare con il rosso. Anche il pomeriggio in cui è stata uccisa Fernanda, lo stesso giorno, parecchie persone hanno denunciato, c'è ancora un corpo caldo lì e si continua a passare con il rosso. Quindi la prima cosa che mi sono detta è: a quel semaforo io ci ho sorpreso anche mio fratello a passare con il rosso precedentemente. Quindi Domenico ha fatto quello che un po' fanno tutti, è quello che è una mentalità ed una cultura completamente sbagliata, la cultura del non rispetto.
1: Proseguiamo il nostro percorso all'interno della giustizia riparativa, passando la parola a Carla Chiappini, giornalista di Ristretti Orizzonti Parma. Uno dei nostri incontri è stato dedicato proprio alle redazioni in carcere e appunto abbiamo avuto ospite proprio anche Carla Chiappini. In questo estratto che vi facciamo ascoltare ci racconta che cosa significa incontrare l'altro e perché la riparazione non è sempre facile e come la motivazione all'incontro parta da noi.
4: Allora, la redazione di Parma, quella che è nata prima, è nata appunto quasi 11 anni fa, in alta sicurezza 1, quindi con un gruppo di persone declassificate dal 41 bis. Ancora oggi arrivano, l'altro giorno è arrivato in redazione un signore che ha fatto tantissimi anni al 41, è stato declassificato 2 mesi fa. Se io penso al lavoro che facciamo, in che cosa c'è una visione riparativa? Quello che vorrei dire, che però io sento fortissimo, è che la prima persona che dovrebbe interrogarsi sulla riparazione è chi va là a proporla, cioè io. Io devo chiedermi se io sono capace di riparare, io quando sono capace di riparare, perché se no quello che posso dire io è tutto intellettuale, ma non conta assolutamente. Beh, niente no, ma poco più di niente. Quindi questo grande lavoro e questa grande fatica la devo fare prima di tutti io. Ed è una fatica in tante direzioni, no? Io qua mi sono portata Desmond Tutu, perché per me è un faro. Perdonare e riconciliarsi non significa far finta che le cose sono diverse da quelle che sono. Non significa battersi la mano sulla spalla e chiudere gli occhi di fronte a quello che non va. Una vera riconciliazione può avvenire soltanto mettendo allo scoperto i propri sentimenti, la meschinità, la violenza, il dolore, la degradazione, la verità. Allora, io mi sento di fare qualcosa di utile quando ho il coraggio della verità. Cioè ieri un detenuto di alta sicurezza mi ha detto: Carla, ma se tu sapessi esattamente quello che noi abbiamo commesso, tu continueresti a provare gli stessi sentimenti, lo stesso affetto per noi? E io francamente non mi sono sentita di dirgli di sì così, perché non è proprio così. Quando tu vieni, hai di fronte, come mi è capitato, la persona che ha ucciso il giudice Livatino, non è che proprio la cosa ti lasci indifferente. Tu cominci a lavorare con te stessa. Allora dici: sì, però quello che ha fatto è grave, però non faccio finta. Quando lui mi chiede, io gli rimando. È esattamente quello che ho detto ieri. Io entro in dialogo con me stessa, ma non semplifico, perché non serve a niente semplificare. Allora, la riparazione non è semplificare, non è far finta di niente. Per me è una fatica enorme, perché se io avessi seguito il mio istinto un po' più piacione, avrei detto no, non c'è problema, io lo so cosa avete fatto, va bene così. Ma non era vero. Non era vero. Quindi lo sforzo di reciproca onestà è uno sforzo che costa fatica. E però io mi accorgo che a loro passa, cioè nel pomeriggio la media sicurezza, sempre questo signore che veniva dal 41 e poi dall'alta sicurezza, diceva una cosa secondo me estremamente saggia, diceva: io non credo, cioè credo che il mio senso di colpa mi possa paralizzare. D'altro canto non posso far finta di non aver fatto quello che ho fatto. E allora come ne usciamo? Allora, in questa tensione, secondo me, c'è una tensione riparativa, c'è un desiderio riparativo, ma in questa tensione, se no è troppo, mi viene da dire che è un po' comodo,
2: E rieccoci questa volta però solo per salutarci, per ringraziare Marco Busciar, Sonia Fusco, Carla Chiappini, ovviamente tutti voi che siete stati in ascolto, e vi ricordo che potete scrivere a redazione liberidentro@gmail.com oppure a casa Don Giuseppe Nozzi, via del Tuscolano 99 40 128 Bologna. Scriveteci per qualsiasi cosa, suggerimento, proposta o idea, e mi raccomando, continuate a seguirci. Ci vediamo domani. Ciao.

0: Abiti a San Lazzaro e hai bisogno di una visita ginecologica? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Visite ed ecografie ginecologiche, pap test e tamponi, strumentazione all'avanguardia e un'equipe altamente specializzata. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
4: La ricerca dell'Università di Bologna non vive solo nei laboratori, cresce sul territorio, ascolta la società e si trasforma in innovazione e inclusione per il bene comune. Costruiamo insieme il futuro, sostieni la conoscenza, dona il tuo 5 per 1000 all'Alma Mater Studiorum. Nel riquadro finanziamento della ricerca scientifica, indica il codice fiscale 800 701 0376. Università di Bologna, il tuo aiuto è valore pubblico.
5: Se la tua voce si muove fuori dal mainstream, è il momento di farsi sentire. Sono aperte le iscrizioni alla seconda edizione di Targhe Officina Roversi 2026, il riconoscimento dedicato alla poesia, alla canzone e ai pezzi per musica. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. Hai tempo fino al 3 agosto per inviare le tue opere ed esibirti a Bologna. Nessuna competizione, solo spazio alle tue parole. Regolamento e iscrizioni su officinaroversi.it. Targhe Officina Roversi. Rigeneriamo la cultura contemporanea.

Buonasera, buona domenica e ben ritrovati sulle Stormon Rock. Sono ritornato in, in diretta, puntata classica, quindi ci sarà un sacco da parlare, nonostante sia sempre più per la musica piuttosto che per effettivamente le chiacchiere, però me lo dilungherò magari forse per tutta la puntata, adesso vedo. Vedrò, perché in settimana la pagina Instagram Punk Me, per chi magari ascolta punk e quant'altro sa di cosa sto parlando, comunque è una pagina che si occupa principalmente anche questa, come Punkadeca, bene o male, che ho intervistato qualche puntata fa, di sponsorizzare, e obiettivamente come faccio anch'io, sponsorizzare nuove uscite, curiosità, concerti e quant'altro. Questa settimana hanno tirato fuori un articolo molto interessante, dove andavano a snocciolare bene o male in più o meno 20 punti cosa ci sarebbe da migliorare nei grandi eventi qui in Italia. Quindi si parla di, per capirci, High Days, Visarno Arena e quant'altro. Quindi, giusto per dare un piccolo punto su quello che possa essere comunque grandi eventi dai 30-40 mila persone in su, giusto anche per capirci. E capita anche Fagiolo per un po' il disastro che è successo ieri a Bad Bunny, quindi avrei collegato un po' il tutto. Quindi 333 180 94 94, se qualcuno effettivamente ieri è andato a Milano in quella nella giornata del, purtroppo lo chiamerò diverse volte così, disastro anche a livello termico e a livello meteorologico, perché effettivamente non c'era, anche principalmente è stato quello il problema sostanziale. Se qualcuno volesse appunto mandare un messaggio o su quello che effettivamente qualcuno ha qualche idea per poter dare qualche spunto per migliorare le situazioni e non solo dare modo alle organizzazioni di concerti di magari spennare il pubblico. Io intanto inizio con la musica. Prima band, una band che mi piace tantissimo, che era nel parchetto con Strung Out e Belvedere, ma ha suonato solo a Roma e forse a Milano, quindi in quell'occasione dei Bay Fest non c'era, ma comunque questo è un discorso a parte. Sono usciti con un nuovo EP, Narcissist, uscito a marzo. Adesso sono buttati anche loro su questo discorso degli EP piuttosto che album, come tantissime altre band stanno facendo, e anche loro effettivamente a distanza di poco. EP fatto per i 30 anni della band, potevano dilungarsi magari per qualcosina di più che semplicemente un EP, ma ne hanno tirato fuori un altro, quindi magari hanno già canzoni che erano in cantiere e hanno aspettato a tirarle fuori piuttosto che metterle insieme per l'anniversario che la band ha fatto qualche tempo fa. Ci andiamo ad ascoltare l'omonima canzone dall'EP Narcissist, appunto Narcissist, Authority Zero.

E questo è negli Authority Zero con Narcissist, dall'omonimo EP Narcissist. Inizio un po' questa lista che il punk mio aveva tirato fuori qualche settimana fa. Anzi, questa settimana appena passata, ho chiesto appunto di se potevo effettivamente riproporle in radio, perché dici, sai, non si sa mai, non sono quelle informazioni che è il sito X, il sito là, che effettivamente puoi andare a citare tutte le varie informazioni dove vado a trovare, è veramente veramente complicato. Questa era veramente proprio mirata, perché avevi proprio letteralmente copiato tutti i punti e riproposto tutti i punti che Punk Me aveva trovato per poter dare qualche consiglio, per poter agevolare i concerti per i grandi eventi. Tutte le altre informazioni, che magari curiosità, che vado sempre a trovare sui social e su internet, le trovate tranquillamente tutti, quindi sono veramente tante le varie fonti da cui si può trovare qualche piccola curiosità. Inizio dicendo che Milano Today, quindi non so se solo una testata giornalistica o effettivamente solo un discorso di social, parlava degli A-Days e principalmente sull'ippodromo Snai La Maura, dicendo: token, coden infernali, palco lontanissimo, gli A-Days vendono un sogno e offrono un campo polveroso. Non è solo l'unica location che effettivamente va su questo titolo, però ultimamente, negli ultimi tempi, sono un sacco di lamentele su questa location che le organizzazioni continuano a sfruttare per questi grandi eventi, probabilmente perché, come dicevo qualche puntata fa, appunto si era snocciolato anche questo punto, non mi ricordo su quale fonte avevo trovato, e semplicemente il motivo perché a quanto pare nel nord Italia non ci sono strutture che possono contenere questa capienza e poter sfruttarla al meglio. Comunque questo è quello che riportava Milano Today. Con il discorso che è successo per Bad Bunny ieri, l'organizzazione aveva fatto questo post dicendo, ovviamente, per le condizioni avverse meteorologiche abbattute su Milano ieri, il concerto con temporali, grandini, quindi tutto più che riconosciuto a quello che effettivamente era successo, e andava a dire che l'area era stata evacuata in sicurezza. Poi andrò ad approfondire anche questo momento, anche questo punto, però la cosa positiva è che l'organizzazione andava a rimborsare completamente i biglietti di chi era presente appunto in quell'occasione. Non so se sono partiti in automatico oppure chi è il possessore del biglietto dovrà effettivamente fare rimborso, fare richiesta all'organizzazione oppure dove ha comprato il biglietto, per poter per avere appunto il rimborso totale del biglietto, quindi prevendita, costo del biglietto, dell'ingresso e quant'altro. Ovviamente sono esclusi i prezzi, le spese con cui una persona si è recata al concerto di Bad Bunny, eppure eventuali pernottamenti che sicuramente sono stati sfruttati per chi l'aveva già pernottato, ma magari a malincuore, perché si è visto cancellare il concerto a una ventina di minuti, mezz'ora massimo dall'inizio del concerto. Cos'è successo? È un'informazione che c'è ovunque in questi momenti, in questo momento sui vari social ce n'è veramente di ogni, e sono andato a leggere un po' qualche commento di chi effettivamente era a questo concerto. Sicurezza che purtroppo non c'è stata, perché ci sono commenti chiari su qualsiasi fonte, potete andare a trovare, non mi sto inventando nulla, non sto dicendo nulla di sbagliato o offensivo per qualcuno, semplicemente la gente diceva, è stato fatto questo comunicato in cui diceva che aveva iniziato a piovere, quindi l'organizzazione invitava a stare all'interno dell'arena senza creare panico, perché era un temporalino bene o male che si sarebbe allontanato nel giro di 10 minuti. Questi 10 minuti la gente è rimasta sotto la pioggia aspettando che effettivamente ripartisse il concerto, perché sicuramente il concerto era stato un attimo bloccato. Purtroppo questi 10 minuti sono bastati per far sì che la situazione purtroppo peggiorasse e arrivasse tempo 20, una ventina di minuti dopo, effettivamente vento forte, grandine, tempesta, quello che effettivamente si è buttato contro il Snai La Maura e Milano in generale.
quindi sicurezza che ha scricchiolato in questo caso. Ed effettivamente c'era gente che nei commenti diceva era tutto evitabile, 80.000 persone da far sgombrare non è facile, e sicuramente ci saranno stati degli avvertimenti magari tramite meteo dove ci si poteva un attimo informare un attimino meglio. Dici ok, ci proviamo, metti caso che sia solo una sgocciolata e ce la scaviamo così, ma nel caso possa peggiorare cerchiamo di far defluire le persone il prima possibile. Questo era un commento che appunto la gente diceva, dici sapendolo bene o male ci poteva far fare defluire la gente il prima possibile verso fuori l'uscita dello SNAI La Maura, e cosa che non è accaduto. Quindi si è creato sicuramente del panico, perché ovviamente ha iniziato a grandinare, e ci sono versi di video e immagini di gente purtroppo che si è letteralmente ferita, perché

giro su Instagram per gente che effettivamente era là e diceva ragazzi, signori, persone, pubblico, la verità non è quella che vi stanno proponendo, ma io che c'ero l'ho vissuta in questo modo. Quindi questo è quello che è successo e questo è quello che introduce ancora questi punti che volevo andare a riproporre, una ventina di punti che andavo a riproporre più tardi, dopo il prossimo pezzo. Che ci andiamo ad ascoltare? I Riot City Radio, è una band che è molto confondibile, perché c'è una band che effettivamente si chiama Red City Radio, qui si chiamano Riot City Radio, punk rock, street punk, usciti con il secondo album Spitting Teeth, e ci andiamo ad ascoltare con We're Still Singing.

Riot City Radio, non vi preoccupate, questa è la Will Still Sing, non vi preoccupate, le smettelate arrivano, non vi preoccupate, come al solito le vado a mettere. Volevo un attimo chiudere un attimo il discorso prima, poi dopo iniziare a raccontare un attimo questa ventina di punti che Punk Me ha tirato fuori, dicendo che è capitato anche a me un discorso analogo a quello di ieri di Bad Bunny con una tempesta preannunciata. Mi trovavo in Svizzera al Greenfield Festival qualche anno fa e effettivamente era prevista anche lì un forte temporale. L'organizzazione ha semplicemente messo questa informazione sui maxi schermi, ovviamente in tedesco perché era Svizzera tedesca, e poi facendo l'annuncio in tedesco. Io semplicemente mi sono fatto tradurre in inglese da qualcuno che era del posto, perché ovviamente non capendo nulla. E dicevano semplicemente: è prevista una forte tempesta, è invitato tutto il pubblico ad uscire dall'area del festival. Non ci sono stati problemi, sono tutti defluiti, chi è andato in tenda, chi è andato in macchina, chi è tornato. Io personalmente sono tornato in ostello, tempo un quarto d'ora, 20 minuti, il tempo ad arrivare al coso, quindi l'area era stata benché defluita e fatta evacuare. È arrivato effettivamente questo forte temporale. Tempo un'oretta è ripartito tutto, perché effettivamente erano di quei temporali che passavano, facevano casino e poi dopo se ne andavano via. Tramite i vari social, applicazioni che il festival ha a disposizione, ha ridetto al pubblico alle 19 o alle 20 potete rientrare. Quindi è stato cancellato solo due eventi, due band che avrebbero dovuto suonare in

l'occasione in quel festival ed erano purtroppo in quell'ora che c'è stato questo temporale, e poi dopo è tutto ripartito tranquillamente senza grossi problemi, ovviamente con un po' qualche difficoltà del caso, quindi temperatura un po' più abbassata e pozzanghere d'acqua sparse qua e là, però comunque è ripartito tutto tranquillamente in sicurezza, come è stato fatto evacuare tutto tranquillamente in sicurezza. Mi sto dilungando veramente tanto, ma prima di ripartire un attimo con qualche appunto di questi punti che il punk mi aveva tirato fuori, ci andiamo ad ascoltare i Muse con il loro decimo album The Wow Signal Unraveling, poi vi dirò anche dove suoneranno nelle due date che sono già prefissate.

E come dicevo, Muse, che suoneranno il 20 e il 21 di novembre all'Unipol Dome di Milano. Purtroppo, ovviamente, se non ho visto male, entrambe le date sono già sold out. E quindi bisogna aspettare o sperare che, se qualcuno ci volesse andare, che si possa liberare qualche biglietto tramite fan sale, come spesso vado a dire, di monitorare, per poter andare effettivamente a trovare qualche informazione. Intanto mi ha scritto Giuse, che dopo vi riferirò cosa mi ha scritto, che è un mio caro amico che mi trova sempre qualche informazione, anche lui qualche punto. E riportando qualche punto prima della fine della prima parte di Le Stormo Rock e poi continuando nella seconda parte, trasporti, comincio con i punti di Punk Mickey, come avevo detto all'inizio puntata, trasporti e arrivi pianificati con metropolitane, treni, navette, parcheggi adeguati con all'affluenza e informazioni chiare già nei giorni precedenti. Ingressi veloci, grazie a numerosi varchi, controlli efficienti e personale sufficiente. Segnaletica chiara e visibile per trovare facilmente settore, bagni, acqua, ristoro, merchandise, pronto soccorso e uscite. Capienza gestita con buon senso, evitando il sovraffollamento solo per massimizzare la vendita dei biglietti. Pagamenti semplici, con contactless ovunque, oppure token facili da acquistare e soprattutto rimborsabili automaticamente se inutilizzati. Acqua gratuita, bagni puliti e numerose zone d'ombra e aree relax, indispensabili soprattutto per eventi durante il periodo estivo. Punto ristoro ben distribuiti, con tempi d'attesa ridotti e prezzi equilibrati. Audio impeccabile, progettato affinché anche chi si trova molto lontano dal palco ascolti un suono potente, pulito e perfettamente sincronizzato. Visuale garantita grazie a una leggera pendenza naturale del terreno o a un progetto dell'area che permetta anche a chi è lontano di vedere il palco. Maxi schermi grandi e ben posizionati che permettono davvero di seguire il concerto da ogni punto dell'area. Nessun ostacolo visivo, evitando che torri audio, stand, strutture VIP o sponsor possano coprire o oscurare il palco o gli schermi. Questa è una parte di quello che dei punti che Punk Me ha tirato fuori. Io vi vado a chiudere la prima parte di Le Stormo Rock con un'altra band italianissima, i Jaguero, che sono usciti con il loro primo album, perché avevano tirato fuori due EP precedentemente, Make Me Feel Alive Again, e ci andiamo a ascoltare con Lit e ci ripresentiamo con la seconda parte.

0: Ma cosa fai in Calesse?
1: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
0: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il Calesse.
2: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
3: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
4: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto, con un'ampia corte esterna, in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
5: Giusto per rinfrescare la tua estate? Kabura Fest 2026, 26esima edizione. Nel mese di luglio, dal mercoledì alla domenica, l'appuntamento è al Parco dei Giardini, in via dell'Arcoveggio 59/8. La rassegna riprende dopo una breve pausa il 26 agosto fino al 6 settembre. Concerti, teatro, poesia e tantissimo altro. E dalle 18 ti aspetta l'area Food and Drink. Ingresso gratuito ad offerta libera. Tu porta gli amici, al fresco ci pensiamo noi. Programma completo sulla pagina Facebook Kabura Fest. Kabura Fest. Enjoy your summer.
6: Seconda parte di Estremo Rock, sempre dedicata un po' a questi punti, come dicevo, che avevo già iniziato nella prima parte, di Punk Mick, aveva tirato fuori questa ventina di punti per da consigliare, per migliorare gli eventi, i grossi eventi che ci sono qui in Italia. Dodicesimo punto, un'esperienza di qualità anche lontano dal palco, senza obbligare il pubblico ad arrivare all'alba per vedere e sentire bene. Settori pit e aree VIP comunicanti con trasparenza, senza modifiche improvvise dopo l'acquisto del biglietto. Copertura della rete telefonica, così da poter comunicare e trovare gli amici e utilizzare pagamenti digitali. Personale preparato non solo per la sicurezza, ma anche per dare informazioni e assistere il pubblico. Ok, mannaggia. Merchandising, bagni e servizi distribuiti in tutta l'area, evitando che migliaia di persone si concentrino nello stesso punto. Comunicazione costante con aggiornamenti immediati su ritardi, problemi, emergenze o cambi di programma. Uscita organizzata con percorsi multipli, steward dedicati e mezzi pubblici potenziati per evitare imbottigliamenti a fine concerto. Un rapporto qualità-prezzo all'altezza del costo di biglietto. Chi spende 70, 100, 150 euro dovrebbe vivere un'esperienza confortevole e ben organizzata, non una prova di resistenza fatta di code, caldo, sete e disagi. Questi sono i punti che Punk Me ha tirato fuori, ne aggiungo uno solo. Sul discorso polvere, perché purtroppo queste arene, queste aree che sono ormai da diversi anni un po' come l'Arena Parco Nord, che vengono utilizzate appunto per questi grandi eventi con 30, 40, 50, 60, 70 mila persone, un manto erboso che ovviamente non ricresce più, ma penso che non sia, ovviamente è un investimento, penso che una volta piantato il palco lo rimanga fisso lì finché gli eventi programmati in quell'arena non vengono finiti effettivamente e non ci siano più concerti. Quindi una volta montato il palco penso che non sia ufficialmente improponibile andarsi a prendere quei adesso non so benissimo come si chiamino quei quelle mega piattaforme che si vanno a incastrare di bene o male di plastica, in modo da evitare che ci siano questo polverone alle prime 5 persone che cominciano a saltare, a pogare o semplicemente a divertirsi. Quindi anche questo penso che sia un punto da aggiungere a questa lunga lista che Punk Me ha tirato fuori, nel caso ci fosse qualcuno di loro sintonizzato. Grazie per la disponibilità, anche perché, come avevo detto, ci tenevo a riproporre e in questo caso anche a dire la fonte, perché era veramente un discorso abbastanza lungo, non una semplice curiosità. Come vi dicevo, c'era Jus, il mio amico, che mi ha ricordato che era successo anche un discorso analogo anche al Bayfest, dove i Millencolin, appunto, 2018, mi sono informato poco fa, suonarono in un momento di semi blackout con voce, batteria e pochissimo altro amplificato, perché c'era stato anche lì un'acquazzone poco prima, e hanno solo ritardato un po' l'inizio del concerto. Purtroppo i Northington non ce l'hanno fatta suonare, perché se dovevano far suonare anche loro avrebbero effettivamente slittato troppo tutta la scaletta, però penso siano riusciti a farli suonare un po' in acustico nel stage dell'American Sox, che bene o male è sempre partner sponsor del Bayfest. E quindi questo è quanto. Io riprendo, ci sarebbe veramente tantissimo da poter snocciolare su questi punti, e come avevo invitato all'inizio puntata, 333-180-94-94, se qualcuno volesse mandare un messaggio di dire io ho anche questo punto da poter aggiungere, o se ha avuto anche questo un'esperienza un po' particolare in Italia, lo può tranquillamente dire. E il problema è sempre quello, magari, perché ci si lamenta tanto dell'Italia e dice perché non te ne vai all'estero a suonare, perché a vedere i concerti, anche perché dove questi punti sono già ben più che rispettati e all'estero funziona, semplicemente perché ovviamente è una spesa ancora maggiore rispetto a quello che uno andrebbe a spendere qua in Italia. Quindi buon viso a cattivo gioco, un po' così si manda giù un rospo e si spera che non succeda nulla di eclatante. Come dicevo, riprendo con la musica, con una band che ho intervistato qualche tempo fa, ve la potete tranquillamente trovare sulla Stormo Rock Radio pagina di Instagram, e da lì trovate tutte le varie informazioni sui link che sono nelle bio, per andarvi a trovare tutte le varie interviste. Clover Hertz, che sono usciti con il loro quarto album, Germaniac. Ci andiamo ad ascoltare con Heartbreaker.

E questi erano The Clovers con Heartbreaker. Cerco di recuperare un po' di tempo, però con 4 brani da mettere, quindi li vorrei mettere tutti. Riprendo la linea per dirvi un grande ritorno personalmente, perché era da un po' che non uscivano con un album, penso, oppure me li ero persi io. Tornano di Zizel con il loro New York hardcore, meno male, usciti con il loro 6° album Born Suspicious. Ce li andiamo a ascoltare con Destinated for Devastation. Attenti alle casse.

E questione di Giselle, veloce veloce con un altro brano, e dopo me ne rimangono due, quindi riuscirò a gestirli forse un pelino meglio. From Ashes to New, usciti con il loro quinto album Reflection, ci andiamo a ascoltare con Drag Me.

E questi erano i From Ashes to New. Ho un po' di tempo per dare qualche piccola informazione e su qualche concerto che si terrà da qui a fine luglio. Allora, iniziamo con qualche con una cosa che non dico mi ha scioccato, però mi ha lasciato molto un po' strano, diciamo, che l'Hellfest per il 2027, il festival enorme che c'è in Francia, ha annunciato che per i 20 anni, per celebrare i 20 anni del festival, il prossimo anno ci saranno 10 palchi e 300 band, quindi non oso immaginare quanto possa costare il biglietto e come quanta gente ci sarà e come riusciranno a gestire 300 band e 10 palchi, però bella lì. Un'altra piccola informazione per i Metallica, che quando hanno suonato qui a inizio giugno a Bologna hanno fatto una doppia donazione, 40.000 euro a Mondo Donna e Arca della Misericordia, che sono delle fondazioni benefiche a sostegno dei servizi sociali e centri di accoglienza, per con l'obiettivo di rafforzare appunto le attività di supporto per le persone in difficoltà e vittime di fragilità economiche e sociali. Quindi che dire, gesto più che oneroso, e bravi Metallica per questa donazione. Io vi dico anche qualche piccolo concerto prima di passare un altro brano. Il 23 di luglio ci saranno In Flames, Bleed From Within e Employee to Serve qui al Bonsai di Bologna. Il 26 di sempre di luglio, Graveyard, Cadavar, Jobia, Elder, Truck Fighters saranno al Magnolia Stone, Circolo Magnolia di Milano. Mi sono informato perché non mi ricordavo appunto effettivamente di questa data dei Northland all'Alchemica, tant'è che ho fatto bene ad informarmi in questo momento, perché North Lane, che dovevano suonare il 27 di luglio al Legend Club di Milano, c'è stato un upgrade di location, quindi suoneranno ai Magazzini Generali sempre di Milano, ma purtroppo per la data del 28, il giorno dopo, sempre dei North Lane, dovevano suonare all'Alchemica di Bologna, ma purtroppo è stata annullata per problemi burocratici. Queste sono quello che ho, le informazioni che ho trovato a riguardo, quindi sicuramente chi ha preso il biglietto sicuramente verrà rimborsato tranquillamente. 29 di luglio, Biohazard e Sworn Enemy, non più al Legend Club di Milano come doveva essere, ma perché è ancora chiuso per lavori, è stata spostato alla Crypta Club. Mi mancano due brani e uno di questi sono i Dwarves, che hanno suonato in questo weekend il Punk Rock Raduno, dove c'è stata anche la proiezione del 14 Years of Fucking Up dei NoFX, quindi spero di vederlo in streaming o da qualche parte, che è stato sicuramente stata una bella proiezione di questo film dei NoFX dei 40 anni. E, come dicevo, ci andiamo ad ascoltare i Dwarves, se non ho contato male, perché veramente dall'85 che sono, quindi hanno fatto veramente tantissimi album. 17° album per la band dell'Illinois, Genkem, e stranamente da parte dei Dwarves, non me l'aspettavo, penso che sia la prima copertina dove non ci siano donne nude in copertina, non dici magari in posizione succinte e basta, no, completamente nude, dove si vedono effettivamente parti intime ben in bella vista. Quindi questa è la prima copertina a quanto pare naturale per quanto riguarda, oppure meno, perlomeno censurata da loro stessi, c'è scritto solo The Dwarves in questo sfondo giallo chiaro, diciamo così. Ci andiamo ad ascoltare con Bad Drugs. Adderall is a bad drug.

E questi penultimo brano con i The Dwarves, con Bad Drugs, dal loro 17° album Jenkem. Riprendo la linea solo per farvi ascoltare l'ultimo brano dei The Wise Man's Fear, anche loro usciti con un nuovo EP apocrifa, e ci andiamo ad ascoltare con Dine Alone. Ma prima di tutto, a conclusione di Le Stormon Rock, il consueto buon punk rock a tutti.

0: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
1: Ciao, sono Patrizio.
2: E io sono Domizia.
1: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
2: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
1: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
2: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
1: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
3: Hai voglia di avventura e divertimento? Allora è il momento di provare Cervi Avventura. Ponti sospesi, percorsi tra gli alberi, carrucole e tanta adrenalina per grandi e piccoli. E quest'estate il divertimento continua anche di sera, con le spettacolari notturne. Percorsi nel bosco, illuminati dalle luci della notte, per un'esperienza ancora più magica e avventurosa. A Cervia, all'interno del Parco Naturale. Info e prenotazioni su amaparco.it/cerviavventura.
4: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
5: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino, ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.

Popolare Network.

morto schiacciato a terra mentre era immobilizzato dalla polizia e chiedeva aiuto. È successo a Bologna, la vittima è un 43enne marocchino. Stava male, usata forza eccessiva, denuncia una consigliera del quartiere. Genova, un corteo lungo 25 anni. Diverse migliaia di persone hanno sfilato da Piazza Alimonda per le vie del centro. Tanti della generazione segnata da quei giorni, ma anche tanti che nel 2001 non erano nemmeno nati. La guerra, l'ambiente, i diritti, la repressione di allora e quella di oggi. Libertà di sparare, la Lega porta in Parlamento una riforma della legittima difesa. In sostanza una deregulation che permetterebbe di colpire anche se il pericolo è finito e lontano da casa. Una norma ritagliata sul caso del gioielliere. Ottavo giorno di attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. Il Kuwait colpito un secondo impianto di desalinizzazione. Teheran denuncia un raid americano sul sito di una centrale nucleare civile in costruzione.

0: 19:31 minuti, buonasera, le notizie di Popolare Network. Apriamo con una notizia arrivata nel tardo pomeriggio, che potrebbe essere un nuovo caso di violenza della polizia. Quello che sappiamo finora è che un uomo di 43 anni è morto a Bologna durante un intervento degli agenti. Si chiamava Abderrahim Fakir, di cittadinanza marocchina. Le forze di polizia sono intervenute dopo alcune segnalazioni perché l'uomo era in forte stato di agitazione. Dei suoi ultimi minuti di vita, in vita circola un video girato da alcuni residenti.
1: Aiuto! Aiuto! Aiuto!
0: Come avete sentito nel video, il 43enne grida a lungo aiuto e dice non sto tanto bene, mentre è ammanettato, spinto faccia a terra dai poliziotti, i piedi legati con alcune fascette. Intorno alcuni operatori del 118. Dopo alcuni minuti in quella posizione, con gli agenti che lo tengono fermo, l'uomo perde i sensi. Secondo alcuni testimoni non stava bene, i familiari hanno confermato avesse alcune patologie. Nel pomeriggio ci sono state tensioni al rione Pilastro, dove è accaduto il fatto. Ascoltiamo la denuncia di Francesca Fortuzzi, consigliera del quartiere San Donato San Vitale, di cui il rione è parte.
2: Intervento di eccessiva forza nei confronti di una persona che comunque era debilitata. Io sono arrivata lì, le cose erano già terminate da diverso tempo, sono riuscita a sentire le parole di un fratello e a quanto pare la persona era cardiopatica, tra l'altro sotto chemioterapia, quindi leucemica, e asmatico. Evidentemente si sentiva poco bene, per cui è sceso da un prato, praticamente sceso giù verso un corsello di garage, chiedeva aiuto. C'è chi ha chiamato, grazie al cielo, l'ambulanza, e chi ha chiamato la polizia. Il punto è che è arrivata prima la polizia, la persona si è spaventata e si è agitata ancora di più e è successo quello che è successo. Insomma, hanno fatto un contenimento eccessivo, hanno fatto, sembra che abbiano usato anche il taser, hanno comunque creato, come dire, una situazione di grandissimo stress. Questa persona ha urlato aiuto, aiuto, aiuto per non so quanto tempo, è riuscita a liberare un braccio, gli dava le pacche su una gamba a un poliziotto per dirgli, capito, cioè mollami. Tra l'altro contenimento, oltre ad essere ammanettato nelle mani e infascettato nei piedi, oltre le fascette c'era anche un valoroso civile che gli teneva fermi i piedi.
0: La notizia di Bologna è arrivata sul finire del corteo di Genova, dove diverse migliaia di persone hanno sfilato a 25 anni dal G8. Il tema della repressione della polizia è stato centrale e la vicenda di Bologna non ha fatto che richiamare alla mente di tutti quei giorni del 2001, ma anche le storie di Stefano Cucchi e Federico Aldrovandi. Il corteo di oggi ha attraversato i luoghi simbolo del G8 del 2001, cioè la Diaz, via Tolemaide e naturalmente Piazza Alimonda, dove venne ucciso Carlo Giuliani. Una moltitudine consapevole che le ragioni di allora non sono finite, anzi sono ancora più urgenti. C'è un filo che lega la repressione del 2001 alla voglia di reprimere il dissenso, come in Italia è evidente nei decreti sicurezza del governo Meloni.
3: Quando è vivo e lotta insieme a noi!
4: Anni?
5: 20.
6: 17.
4: E come mai siete qua?
6: Perché è importante ricordare i fatti di quella giornata, sicuramente non dimenticarli.
7: Dopo 25 anni siamo ancora qui perché vogliamo continuare a lottare per costruire un'alternativa a questo sistema criminale.
8: Sono nato un anno e mezzo dopo, da quando ho iniziato il mio percorso all'interno delle lotte, chiaramente c'è questi racconti del G8, poi se uno si informa vede quelle brutalità, incluso un assassinio da parte dello Stato italiano a persone che erano scese in piazza solamente per farsi sentire, quindi per solidarietà si viene, mi spiace non esserci stato all'epoca.
0: La manifestazione, che fa parte delle iniziative per questo 25° anniversario, ha visto in piazza molti giovani e giovanissimi che erano piccoli o non erano neanche nati nel 2001. La linea al nostro inviato Massimo Alberti.
5: Sì, si sta concludendo in questi minuti in piazza De Ferrari, in pieno centro di Genova, il corteo che da piazza Limonda ha attraversato un pezzo di città ripercorrendo le strade dei cortei di 25 anni fa. È stato il giorno in cui giovani studenti si sono presi la piazza di Genova. L'arrivo determinato e arrabbiato dello spezzone degli studenti in piazza Limonda, al grido "Vi siamo tutti Carlo Giuliani", con i fumogeni rossi davanti alla chiesa dove il quasi loro coetaneo venne ucciso 25 anni fa, è stato forse il momento più forte ed emozionante, sicuramente la fotografia della giornata. Il corteo, nato dal collettivo In ogni caso nessun rimorso, formato su iniziativa della realtà sociale, è stato certo una piazza intergenerazionale che ha condiviso quelle emozioni, mettendo insieme chi ha vissuto quelle giornate con chi non c'era, ma il protagonismo è stato indubbiamente di quest'ultimi, un'informazione nata dai racconti, dentro le realtà di attivisti, ma anche per qualcuno dei genitori o dal materiale trovato in rete, perché la piazza non era certo una piazza di soli militanti, circa 5-10 mila persone che l'hanno attraversata, certo molto consapevoli sul peso della testimonianza, soprattutto per chi è di Genova, come mi spiega un ragazzo che visse la città blindata, ma anche su quel tema di filo politico che si è provato a dare. Due diciannovenni spiegano che però non è solo paura della repressione, della precarietà, ma la presenza oggi in piazza diventa anche spunto per partecipare e reagire, qualcosa che al potere di sicuro non piace, che è stato simboleggiato dalle azioni come la sede di Casa Pound coperta di manifesti o la vernice davanti alla sede di Confindustria, che insieme alla guerra e al genocidio a Gaza sono stati temi ricordati più frequentemente dal corteo. Il mondo di oggi è anche peggio, osserva un sanitario che in quei giorni vedeva arrivare feriti in ospedale, ma questi giovani danno speranza che ancora ne sia possibile uno diverso, aggiunge, riprendendo lo slogan dell'allora Genoa Social Forum, in un corteo tutt'altro che nostalgico, ma pieno di contenuti. Lina allo studio.
0: E sentiamo allora altre voci delle persone che hanno partecipato al corteo nelle interviste di Angelo Miotto e Andrea Cegna.
9: 25 anni fa ero qua e sono tornato, perché nonostante i 60 anni sono tornato per essere presente sostanzialmente, un po' con il cuore, con la mente, e sotto questo calore però ci voglio essere.
10: 6 anni nel 2001, sì.
11: E quindi perché vieni?
10: Perché comunque è un pezzo di storia importante, quindi anche se non è stato vissuto io sento la mancanza di quel pezzo lì, e quando vivi attivamente tante cose non puoi non sentirti addosso anche questo.
11: E tu?
12: Io sono venuta perché avevamo ragione noi, e oggi come oggi avevamo ancora più ragione noi. Mi vengono i brividi soltanto al pensiero, perché è stato per la mia generazione il nostro 68. Quindi uniamoci tutti, cerchiamo di stare tutti insieme, sfilacciamoci sempre meno, perché il problema della sinistra è questo, lo sfilacciamento, stiamo insieme.
13: Forse la più grande manifestazione della rabbia, dei desideri, delle necessità e delle lotte delle persone che c'è stata in Italia, che purtroppo è stata repressa nel sangue per colpa della violenza dello Stato, ma sicuramente è stata anche un'esperienza positiva, perché ha permesso a tante persone di farsi sentire, di farsi vedere, di portare all'attenzione le lotte di cui fanno parte.
14: Eravamo piccoli noi, sì. Cioè piccoli e non piccolissimi, avevamo avuto una decina, no, 8 anni, è importante esserci. È stato un momento fondamentale, diciamo, nella storia d'Italia e nella storia anche di Genova in particolare, e quindi il fatto di essere qua e non essere al mare, nonostante sia un caldo corpo, diciamo che è abbastanza fondamentale.
0: La Lega ha depositato una proposta di legge per allargare la legittima difesa, una proposta che allarga moltissimo il concetto. Prevede infatti la non punibilità di qualsiasi reazione nell'immediatezza di un'aggressione a mano armata in casa o in negozio, indipendentemente dalla proporzionalità dei mezzi usati, dalla persistenza del pericolo e dalla natura strettamente difensiva della condotta. In questo modo il gioielliere Mario Roggero sarebbe stato scagionato. È una mossa che punta a cavalcare il tema, che arriva quindi in Parlamento. Del resto, oggi Salvini è tornato per il secondo giorno al carcere di Bollate per incontrare Roggero. Il commento sulla proposta di legge del senatore del Partito Democratico, Walter Verini.
15: È una follia, è una barbarie, è una folle corsa ad alzare il popolo da parte di forze di una destra che davvero dimentica, o comunque vuole dimenticare per ragioni di basso consenso elettoralistico, i principi cardine della convivenza civile. La legittima difesa è un cardine importante già oggi tutela le reazioni che avvengono nell'ambito di una reale legittima difesa, ma se si vuole escludere la, come si dice in giurisprudenza, l'attualità, cioè l'imminenza del pericolo, la presenza di un pericolo reale, se si vuole escludere il fatto che magari chi commette un reato e poi magari vede che c'è qualcuno in casa o in un negozio e poi fugge e questi vengono colpiti alle spalle, beh, se si vuole fare questo, ma questo non è neanche Far West, questo è barbarie.
0: Ottavo giorno di attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. In Kuwait, per la seconda volta in due giorni, è stato colpito un impianto di desalinizzazione, mentre la scorsa notte ci sono stati raid anche sul Bahrain. Teheran invece ha denunciato un attacco americano contro il sito di una centrale nucleare civile in costruzione. Dopo la morte di due soldati statunitensi in Giordania, ogni ipotesi di mediazione sembra ormai tramontata. Ieri, in una dichiarazione scritta, l'Ayatollah Khamenei aveva dichiarato nullo il memorandum firmato un mese fa con Washington. Non me ne importa nulla, era stata la replica di Donald Trump dalla Casa Bianca. Ora la guerra in Ucraina, gli attacchi russi hanno causato 20 morti e almeno 140 feriti in tutto il paese nelle ultime 24 ore. La notte scorsa Kiev è stata di nuovo sotto attacco. Per il presidente Zelensky si è trattato di uno dei più grandi raid sulla città, durato oltre 5 ore. Ora torniamo in Italia, giù le mani da Paolo Borsellino. Sono le parole pronunciate durante la commemorazione a Palermo dall'ex magistrato, oggi senatore 5 Stelle, Roberto Scarpinato. In riferimento alle parole di Ignazio La Russa, il presidente del Senato aveva detto oggi che Borsellino oggi sarebbe potuto essere ministro per Fratelli d'Italia, parole che hanno suscitato molte reazioni, tra cui quella, anche quella del fratello del giudice, ucciso il 19 luglio 1992 nella strage di Via D'Amelio. Borsellino e Falcone sono simboli della riscossa civile del paese, è stato il ricordo del presidente Mattarella, che ha aggiunto il disegno eversivo alla base delle stragi, è stato sconfitto. Iniziative oggi in molte città, nel giorno del 34esimo anniversario. A Milano un'iniziativa promossa dalle realtà associative antimafia milanesi insieme al Comune di Milano aveva il titolo Il fresco profumo di libertà. Ce la racconta Guido Fogacci della scuola di formazione Antonino Caponnetto.
11: E l'iniziativa si è svolta con grande partecipazione di pubblico nonostante la domenica, e questa è una cosa che fa sempre molto piacere. Insomma, ci sono stati momenti di ricordo di quella che sono stata la testimonianza che ci ha lasciato Paolo Borsellino, e ci sono stati anche momenti però di attualità. Esempio concreto, Giuseppe Terri ha parlato molto bene e con chiarezza del processo Idra. Il dottor Sergio Rossetti, componente della giunta esecutiva centrale, magistrato dell'ANM, magistrato del Tribunale di Milano, ha ricordato quella lettera che Borsellino scrive alle 5 di mattina il 19 luglio a una scuola, alla scuola di Padova, a quei ragazzi. C'è stato anche un momento molto sentito, perché abbiamo fatto un applauso di solidarietà ad Alessandra Cerreti e Rosario Ferracane, che sono i pubblici ministeri nel processo Idra e che sono stati pesantemente minacciati. Grande partecipazione di pubblico, è stata anche emozionante per certi momenti.
0: In chiusura stasera la finale dei mondiali. Alle 21 ora italiana giocheranno a New York Argentina-Spagna. È sfida

0: vada come vada, abbiamo vinto contro gli inglesi e con quello sono contento. Ovviamente si vuole vincere anche questa nuova finale, significherebbe la coronazione di una carriera straordinaria come quella di Lionel Messi, ma anche di un gruppo che ha vissuto veramente di tutto. Questa è la conclusione di un ciclo iniziato più o meno nel 2012-2013 con l'allenatore d'allora Sabella e il mondiale del 2014, la finale del 2014. Il 2018 è stato un momento di forte crisi e del mondiale di Russia, il cambiamento di allenatore, l'arrivo di Lionel Scaloni e da quel momento in avanti una generazione dorata, è così come la si chiama, no? È una generazione che ha vinto tutto quello che si è predisposta a vincere.
1: Per ora è tutto, le notizie tornano alle 22.30 in redazione Alessandro Principe e Alessandra Tommasino. Buona serata e buon ascolto.
2: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.
3: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
4: Popolare Network.

stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it. Se la tua voce si muove fuori dal mainstream, è il momento di farsi sentire. Sono aperte le iscrizioni alla seconda edizione di Targhe Officina Roversi 2026, il riconoscimento dedicato alla poesia, alla canzone e ai pezzi per musica. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. Hai tempo fino al 3 agosto per inviare le tue opere ed esibirti a Bologna. Nessuna competizione, solo spazio alle tue parole. Regolamento e iscrizioni su officinaroversi.it. Targhe Officina Roversi. Rigeneriamo la cultura contemporanea.

0: Ehi, ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
2: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti.
3: A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
4: こんばんは皆さん。さあラジオの音量上げて。Please Kill Me が始まるよ。パンク、そしてその他の世界。パーソナリティはもちろんデラウリス、いつも、そしてオシディアナと時々ニコがやってくるよ。みんな、じゃあ楽しんでね。イエーイ。わーわーわーわーわーわ
5: ーわーわーわー。Non ci crederete, ma siamo qui live.
6: Eccoci qua, ciao a tutti, anche con questo caldo incredibile. Siamo esatto. Qua che sudiamo, ma ci siamo.
5: De Lauris e Nico, siamo qui, quindi se volete mandarci un messaggio, il numero è 333-180-94-94, se vi sentite soli. E poi leggevo qui un messaggio, non diretto a noi, che il 25 luglio c'è la pasta asciutta antifascista in Bisboga. Sinceramente non so cos'è sto Bisboga. Un Appennino tosco, vabbè, comunque insomma non so se ce ne sono anche delle altre. Comunque diamo questa notizia.
6: Bene, oggi abbiamo, per la nostra trasmissione, abbiamo pensato di chiamarla Sette Pollici, nel senso che vogliamo rivalutare questo supporto che è un po' screditato, diciamo, ma invece diciamo anche io e Laura, visto che ne abbiamo anche
5: esatto,
6: parecchi
5: sette di Sette Pollici, come sette samurai, come i sette peccati capitali, come sette spose per sette fratelli.
6: Sì, o 45 esatto. Giri all'italiana, diciamo,
5: esatto.
6: 7 pollici.
5: Con 45 viene più difficile, però è 45 non mi viene in mente niente, invece con 7 sì.
6: E quindi no, perché appunto ci sono, non so, molte volte sai, senti un bel brano e dici ah bello, compri l'album, poi magari il resto dell'album ma non ti soddisfa tanto, e invece magari il singolo serve proprio appunto per così ti prendi solo quel singolo lì.
5: E poi tu che sei un DJ, io poca roba.
6: Beh, io uso di più i 12
5: pollici. DJ set, io invece mi trovo meglio, siccome non sono tanto brava, faccio fatica a trovare la traccia, invece con 45... Sei sicuro?
6: Sì,
5: che...
6: sì, beh, è vero, anche quello. Poi ci sono sì dei brani che sono usciti anche solo su 7 pollici, quindi è sicuramente un supporto.
5: No, al massimo sono i 12-inch che vanno 45 giri.
6: Sì, magari la prossima puntata la facciamo sui 12
5: esatto,
6: pollici.
5: La prossima puntata la facciamo con i 12
6: e poi pollici. Anche nel senso, molte volte magari le band mettono nella B-side del 7 pollici un brano che per
5: esatto
6: loro non è, dopo ve ne faremo sentire alcuni che non, magari non sono tanto valutati in quel momento lì, invece cioè, ad esempio Shattered Faith dei Bad Religion, che è il retro di Broken, è un pezzo, per me è una bomba. Anzi, partiamo con questo qua, così facciamo subito
5: allora
6: sentire questo.
5: Partiamo con questo, vai.

0: Shattered Faith dei Bad Religion, lato B di Broken, un singolo uscito per la Epitaph del 2002.
1: Mi sembrava il nome già di averlo sentito, cioè, infatti mi stavi dicendo che c'è anche un gruppo che si chiama così a questo.
0: Yes.
1: Allora, io stasera non c'è soluzione di continuità. Io ho preso su, oggi avevo comprato tempo fa un po' di 45 giri, non li avevo mai ascoltati. Ho cominciato ad ascoltarli, alcuni erano veramente orrendi, devo dire che li avrò comprati quando trovi quelle cose a poco, no? E quindi prendi su così per nome, ecco. E da alcuni devo dire che è proprio stata una bella delusione. E altri invece, vabbè, insomma, così.
0: No, infatti, come dicevamo prima, che rivalutando appunto questo supporto, il 7 pollici, cioè, molti costano, cioè, hanno anche dei costi molto bassi, quindi
1: esatto,
0: uno dice...
1: Perché poi ci sono
0: uno può
1: i
0: sentire,
1: 7 mignoli, i 7 anulari, i 7
0: uno
1: medi.
0: Vuole ascoltare qualcosa di nuovo e vede un 45 giri in mercatina o 1 euro, 2 euro, lo può prendere tranquillamente.
1: No, invece io adesso ho preparato una cosa che non è per niente molto, molto conosciuta, vecchia, però il messaggio è ancora attualissimo e quindi anche solo per il messaggio e il titolo vale la pena di essere messo. E sono gli Even 17, niente, non diciamo neanche il titolo, tanto lo conoscono tutti.

0: Eccolo qua, ci serve sempre sapere che non abbiamo bisogno di questo fascist groove. Invece abbiamo un altro pezzo adesso qui sul
1: Un altro sette
0: piatto.
1: pollici che questo invece è molto particolare. E, sì, prima facevo un discorso che si diceva i 45 giri se ne trovano anche a prezzi bassissimi. Questo invece abbiamo guardato la valutazione e costa molto.
0: Sì,
1: Quindi,
0: perché tu sei abbastanza fanatico di andare a
1: abbastanza.
0: vedere il
1: E,
0: valore.
1: però la sua particolarità è intanto diciamo che è Rival Tribal Rebel Revel dei Crash. Che c'è lo stesso pezzo dal lato B, lato A e lato B, non so perché, però si vede che non avevano un lato B da metterli, quindi comunque è un gran bel brano, uscito nel
0: Sì, bello.
1: 1980, che infatti prima era uscito allegato come flexi disc a una fanzine, la fanzine Toxic Graffiti, e magari
0: Toxic
1: la
0: Graffiti.
1: Graffiti e magari quella copia che hai te l'hai presa da lì
0: No,
1: probabilmente.
0: io il flexi, perché poi è una bella contraddizione il fatto che costino tanto questi dischi, perché su tutti i dischi della Crash Records scritto non pagare più di
1: Ah beh, i tempi,
0: come
1: infatti io
0: anche i nostri,
1: penso di averlo
0: puoi
1: pagato
0: vederli.
1: poco, poi però sì.
0: Puoi vederli, vederli con delle quotazioni alte, è un po' così, è una bella contraddizione, però questo
1: Perché
0: è.
1: magari sono state fatte poche copie e quindi
0: Poi sempre
1: chi lo
0: i
1: vuole lo paga.
0: collezionisti, vabbè, ci siamo dentro anche noi, quindi non possiamo parlare male di noi stessi. Va bene, Crash.

0: Crash.
1: Mi piace l'urlo finale.
0: C'è sempre queste marcette, no, dei Crash. Questo stile inconfondibile, molto basato, comunque anche i testi sono molto importanti, però noi adesso siamo una trasmissione estiva e andiamo via così un po',
1: sì,
0: mettendo musica senza tante spiegazioni, senza tanti fili, senza tanto, cioè passiamo da un estremo all'altro. E infatti adesso, estremo per estremo, passiamo a una cosa completamente diversa, però visto che parlavamo delle quotazioni dei dischi e quindi parlavamo di questo problema, no, del fatto che costano tanto alcuni dischi, anche se sono magari inizialmente avevano un prezzo bloccato molto basso, e poi c'è il problema dei soldi, che è diventato un problema. Insomma, siamo una società basata sul
1: money.
0: Sul money, eccolo.
1: E quindi?

0: Money, tutti vogliono i soldi. Cosa avranno poi questi soldi così di importante?
1: Se si potesse fare meno. Allora, sull'altro piatto abbiamo 45 giri o 7 pollici, chiamatemelo come volete, di un'etichetta che a me piace molto, che purtroppo è durata solo dal 75 all'82, è la detta all'italiana la Chiswick Records, ma la Marina, ma naturalmente la professoressa Marina, che
0: come
1: è molto
0: anglofona,
1: che si dice Chiswick. C'è la
0: Vabbè,
1: si casca ascoltando mi farà arrabbiare. Comunque era stata fondata da Ted Carroll e Roger Armstrong appunto tra 75 e 82, e appunto le prime incisioni erano appunto su 45 giri. Pensate che fra le fila delle band che producevano loro, cioè addirittura i primi singoli dei Motor e dei Damned,
0: esatto, sì.
1: E dei 100 Years, la prima band di Joe Strummer, se avevano incisi per la Chiswick Record, che era un bugigattolo di un negozietto e produceva...
0: Anche la Small Wonder, io mi ricordo la Small Wonder, che era un negozietto in estrema periferia, proprio per arrivarci prendevi la metropolitana, perché uno va a Londra e in genere gira poi sempre in quelle zone e quindi non ci rimane mai molto. Invece quando vai in periferia le fermate tra una sono lunghe e sì, quindi sì, ci rimani sopra, e poi quando arrivi lì devi andare ancora fuori, camminare. Insomma, è così.
1: Sì, poi la cosa più importante è che ha segnato proprio questa etichetta il passaggio fra il pub rock e il punk, perché proprio in quel periodo lì c'era appunto queste band che non erano ben definite, tutte band che suonavano nei pub e alcune sono anche diventate famose, ma alcune sono rimaste di nicchia, come questi The Rings, che vi proponiamo. Anche qui il lato B, che secondo me è addirittura migliore del lato A, che si chiama Automobile.

0: eccolo qua. Questo lato B.
1: Lato B dei The Rings su Chiswick Record, Automobile del 77.
0: Allora andiamo subito con l'altro perché dopo viene la pubblicità, quindi andiamo subito.

Bene, bene, è arrivato anche un messaggio. Saluto tanto Aga, sono molto contenta che ci sta ascoltando. E quindi qualcuno in ascolto c'è, e poi anche e soprattutto amici. Quindi tanti saluti. E quindi noi continuiamo. Adesso facciamo un attimo di pubblicità e poi dopo ritorniamo qui subito dopo. Non andate via, mi raccomando. Ciao ciao. Eccolo.

0: ho sbagliato qualcosa. Ho sbagliato qualcosa, per cui adesso riproviamo, ritorniamo. Allora.
1: Il tuo medico ti ha prescritto un'ecografia urgente e non sai a chi rivolgerti? Al Poliambulatorio San Lazzaro potrai effettuare ecografia all'addome, tiroide, ginecologica, della mammella con visita senologica, muscolare e tendinea, urologica, con strumentazione di ultima generazione. Prenota oggi stesso. Chiamalo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
2: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.
0: Pubblicità era un po' breve, per cui è passata in fretta. Quello che avete ascoltato prima erano i Temple Tudor con questo pezzo Throwing My Baby Out with the Bath Water, che io non so se la traduzione è così, ma la tradurrei come buttare il bambino con l'acqua sporca, anche se non dice proprio acqua sporca. E Temple Tudor, che abbiamo imparato a conoscere dal Great Rock and Roll Swindle di Malcolm McLaren, e poi dopo, insomma, comunque un gruppo un po' leggero, ecco, diciamo, però sempre molto orecchiabile. E invece abbiamo preparato il tuo gruppo preferito sull'altro piatto.
3: Che sono gli Helicopters, e tornando al discorso che facevamo prima, che è anche il titolo della nostra trasmissione, 7 pollici, una band che valorizza molto questo supporto sono appunto gli Helicopters, e oltre a aver fatto un sacco di uscite appunto su 7 pollici con i lati B, degli inediti, spesso cover fatte in modo egregio così, hanno fatto uscire nel 2004 questo addirittura cofanettino di sette pollici, uno nero, vabbè, normale, uno bianco e uno rosso, con all'interno, oltre appunto i tre singolini, sei cartoline, un badge e una spillettina con il loro logo, cioè è proprio una, come si chiamano, quelle che si ti attacchi al collo,
0: sì, quelli che non quelli
3: un
0: che
3: ciondolo,
0: vanno cuciti,
3: non mi veniva, vabbè, il nome. E anche qui il mio pezzo preferito di questo cofanettino è Turn Me On, che no, Take Me On, che è anche lui è un lato B.

0: Beh, dai, grandi. Anche loro grandi.
1: Grandissimi Dybala, li ho visti l'anno scorso a Monaco dal vivo,
0: Io
1: sono
0: non li ho mai
1: favolosi.
0: visti.
1: Quei, adesso non vorrei dire delle parolacce, ma non vengono in Italia, non so perché.
0: Vabbè, ricordiamo, io adesso voglio ricordare invece che giovedì ci sono i Weird Bloom a Frida nel parco. Quest'anno sono saltati un sacco di cose a Frida, non so cosa sia successo. Però, a parte questo, devo nominare che hanno suonato i Believers venerdì sera a questo Rapido lì al Fuori Orsa, hanno spaccato veramente un gran gruppo. E poi giovedì ci sono questi Wild Bloom che fanno musica anni 70, un po' tipo Sweet, proprio con la zampa di elefante.
1: Ah, interessante.
0: Sono
1: Peccato che
0: molto
1: io ho già il
0: bravi.
1: biglietto per Susan Vega, Carpi e vabbè.
0: Beh, sicuramente loro sono molto più divertenti
1: Beh,
0: di
1: quello sì.
0: Susan Vega. Sono proprio dei simpaticoni, sono romani, sai, insomma, sono molto divertenti. Quindi io vado lì poi anche gratis. Tra l'altro, ci faremo uno sguazzone, che anche lì fanno lo sguazzone. Ormai sono diventata una fan dello sguazzone che almeno, cioè, ti disseta senza ubriacarti. Allora, adesso, sempre senza soluzione di continuità, io propongo questi Stranglers con Thrown Away.

0: Stavo dimenticando una cosa fondamentale. Ci dovresti raccontare, adesso è arrivato il messaggio di Odone che me l'ha ricordato, dovresti ricordare, cioè spiegare, raccontarci questo incontro con Marky Ramone.
1: Ma guarda, è stata, penso che non ho mai ricevuto così tanti like e visualizzazioni solo per quella foto lì, ma è scritto dalla Francia addirittura. Ho avuto più di 20.000 visualizzazioni per una foto che si è messa così, pensavo per amici, poi invece niente, era a Pieve di Cento, c'era questa mostra su un fotografo, adesso mi sfugge il nome, comunque è un fotografo che è abbastanza famoso, che fotografa tutte le band, gli artisti così, e quindi c'erano al suo interno, c'era anche appunto Marky Ramone, che è stato fatto anche un libro con tutte queste foto qui, e quindi era stato invitato lui, e quindi mi sono portato un disco di Marky Ramone Intruders e me lo sono fatto autografare, e quindi naturalmente è scappata anche la foto per forza.
0: E io credevo che fosse un fotomontaggio.
1: Adesso
0: Mi
1: tutti
0: sembrava
1: pensano
0: impossibile. Cioè, arriva a 100, ma non lo sa
1: a Pieve di
0: nessuno.
1: Cento.
0: A
1: Sì,
0: Pieve di
1: infatti non è che
0: Cento, cioè,
1: era.
0: non che è arrivato, cioè,
1: Io
0: a
1: abitando lì
0: Bologna, a
1: vicino non
0: Milano,
1: potevo.
0: arriva a Pieve di Cento. Cioè, uno,
1: No,
0: non si
1: infatti io ho
0: immagina.
1: colto subito l'occasione.
0: Io non sapevo niente, sapeva niente nessuno, e quindi invece guarda caso, chi si vede così.
1: Infatti.
0: Bene.

0: Era proprio Garage, un tot incisa,
1: Gruppo leggendario.
0: incisa molto con i suoni 60, che sì, non è male, però questa qua è stata rifatta molto bene e ditemi il vostro parere se vi piace.

0: Veramente un gran pezzo questo.
1: Eh già.
0: Infatti grande è... anche la cover, è grande, a parte grandi anche i Vipers.
1: Sì, è una gran band di garage e ha fatto questa cover di Psycho che picchia parecchio.
0: Stiamo mettendo su musica un po' tutto tondo, insomma, di vari generi, un po' di tutti i tipi, però insomma... musica per una giornata afosa di luglio. Io invece adesso propongo gli Spear of Destiny, che devo dire che non è che proprio mi facciano impazzire. Kirk Brandon ha fatto un po' di meglio, io ma poi adoravo i Pack, soprattutto
1: a me piaceva invece Threat of Fate, che
0: li per me i Pack ancora prima.
1: Pensa che li vidi nel 1982, non avevo neanche la patente, andai con degli amici più grandi al punto a capo di Budrio, che erano quelle cupole che diventavano punto a capo quando facevano quei gruppi lì, vidi anche Bauhaus e altri così. E c'era ancora la chitarra Billy Duffy, che dopo andò con i Cult, fu un concerto della Madonna. E Threat of Fate, sì, mi piacciono,
0: sì,
1: un po' di più degli Spear of Destiny. Dopo
0: era
1: un po'...
0: non mi ricordo più se li ho visti anche come Pack, perché all'inizio giravano parecchio. Quindi questo pezzo poi è adatto, perché radio, noi siamo in radio, e quindi ogni tanto mettere un pezzo che parla di radio.

0: È un pezzo del 1988, leggo qua addirittura. Beh, insomma, un pezzo che secondo me si è sentito un po', abbastanza orecchiabile. Radio Radio degli Spear of Destiny. Beh, insomma, gli Spear of Destiny sono già, era già il progetto più commerciale di Kirk Brandon.
1: Sì, come dicevamo prima, sì, il Threat of Fate magari erano meglio, però questo non è male, questo brano qua, dai.
0: Dai, diamogli un 6.
1: E tornando al discorso che facevo prima dei lati B dei 45 giri, appunto, che ricordo questo programma, questa trasmissione dedicata ai 7 pollici, un pezzone della Madonna, anche questo, guarda caso, stranamente, è stato inserito nel lato B di Ghost on the Hardway Highway dei Gun Club. E il pezzone di cui parliamo è Sex Beat,
0: veramente
1: molto strano, ma è stato messo
0: hai calato l'asso di briscola.
1: L'asso di briscola prima di chiudere. E appunto i 45 giri dell'82, ci ascoltiamo Sex Beat e i Gun Club.

0: un po' di invidia per questo disco.
1: Eh beh, perché Sex Beat è un gran
0: adoro
1: pezzone.
0: Sex Beat, Sex Gun Club e anche gli album da solo di Jeffrey Lee Pierce sono fantastici. Ed è da un po' che vorrei anche leggere la biografia, ma non l'avevo trovato. Poi qualcuno mi ha detto che forse la ristampavano. Ovviamente sono in inglese, ma insomma lo posso leggere. Adesso veramente l'ultima volta che l'ho visto costava tanto, perché lui ha queste storie col voodoo, insomma un personaggio un po' particolare.
1: Sì, personaggio particolare, morto prematuramente, magari
0: tossico, vabbè, però insomma un po' soprattutto queste cose col voodoo che mi attiravano. Allora, io invece ho preparato un altro disco, ma accidenti, lo faccio partire e ci parliamo sopra. Perché mi sono accorta che è un po' tardi.
1: Infatti anch'io non ero accorta.
0: Esatto. E quindi questi sono gli Atletico Speed 82.
1: Speed Energy. Anche qua c'è un personaggio dietro a questa band che a ogni disco che faceva si cambiava nome. Spitz,
0: esatto.
1: Energy, Atletico Spitz 80.
0: Infatti mi stavo sbagliando con gli Atletico Spitz, in questo caso Spitz Energy 2.
1: Va bene,
0: lo lasciamo quel minimo
1: qui sopra, vi salutiamo e
0: con questo,
1: alla prossima.
0: Esatto, con questo vi salutiamo. Io comunque sono qui anche tutte le domeniche, sono qua. Ciao.

0: FM. Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiamalo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
1: La ricerca dell'Università di Bologna non vive solo nei laboratori, cresce sul territorio, ascolta la società e si trasforma in innovazione e inclusione per il bene comune. Costruiamo insieme il futuro, sostieni la conoscenza, dona il tuo 5 per 1000 all'Alma Mater Studiorum. Nel riquadro finanziamento della ricerca scientifica, indica il codice fiscale 800701-0376. Università di Bologna, il tuo aiuto è valore pubblico.

0: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
3: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
2: Davvero?
3: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
4: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
5: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23.30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.

0: Ma cosa fai in Calesse?
1: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
0: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il Calesse.
2: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
3: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
4: Il mood giusto per rinfrescare la tua estate? Kabura Fest 2026, 26esima edizione. Nel mese di luglio, dal mercoledì alla domenica, l'appuntamento è al Parco dei Giardini, in via dell'Arcoveggio 59/8. La rassegna riprende dopo una breve pausa il 26 agosto fino al 6 settembre. Concerti, teatro, poesia e tantissimo altro. E dalle 18 ti aspetta l'area Food and Drink. Ingresso gratuito ad offerta libera. Tu porta gli amici, al fresco ci pensiamo noi. Programma completo sulla pagina Facebook Kabura Fest. Kabura Fest. Enjoy your summer.

0: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
1: Ciao Maria, mi sapresti consigliare dove fare un prelievo del sangue con urgenza in centro a Bologna?
2: Certo, al poliambulatorio Descovic. Basta presentarsi dalle 8 alle 10 e in pochi minuti ti fanno il prelievo. Inoltre puoi inviare una mail il giorno prima con l'elenco degli esami. Ricevi subito il preventivo e l'accettazione è ancora più veloce. E se non puoi muoverti da casa, gli infermieri arrivano a casa tua.
1: Grazie!
2: Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1 in centro a Bologna. 051 649 4501. O descovic.it, il tuo punto di riferimento per la salute.
3: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto. Hai voglia di avventura e divertimento? Allora è il momento di provare Cervi Avventura. Ponti sospesi, percorsi tra gli alberi, carrucole e tanta adrenalina per grandi e piccoli. E quest'estate il divertimento continua anche di sera con le spettacolari notturne. Percorsi nel bosco illuminati dalle luci della notte per un'esperienza ancora più magica e avventurosa. A Cervia, all'interno del Parco Naturale. Info e prenotazioni su amaparco.it/cerviavventura.
4: Se la tua voce si muove fuori dal mainstream, è il momento di farsi sentire. Sono aperte le iscrizioni alla seconda edizione di Targhe Officina Roversi 2026, il riconoscimento dedicato alla poesia, alla canzone e ai pezzi per musica. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. Hai tempo fino al 3 agosto per inviare le tue opere ed esibirti a Bologna. Nessuna competizione, solo spazio alle tue parole. Regolamento e iscrizioni su officinaroversi.it. Targhe Officina Roversi. Rigeneriamo la cultura contemporanea.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
1: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità. Il tuo guadagno. Via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21. Zona San Donato.
2: Cosa c'è oggi per cena? Verdure fresche, biologiche e coltivate vicino casa. Alla Fattoria del Dono di Sallazzero di Savena nasce una nuova comunità che supporta l'agricoltura. Qui non sei un semplice cliente che acquista un prodotto, ma supporti attivamente il lavoro di chi produce il cibo per la tua tavola. Aderisci al progetto e ritira in fattoria ogni settimana prodotti di stagione. Per maggiori informazioni scrivi a lafattoriadeldono@gmail.com.
3: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
4: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti.
5: A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
6: Radio Città Fujiko 103.1 FM.

Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico, ti offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. MarencoDentalClinic.it.

0: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.

0: Ciao, sono Patrizio.
1: E io sono Domizia.
0: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
1: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
0: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
1: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
0: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.

Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.